0: cifadda.com. Cifadda, migliora cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Caffè Corretto.
3: 8.47 qua in diretta su Radiolina, continuiamo con le nostre interviste e i nostri approfondimenti e adesso puntiamo gli occhi sulle nostre città per capire se siano effettivamente accessibili per tutti. Ne parliamo con il presidente dell'ANMIC Sardegna, Fabrizio Rodin. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Ecco, allora, un occhio più o meno attento, guardando ovviamente le nostre città, può rendersi conto che ci sono degli aspetti che si possono ovviamente migliorare. Parliamo di accessibilità per persone che hanno diverse disabilità. Che cosa si può migliorare? Partendo ovviamente dal pubblico, ma poi arrivando al privato.
4: Beh, gli aspetti sono davvero tanti, innumerevoli, sia in qualunque ambiente, basta che assumiamo la prospettiva di una persona che ha una disabilità motoria, riusciamo a scorgere tanti aspetti che possono essere migliorati, dal banalissimo marciapiede con il palo della luce al centro invece che essere messo ad un lato, a scalini invece che rampe, oppure basti pensare ai nostri condomini, tantissimi condomini pensati e costruiti negli anni 70 con scalini all'interno, alcuni o tanti senza ascensori, oppure addirittura entrando nelle case, bagni che non sono stati pensati per avere una mobilità che sia possibile per tutti. E lì la soluzione, cioè ragionare di una mobilità che deve essere pensata, disegnata e realizzata per tutti, per chi ha delle disabilità fisiche permanenti, per chi ha temporaneamente un impedimento, e se va bene per loro va bene per tutti.
3: Ecco, prima di scendere nel dettaglio ovviamente di quello che poi effettivamente si può fare nella vita di tutti i giorni per rendere una città o comunque anche un centro abitato più accessibile, le chiedo se effettivamente poi, lei ha citato le case degli anni 70, se effettivamente poi negli anni si è cambiato qualcosa anche a livello culturale, abbiamo cambiato il modo di vedere determinate tematiche, di sentirle soprattutto.
4: Gli aspetti culturali sono sempre quelli più lenti ad essere percepiti, però sono anche le modifiche più durature, quindi la sensibilità che viene riscontrata oggi per la soluzione di questo tipo di problemi non è quella di 10 anni fa e meno che mai quella di 30 anni fa. Su questo tanti passi avanti sono stati fatti dal punto culturale e anche dal punto di vista normativo. Ormai tante costruzioni, tante modalità costruttive che vengono adottate appunto negli anni 70 oggi non sono più consentite, quindi su questo sono stati fatti tanti passi avanti. È possibile oggi continuare a migliorare, ma con un approccio tipo comunitario, cioè tutti noi abbiamo la possibilità, se ci guardiamo attorno, se ci pensiamo un attimo, di compiere una che va in la direzione. Per il singolo potrà essere piccolo, insignificante, ma la somma di tutti questi cambiamenti può modificare il corso dell'esistenza di tante persone. Basti pensare a quante volte nei condomini ci sono delle litre per l'abbattimento di alcuni scalini o per quanto riguarda l'installazione degli ascensori, su cui molto spesso ci sono delle puntature magari legate a rapporti consumati negli anni, che invece possono superate con davvero un miglioramento importante.

0: Fermo resta che poi ci sono comunque le amministrazioni pubbliche, tanto hanno ancora da fare questi aspetti.
1: Questi aspetti continueremo a parlare tra poco, però prima la grande musica di Radiolina con Canto 3.

0: E noi continuiamo a parlare di città, accessibile, lo facciamo nel presidente Amici Sardegna Fabrizio Rodin. Prima, insomma, parlavamo appunto di quel che il singolo può fare per migliorare una situazione che già per sé comunque non è ottimale. Tanti passi in avanti sono stati fatti, ma c'è ancora tanta strada da percorrere. E quindi, dottor Rodin, nel nostro privato, nel nostro piccolo, che cosa possiamo fare per rendere le nostre città e magari, ovviamente lo diceva, i nostri condomini, le nostre case più accessibili? È anche una cosa facile da fare o è una cosa molto difficile?
1: Beh, è un percorso, non si può pensare veramente dall'oggi a domani di essere portati dei cambiamenti così importanti in ogni luogo. È una tendenza che però può essere adottata dai singoli, dalle formazioni come i condomini, appunto, i luoghi di lavoro. Basti pensare quanto spesso capita che all'ingresso di negozi, soprattutto negozi piccoli, ci siano delle difficoltà all'ingresso, oppure banalmente come sono disposti gli arredi. Quindi queste sono piccole accortezze, però possono alle quali possono derivare dei grandi risultati per persone che in quel momento hanno bisogno. Quindi basti pensare anche alla madre che ha un passeggino, non riesce ad entrare in negozio, non riesce a girare all'interno di questo negozio. Su questo, per esempio, non ci sono neanche degli investimenti da fare, occorre una pensione. Oppure, quando viene ristrutturato un bagno o una casa, ragionare anche di questi aspetti, perché magari io non ho quel tipo di necessità, ma io o mia famiglia potrebbe avere questo tipo di necessità negli anni. Quindi avere questo tipo di attenzione è importante, ma soprattutto è produttivo anche per il futuro.

0: Anche perché se poi diamo un'occhiata ai numeri ci rendiamo conto che non sono poche le persone che hanno effettivamente la necessità di queste attenzioni. Parliamo di un buon 15%, corretto?
1: Parliamo di un 15%, o meglio la stima è di 15% della popolazione che ha un qual tipo di disabilità, che può essere naturalmente psichica o motoria o organica. Nel caso invece parliamo di persone che hanno una difficoltà motoria, e su questo poi non esistono le statistiche come dire assolutamente precise e legate a un luogo, però ripeto, su questo però è tanto quello che si può fare, ed è una bugia pensare che corrano necessariamente dei grandi investimenti o che comunque siano sempre gli altri che vanno provare a cambiare questa dimensione. Classico il pensiero per cui è sempre pubblico a cambiare, in genere viene pure chiesto agli altri di cambiare. Ecco, quel modo migliore per avere un cambiamento lento, lentissimo. Se invece adottiamo un'altra prospettiva, che è quella del cambiamento portato innanzitutto da parte di noi stessi, può essere davvero molto più veloce.
0: Ecco, lo ricordiamo, dottorin, in chiusura di quella intervista, amici, non va in vacanza, agosto, siete rimasti operativi perché c'è sempre bisogno del vostro aiuto.
1: Sì, è stata una scelta portiamo avanti da anni, le nostre sedi rimangono aperte, tranne nei giorni di testa, rimangono per una scelta ben precisa, perché portiamo avanti oltre all'attività di sport nelle nostre sedi, ma portiamo avanti anche le nostre attività sociali, e ad agosto c'è ancora più necessità, molto spesso le persone anziane o persone con disabilità magari non possono allontanarsi dal proprio domicilio, alla propria città, allora noi rimaniamo aperti proprio per dare un supporto in un momento in cui c'è maggiore necessità.
0: Bene, e allora noi ringraziamo il presidente Anmi Sardegna Fabedin per questo intervento e anche per il grande lavoro che fate. Grazie di cuore.
1: Grazie, grazie.
0: Grazie di cuore.
1: Grazie, grazie a voi.
0: E andiamo avanti col Caffè Corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: E adesso il nostro spazio dedicato agli spettacoli e alla cultura, perché lo sappiamo, la Sardegna soprattutto in estate si accende con tante tante iniziative. E oggi parliamo del Festival Mamma Tita, parliamo ovviamente del circo contemporaneo, e per raccontarci questa avventura abbiamo qua in collegamento la direttrice artistica Chiara Murru. Buongiorno Chiara e benvenuta.
2: Buongiorno, grazie.
1: Allora, in cosa consiste questo festival? Perché so che avete già iniziato, siete proprio nel vivo praticamente di questo programma. Che cosa avete in serbo per i vostri spettatori?
2: Allora, il festival ha avuto una piccolissima anteprima molto bella a Villanova Monteleone il 9 di agosto e entrerà nel vivo il 23 di agosto, ufficialmente, diciamo così. Siamo di base ad Alghero, ma abbiamo degli spettacoli in Tiera, a Puti Figari, a Osilo e a Nuoro in collaborazione col Patapun Festival. Quest'anno festeggiamo i nostri 10 anni di attività e quindi è un compleanno molto importante. Abbiamo deciso di invitare alcuni degli artisti simbolo di questi 10 anni. È un festival che pone particolare attenzione alla programmazione delle artiste donne e quindi abbiamo su tutte, cito la Corcoles, che è un equilibrista che proporrà 2 spettacoli a 8 metri d'altezza, è una funambola bravissima che andrà in scena ad Alghero a fine agosto, e iniziamo con il tendone del Circo Madera, un tendone senza animali.

0: Mali, un circo viaggiante fondato da ragazzi molto giovani, molto attivi, che presenteranno due spettacoli sotto tenda e ospiteranno anche altri spettacoli, tra cui Blu 5, che è una compagnia italiana molto rinomata, che presenterà uno spettacolo che si chiama Dan Cirque. E poi avremo la collaborazione con il Network delle Pagliacce, che è un collettivo tutto al femminile che porta avanti il lavoro delle artiste donne, delle clownesse italiane e non solo, che presenterà Last One, un debutto nazionale, e poi un Pagliacce Gala che l'anno scorso ha avuto un grande successo. Ospiteremo per la prima volta in Italia una clown spagnola che si chiama Bastante Gliusa e Xema Muñoz, sempre per il nostro focus Spagna, che presenterà il suo spettacolo poetico Gotha nel Forte della Maddalena. Insomma, tutti i giorni spettacoli e laboratori dal 23 di agosto al 6 settembre. In chiusura ospitiamo una compagnia svizzera che si chiama Théâtre Circulaire, che viene per la prima volta in Sardegna e che presenta uno spettacolo meraviglioso, molto molto bello e divertente, e come tutti gli spettacoli che proponiamo sono adatti a tutti, piccoli e grandi.
1: Ecco, quindi voi avete iniziato appunto con questa anteprima il 5 di agosto, quindi la cosa più corretta è dire che in realtà state proprio scaldando i motori, ecco, per avvicinarvi alla, insomma, alla parte più importante, ovviamente,
0: Più
1: di questo
0: consistente, sì.
1: più consistente. E Chiara, io ti chiedo se per il circo, no, ci sia ovviamente ancora spazio. Ti spiego il perché. A volte ci pare che sia un qualcosa relegato nel passato. Uno spettacolo che a oggi magari le persone non riescono ad apprezzare come un tempo. Invece voi ci insegnate che non è così, che è ancora vivo e che ancora ci può stupire.
0: Assolutamente sì. Noi siamo il primo festival di circo contemporaneo riconosciuto dal Ministero della Cultura in Sardegna e abbiamo, per così dire, colto un grande movimento che in Sardegna in realtà è molto molto vivo. Ci sono tantissimi artisti sia sardi che diciamo forestieri, non sardi, che hanno scelto di vivere in Sardegna, alcuni proprio qui nelle zone di Alghero. È una forma di spettacolo molto attiva, molto dinamica, molto viva e molto ricca. Tra l'altro ci sono artisti multidisciplinari, per esempio la Corcoles che abbiamo citato all'inizio. È una danzatrice che ha scoperto l'equilibrismo e il funambulismo e cerca di unire queste due discipline. Quindi spesso e volentieri sono artisti formati che danno spazio al loro talento fisico, diciamo così, alla loro creatività, investendo molto sull'aspetto corporeo e sulla spettacolarità dei numeri che compiono, ma che stanno facendo un grande lavoro di ricerca sulla regia e sull'innovazione. È una fucina molto, molto attiva in Italia, per esempio il Circo Vertigo è diventata una università, la prima università italiana di circo contemporaneo. Quindi sì, in realtà è, diciamo così, molto legato al passato, alla poesia felliniana. Tutti pensano sempre

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
0: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Caffè Corretto.
2: A brevissimo tutti gli aggiornamenti da unionesarda.it con la collega Angelica De Rico, ma prima ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Ecco qua, è giunto il momento delle notizie da unionesarda.it. C'è in collegamento con noi la collega Angelica De Rico. Buongiorno Angelica, cosa c'è di nuovo?
1: Ciao Veronica, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, questa mattina apriamo il sito con il punto sui carburanti. Una stangata in Sardegna: un anno fa per fare un pieno di gasolio bastavano tra virgolette 81 euro, ora se ne spendono ben 105, mentre per la benzina il rincaro è stato di circa 14 euro. La guerra del Golfo ha fatto volare i costi del carburante, i benefici dei tagli delle accise, l'ultimo varato dal governo tra l'altro riguarda solo il diesel e per di più scade di prossimo, sono stati rapidamente divorati dagli aumenti continui e finite le ferie non finirà il danno. Secondo la CGA di Mestre, a parità di consumi, per rifornirsi quest'anno l'Italia spenderà complessivamente ben 13,6 miliardi in più dell'anno scorso. E poi Veronica, tanta cronaca, a partire dall'incidente in mare a Chia di domenica scorsa con l'archino di migranti che ha travolto la turista 17enne. La ragazza era in compagnia di un amico di 16 anni ed entrambi si trovavano all'ingresso della corsia di accesso dei natanti verso la spiaggia, ma in una zona balneabile, quando hanno visto arrivare il motoscafo. Il ragazzo ha parlato, racconta che si è scansato, si è salvato, mentre la ragazza è stata presa in pieno ed è ora, ricordiamolo, ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Ora la questione appunto è anche se questo le persone a bordo del barchino si siano accorti o meno dell'incidente. Secondo il ragazzo non è vero che non si sono accorti di quanto accaduto, ci hanno visto, dopo l'impatto si sono fermati, ci hanno guardato e poi sono scappati. E ancora il duplice omicidio di Solana Sequartu: sarà effettuata nelle prossime ore la perizia necroscopica sul corpo di Michela Rubiu, la donna di 47 anni morta in ospedale dopo essere stata ferita con un colpo di pistola esploso dal marito Alessandro Pintus il 23 luglio scorso all'ingresso del suo bar a Solanas. I carabinieri stanno anche ultimando gli accertamenti sui tablet e sui telefonini sequestrati per risalire alle cause della tragedia che ha visto non solo la morte della barista di Solanas ma anche quella di Andrea Pintus, ucciso a Quartu dal fratello Alessandro circa 40 minuti dopo aver ferito la moglie. Sempre in cronaca, rapidamente, un giallo a Tissi, una presunta aggressione ai danni di un uomo di 86 anni del paese che è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate. Tre persone di Ossi sono indagate per l'episodio, sarebbero tutte parenti, l'accusa per il momento è di lesioni aggravate in concorso, ma è al vaglio anche l'accusa più grave di tentato omicidio. Tra gli indagati anche lo stesso 86enne, perché avrebbe avuto con sé un coltello di oltre 10 centimetri con una lama di 10 centimetri e non aveva il porto d'armi. Per il momento si parla solo di questioni legate a dei terreni di famiglia. Ultima notizia, non posso che citare il trionfo di Tittia, il fantino di Nurri, sempre più nella storia del Palio di Siena. Con Anda e Bola ha riportato la vittoria alla Contrada del Nicchio dopo 28 anni, un trionfo con il brivido però della caduta finale che per fortuna non ha provocato gravi conseguenze. Giovanni Azzeni ha dominato il Palio dell'Assunta, trionfato per la 13ª volta in Piazza del Campo. La gara ieri è stata estenuante, o meglio l'attesa è stata estenuante, perché ci sono state tre false partenze, quindi oltre un'ora di attesa. Dopodiché il fantino di Nuri si è portato subito davanti a tutti, ha dominato con un largo vantaggio fino all'arrivo, dove appunto si è scontrato con uno spettatore che ha invaso la pista ed è caduto.

0: per averci fatto compagnia questa mattina. Se vorrete, io vi aspetto domattina sempre più o meno verso le 8:10 per bere un altro caffè corretto insieme, altrimenti vi ricordo anche l'appuntamento alle 12:30 con La Strambata condotta da Simona De Francisci. A domani.
1: Radiolina ha presentato Caffè Corretto.

Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 2:58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Riparte il campionato di Serie A. E con la radiocronaca in esclusiva e le interviste nel post partita, vi porteremo con noi a bordo campo. Sabato 22 agosto segui con noi la prima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20:15 il prepartita con Roberto Carta e dalle 20:45 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Parma Cagliari. Solo su Radiolina, anche quest'anno la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
4: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
5: Ascoltiamo il singolo pubblicato da Itazenda nel novembre del 2013. Si intitola Il respiro del silenzio. Vi compare di nuovo anche Checco Silvestre dei Modà, che aveva già collaborato con il gruppo sassarese per il brano Cuore e Vento.

0: La voce di Checco Silvestre dei Modà in Il respiro del silenzio che abbiamo ascoltato dai Tazenda.
1: Le voci di Emanuele Garau e di Sandra Ligas si incontrano in questa intensa interpretazione di Settispadas da un testo di Bonaventura Licheri del XVIII secolo.

0: C'erano anche il violino di Jörg Neubert e le percussioni di Giorgio Roberto Azzori in questa Sette Espadas, ascoltata da Emanuele Garau e Sandra Ligas.
1: Ritorna Lord Jay con un brano che vuole essere una dedica profonda alla Sardegna. È una terra tormentata e la gente è stanca di bugie, canta con il contributo di Novo Sonos e Milvio, in questo motivo intitolato Faulas.

0: Era Sona Sonette, brano tratto dal primo disco dei Tancaruia e proposto al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Il malessere di una società tra giovani uccisi dalla droga, disoccupazione e la solitudine dei vecchi pensionati. È il quadro che Franco Madau cantava con rabbia a metà degli anni Ottanta. Anche in questa Sa Vida, uscita originariamente nel suo album del 1985, Sebra Maa.

0: Era Franco Madau, ospite nel 1985 del programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina. Qui eseguiva Savida.
1: Per 9 volte brani del duo Puggioni furono scelti come sigla del programma Sardegna Canta. Uno di questi è Sardia, lo ascoltiamo.

0: Era Sardia, brano del duo Puggioni che compariva anche nell'omonimo album inciso nel 1995.
1: Il gruppo dei Nemos recupera brani del repertorio del suo diretto predecessore, i Nur. Questa Chiettumai che stiamo per ascoltare è costruita sui versi del poeta tempiese Gavino Pes e venne originariamente incisa nell'album Kentus Colores del 2004.

0: Erano i Nemos con un brano cantato in gallurese, ripresi durante la loro esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Puzzu nel 2022.
1: Sono le 3 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Ascoltiamo Elena Ledda in Ninna Nanna in Re. Un brano firmato da Bianca da Ponte, giovane cantautrice campana, scomparsa ad appena 22 anni.

0: Era tratto dall'album Lantias, questo Ninna Nanna in Re, che abbiamo ascoltato dalla voce di Elena Ledda.
1: Uno dei cavalli di battaglia dei Cordaset Cannas è senz'altro Abba Abula, brano di denuncia per lo scarso impiego non solo culturale della lingua sarda. Qui lo ascoltiamo in una particolare versione in cui il gruppo olbiese si avvale anche della collaborazione del tenore Luiso Zanu di Siniscola.

0: Era la travolgente versione di Abba Abula che i Cordas e Cannas resero sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Le Valentes sono rimaste legate al repertorio di Andrea Parodi, al punto da rendere efficacemente alcuni suoi brani, come questo Pandela, elaborazione a sua volta di un motivo del Burkina Faso, musicato da Gabin Dabiret.

0: testo in sardo di Michele Pioledda per Pandela, il brano che abbiamo ascoltato dalle Balentes e che fu sigla di Sardegna Canta nel 2009.
1: Radiolina presenta La Strambata.

0: nei nostri occhietti
1: sì, sì,
0: in questo
1: anche
0: momento
1: perché abbiamo figli, abbiamo
0: esatto
1: figli,
0: e quindi sappiamo di cosa stiamo parlando
1: e niente, quindi anche la squadra si è allenata con un animo diverso animo e diverso. Si allenerà in questi giorni con un animo diverso. La squadra si è allenata questa mattina, comunque stasera alle 17 alla Santissima Annunziata ci sarà di Sassari, ci sarà una conferenza stampa con anche presente il presidente Giulini con la direzione dell'azienda sanitaria. Chiaramente siamo curiosi di capire tutto quello che verrà detto e ci auguriamo che venga anche indicato il percorso di recupero del ragazzo di Yael 3P e di vederlo il prima possibile di nuovo a Cagliari e di nuovo in campo.
0: Lele, a proposito del nostro lavoro e del fatto che spesso siamo costretti a dare l'incidente a 3P, noi abbiamo sentito poi gli addetti stampa, i nostri colleghi del Cagliari Calcio per sapere novità, ma anche per capire se l'allenamento si sarebbe svolto regolarmente ad Assiminello, perché lunedì era il giorno della ripresa proprio in vista dell'inizio del campionato, e sentirsi dire per ora sì, sì. È stato drammatico,
1: sì, anche
0: ci
1: perché,
0: ha fatto capire davvero
1: sì,
0: qual
1: erano ore
0: la
1: drammatiche per tutti, perché oltretutto sembrerebbe che ci fossero anche per privacy, non sono stati ufficializzati dal Cagliari, però sembrerebbe che ci fossero anche alcuni compagni di squadra, quindi immaginiamo anche lo stato di agitazione generale.
0: Assolutamente.
1: Ma anche lo stesso Pisacane, che l'ha cresciuto praticamente prima in primavera e poi portato in prima squadra, quindi sicuramente non sono state ore facili.
0: Bellissimo il messaggio di Pisacane su Instagram,
1: sì.
0: Che è stato rilanciato,
1: molto affezionato
0: poi
1: a tutti i ragazzi e in maggior modo chiaramente a quelli che ha tirato su dalla primavera lui. In tutto questo chiaramente c'è la partita di Parma, la prima del campionato, è stato designato l'arbitro, sarà Perenzoni, ve lo dico già, un solo precedente col Cagliari in Serie B a Modena 2-0, espulsione di Rogge e rigore contro il Cagliari.
0: Ho visto che stavi preparando il famoso tabellino.
1: Sì, e questo mi fa entrare già in clima partita,
0: clima partita.
1: Con l'arbitro.
0: Perché?
1: La mia promessa è che quest'anno lo riufficializzo, sì. È quella di essere il più sereno possibile,
0: bravo.
1: Durerà quei 10 secondi, 12 secondi e poi
0: proprio buoni propositi che poi vengono regolarmente disattesi, però aspettiamo le tue urla di gioia.
1: Speriamo di perdere la voce.
0: Questo speriamo di perdere la voce, di sentirti il giorno dopo la partita afono. Quindi appuntamento, lo ricordiamo. Vabbè, Lele, noi ci sentiamo naturalmente anche domani e poi sugli aggiornamenti. In qualunque momento tu voglia, sei assolutamente ben accetto. Grazie Lele Casini. Torniamo invece alla cronaca e alla cronaca degli ultimi momenti. Tragedia a Santa Maria Navarrese, stroncato da un malore in spiaggia. Inutili soccorsi, la vittima è un cittadino di 71 anni, svizzero, molto conosciuto nella frazione costiera. Il dramma sotto gli occhi dei bagnanti, dramma che fa il paio con un'altra morte per annegamento ieri nel mare di Aglientu. Ve l'abbiamo anticipato ieri nel corso della nostra puntata che questa giornata avremo parlato di sicurezza, perché in Sardegna abbiamo 594 chilometri di costa non protette, quindi dobbiamo fare affidamento sul nostro senso di responsabilità. Adesso c'è la musica, poi torniamo e continuiamo con la strambata. Yeah!

0: Partenope di Marche Cremont per iniziare, poi entrare nel vivo nella nostra trasmissione. Vi ricordo il nostro numero per interagire con noi: 340 87 15 015. Lunedì abbiamo parlato di fitness, abbiamo parlato di benessere, di trainer, di ginnastica, insomma di come sentirsi in forma e anche di stile di vita. Vi abbiamo anticipato lunedì che oggi ci saremo occupati di alimentazione, dieta, e comunque stiamo nel benessere. E ancora parliamo di stile di vita con la dottoressa Laura Maioli, dietologa medico estetico. Grazie per essere con noi, dottoressa, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Buongiorno dottoressa, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Grazie per essere con noi. Allora, dopo le vacanze estive, tra aperitivi e pasti meno regolari, è necessario mettersi a dieta o è preferibile il ritorno graduale ad un'alimentazione equilibrata? Quale delle due, dottoressa? Diete drastiche oppure un lento ritorno con più equilibrio?
1: Partirei sfatando subito il mito della dieta detox post-estate, che è più uno slogan che un reale, come posso dire, concetto medico, ma in realtà il fegato e i reni ce la fanno benissimo da soli egregiamente a depurare il nostro organismo. Per cui io direi no alle diete drastiche, no alle diete punitive, tantomeno alle tisane miracolose detox. Il punto vero è che invece il corpo ha bisogno di essere, come posso dire, riportato gradualmente dopo le vacanze a ritrovare il proprio ritmo. Quindi sicuramente un lento rientro alle abitudini quotidiane, quindi con i cinque pasti, con gli orari giusti, è sicuramente la via più giusta per ottenere i migliori risultati.
0: Ecco, dottoressa, quali sono gli errori più frequenti che si commettono proprio tra fine agosto e settembre alla ripresa?
1: E diciamo che proprio questo, il tentativo di recuperare con diete punitive, quell'accumulo di qualche chiletto, insomma, che si è ottenuto grazie a aperitivi, cene fuori e cibi un po' poco organizzati, diciamo. E allora si tenta in tutti i modi, con delle diete molto restrittive, di ottenere dei risultati a breve termine. In realtà questo è frustrante sia da un punto di vista psicologico, perché sono diete che non possono essere portate a termine per lungo tempo, anzi si rischia di avere delle settimane di on, perfettamente aderenti a queste diete magari molto rigide, e poi delle settimane o il fine settimana delle abbuffate.
0: E magari si recupera anche più di quanto si è perso, perché poi il rischio è un po' quello.
1: Il secondo punto è che le persone si convincono che eliminando drasticamente i carboidrati o comunque i grassi possano ottenere maggiori risultati e anche più celermente, quando noi sappiamo benissimo che i carboidrati sono necessari, sono fonte energetica per il nostro sistema nervoso e anche come, diciamo così, funzione del buon umore. I grassi sono imprescindibili, quindi anche l'eliminazione totale di alcune classi di alimenti è uno degli errori che più frequentemente si sente.
0: Per esempio l'olio, sfatiamo anche questo, no? Perché un po' d'olio, olio evo, comunque è assolutamente necessario, perché ha

cerca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Ben ritrovati sempre in diretta con la dottoressa Laura Maioli, dietologa e medico estetico. Parlavamo di come rimetterci in forma dopo qualche eccesso nel periodo estivo, e no a diete drastiche, no a diete punitive. Questi i consigli naturalmente della dottoressa. Estate significa anche caldo, sole, disidratazione. Dottoressa Maioli, quanto incidono questi fattori sull'aspetto della pelle e quali strategie nutrizionali possono favorire il recupero nel post vacanze?
1: I raggi ultravioletti, soprattutto i raggi UVA, quelli che penetrano più in profondità, sono quelli che danno maggior danno a livello del collagene e dell'elastina. Non parliamo poi del fatto che la disidratazione, come diceva lei, quindi l'alta temperatura e l'aumentata sudorazione portano a una perdita dell'acqua transdermica, e questo ha un effetto molto negativo sulla pelle. Diciamo che prima di tutto, al rientro dalle vacanze, la cosa importante è quella di reidratarsi. Parliamo sempre di che cosa bisogna mangiare, quindi sicuramente cibi ricchi d'acqua come l'anguria e i cetrioli, che sono anche ricchi di licopene, che sono comunque dei prodotti che sono protettivi per la pelle. Parliamo della vitamina C, di polifenoli, kiwi, fragole, delle antocianine contenute in quei piccoli ma eccezionali frutti di bosco. Ma a volte ci dimentichiamo di parlare di quello che non dobbiamo fare, cioè al rientro dalle vacanze sì all'acqua, sì a una corretta alimentazione, a tornare a una routine, ma anche eliminare alcuni alimenti importanti come gli zuccheri. Noi tutti ci dimentichiamo che gli zuccheri semplici sono comunque nocivi per il collagene. L'eccesso di zuccheri raffinati porta, tramite una glicazione, a un cambiamento di quella che è il collagene e l'elastina, che diventano più rigidi. Quindi no agli zuccheri semplici, no all'alcol che porta a una disidratazione, no a tutti i cibi raffinati. Quindi diciamo che il rientro alle vacanze deve essere accompagnato sia da un ritorno alla normalità, ma anche a un'eliminazione di alcuni alimenti che sono veramente un pochino più preoccupanti per la nostra pelle e per la nostra salute.
0: Dottoressa, lei è anche medico estetico, e allora affrontiamo anche questo argomento. Ritenzione idrica, cellulite possono apparire più evidenti durante le evidenti, ci scopo di più. Quanto dipendono dall'alimentazione e quanto possono essere affrontati con la medicina estetica?
1: Allora, sicuramente la cellulite è la più evidente estate per la vasodilatazione, che comunque ha i piedi, le caviglie si gonfiano più per il caldo, e comunque molto spesso, come abbiamo già detto, ci sottopiamo a delle serate importanti, aperitivi, pizze e cibi fuori casa. Sicuramente l'alimentazione è importantissima, il sale, gli zuccheri semplici, ma abbiamo appena detto gli alcolici, ma purtroppo la cellulite non è solo una questione alimentare e neanche dovuta solo allo ma è una questione genetica e ormonale, per cui purtroppo, nonostante una sana alimentazione, una giusta quota di acqua, una giusta attività fisica, a volte non è sufficiente per poter migliorare la brutta pelle a buccia d'arancia.
0: Sì, così detta, appunto.
1: Lì purtroppo è necessario l'ausilio di qualche trattamento che può aiutare non sicuramente a eliminare, ma a ritardare quella che è l'evoluzione. La cellulite ha degli stadi, quindi diciamo che un primo stadio, che la ritenzione idrica, è comunque uno stadio accettabile. Il terzo e il quarto stadio sono già stadi un po' avanzati, quindi cerchiamo di mantenerla solo come ritenzione idrica, grazie magari all'ausilio di qualche trattamento.
0: Grazie dottoressa Maioli, è stata illuminante su tutti i consigli che lei ci ha dato. I nostri radioascoltatori, che poi diventano anche telespettatori perché più tardi nel pomeriggio

0: Saremo anche su Vigliorina, potranno riascoltare e rivederci, appunto riascoltare anche su radiorina.it il podcast di questa nostra chiacchierata. Diciamo che ci salutiamo, dottoressa, con questo auspicio. Queste sono regole fondamentali per chi ha necessità di rimettersi in forma dopo gli eccessi, ma quando parliamo di stile di vita dovremmo riuscire a farlo tutto l'anno, soprattutto quando tutto si l'anno. Va avanti con l'età e con subentrano l'età, altri problemi come menopausa e dintorni.
1: Bravissima, ma soprattutto questo, cioè la regolarità, certo, è la cosa più importante. Al di là di tutto, essere regolari con il cibo, con l'attività fisica, è sicuramente un momento che riesce a resettare quel orologio metabolico che abbiamo creato durante le vacanze, o che comunque, come diceva lei, durante le vacanze, o che comunque, come diceva lei, da un punto di vista dell'età e ormonale, si è venuto a creare. Regolarità nell'attività fisica e nell'alimentazione. Io la saluto.
0: Grazie,
1: la
0: grazie
1: tantissimo,
0: dottoressa,
1: è stato un piacere.
0: È un piacere reciproco, grazie, ci sentiremo allora la prossima strambata, saremo già quasi in autunno inoltrato e allora lì potremo risentirci e provare a capire come affrontare meglio l'inverno. Grazie, grazie dottoressa.
1: Grazie a lei, gentilissima, grazie a tutti.
0: Grazie,
1: buona
0: dottoressa.
1: Giornata.
0: Adesso Baby K, Tuca Macarena.

0: È il momento del caffè scorretto, pronta consegna di Luigi Almiento.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 19 agosto 2026. Pronta consegna, a cura di Luigi Almiento. Gentilissima Isola, siete stati scelti per lo sviluppo delle nostre aziende. Cordiali saluti, i signori dell'eolico. Risposta locale, anche no. Meglio che le pale girino altrove. Purtroppo non sono gli unici investitori invaghiti della Sardegna. Dai dati non esattamente sbandierati dal Viminale, spunta un altro settore rampante, il traffico di esseri umani. Dai 750 arrivi dei primi 8 mesi del 2025, siamo schizzati a quasi 2000 nello stesso periodo del 2026. Nessun prodigio astrologico, né un vento generoso. Semplicemente Lampedusa scoppia e i mercanti di carne umana stanno scoprendo la rotta sarda. E chi affonda e annega a metà strada? Per i trafficanti sono solo scarti di produzione. Nel frattempo, la politica manda in onda la solita commedia. La destra grida all'invasione, ma si tiene stretta la manodopera spesso irregolare per le fabbriche del nord e i campi del sud. Il centrosinistra appiccica ai migranti l'etichetta di risorse, ma si scorda sempre di integrarli. Tutti fenomeni quando si fa retorica sulla pelle altrui. L'isola resta dunque la location preferita per i business del sottosviluppo e sarà meglio mandare giù questo caffè scorrettissimo tutto d'un fiato. L'amaro non è una questione di miscela, ma di chi ce lo serve tutti i giorni. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda, su Radiolina.

0: Radiolina Estate continua qui in diretta alla Strambata, Simona De Francisci, Manuel Cono alla console. Continuiamo a parlare di alimentazione, ma non di diete e di forma fisica. Parliamo dell'aspetto patologico dell'alimentazione. Lo facciamo con Graziella Boi, psichiatra, componente del tavolo tecnico ministeriale per la salute mentale. Dottoressa, grazie per essere con noi. Buongiorno.
1: Grazie a voi dell'invito. Grazie.
0: Dottoressa,
1: a voi.
0: Buongiorno. Cosa sono, dottoressa, i disturbi alimentari? E quali fasce di età sono colpite? E poi le chiedo quali sono i segnali che amici, parenti, fidanzati, mariti, genitori, mogli non devono tralasciare, trascurare.
1: Benissimo. Allora, intanto dobbiamo dire che i disturbi che una volta erano chiamati disturbi alimentari, oggi sono chiamati disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Quindi c'è stato un salto di qualità anche nella loro comprensione. Perché? Perché in realtà il numero, la prevalenza di persone che sono quasi molto spesso di sesso femminile e sono adolescenti, preadolescenti e giovani adulte, diciamo che la prevalenza del disturbo infatti si presenta più del triplo nel sesso femminile rispetto a quello maschile. Quali sono i sintomi che non si devono prendere sotto gamba? Ecco, sono soprattutto il fatto che queste giovani donne abbiano la necessità costante di perdere peso associato a dei rituali che spesso sono ossessivi, ma quello di andare in palestra, ma di camminare semplicemente macchinette e chilometri. E poi un tratto caratteristico è quello di ridurre le calorie. Riducendo le calorie, infatti il tipo di anoressia nervosa, tra i due disturbi frequenti c'è anoressia e il suo contrario, qui la bulimia nervosa, ce ne sono altri tipi, ma se ci soffermiamo su questi, l'anoressia nervosa è caratterizzata proprio dalla restrizione alimentare. Quindi se in famiglia, azione alimentare, quindi se in famiglia abbiamo un adolescente, una preadolescente e iniziamo a vedere che non mangia, che si nega anche i cibi che sino a quel momento le avevano fatto piacere, e mi riferisco magari ai dolci, mi riferisco ai carboidrati, ecco, allora questo può essere un campanello d'allarme che può essere anche associato ha delle caratteristiche, come ad esempio il bisogno di andare spesso in bagno dove che cosa si procurano? Il vomito autoindotto, perché laddove si sentono osservate, laddove capiscono che ad esempio i genitori hanno intercettato questo loro malessere che si riverbera sul cibo, loro spesso vanno a mettere in atto queste condotte eliminatorie con il vomito. Altre volte iniziano l'acquisto spasmodico di lassativi, di diuretici. Non dimentichiamoci che

0: oggi social sono un pabulum per queste persone, cioè ci sono i coach, ci sono i cosiddetti allenatori che ti danno consigli su quali cibi mangiare, quali non mangiare, ma soprattutto quali non mangiare.
1: Esatto.
0: Adesso io non voglio demonizzare i social, ovviamente, perché hanno migliorato, certo, la nostra vita, però dobbiamo, noi adulti dobbiamo sapere
1: assolutamente vigilare. Dottoressa,
0: vigilare,
1: ha parlato
0: vigilare,
1: dei social,
0: sì,
1: del pericolo dei social e dei,
0: sì,
1: coach,
0: sì, sì, sì,
1: come il fenomeno,
0: sì,
1: di Ana Coach, e allora sì, le chiedo a maggior ragione, no, di lanciare un messaggio sulla sicurezza e sul controllo. Abbiamo un minuto, dottoressa.
0: Sì, perché questi coach, Ana Coach, ma ce ne sono tanti altri, ci sono delle app specifiche, ci sono delle chat di Telegram, cioè dove veramente c'è di tutto. E cosa fanno? Ovviamente si rivolgono a dei, sono intanto spesso anche dei finti profili, vanno alla ricerca di persone fragili a cui consigliano, come dicevo prima, soprattutto cosa non mangiare, e addirittura propongono degli stili alimentari, per cui ti propongono anche di essere seguita all'interno della tua giornata, dalla colazione sino alla cena. Ecco, questi sono gli aspetti che ancora una volta dovrebbero essere conosciuti e riconosciuti dai genitori, che messi a guardia, diciamo,
1: certo,
0: così, per evitare il peggio. Non dimentichiamoci che io qui devo spezzare una lancia a favore del mio mestiere. Fare lo psichiatra significa anche entrare in una dimensione di complessità dell'essere umano per saperla comprendere. Noi dobbiamo anche dirci che dietro i disturbi alimentari potrebbero esserci delle depressioni, potrebbero esserci degli episodi d'ansia particolarmente importanti, ma non solo, disturbi veri e propri, come possono esempio essere quelli della personalità, oppure quello dell'assunzione di alcol o anche sostanze. Ma l'alcol è veramente molto ricercato da chi vuole ridurre il comportamento alimentare o il cibo da introdurre.
1: Quindi massima attenzione, dottoressa,
0: sì,
1: purtroppo il tempo a disposizione,
0: sì,
1: è finito. Dottoressa Boi, la ringraziamo,
0: grazie,
1: come sempre, per tutte queste considerazioni e consigli utili, anche in questo caso come per la dottoressa Maioli. Tutto questo può essere riascoltato più tardi, tra pochissimo, appena finisce la nostra trasmissione su radiolina.it, e poi ci potete vedere anche su Videolina. Grazie, adesso c'è la musica, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sara Diolina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

0: Quasi 600 chilometri di coste non presidiate in Sardegna, disagi negli accessi alle spiagge, rischio di ritardi nei soccorsi, la tragedia nel mare di Aliento e quella di questa mattina a Santa Maria Navarrese ripropongono il tema della sicurezza sulle spiagge. Ne parleremo anche più avanti, intanto scrivete al 340 87 15 015 per farci sapere che cosa ne pensate, se vi siete mai trovati in una condizione di pericolo. Ma per restare invece agli argomenti che abbiamo affrontato, l'estate, l'overtourism e come stanno reagendo le nostre comunità, quelle più belle, quelle più gettonate, come sapete stiamo sentendo più o meno questo orario tutti i giorni i sindaci. Oggi diamo il benvenuto a Walter Cabasino, sindaco di Pula. Grazie per essere con noi, sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie buongiorno. A voi e ai telespettatori. Grazie,
0: allora,
1: come sta
0: andando l'estate a Pula, sindaco?
1: Beh, direi bene, perché dai dati che noi abbiamo per quanto riguarda la tassa di soggiorno, che naturalmente noi abbiamo i dati al 30 luglio, diciamo che siamo in linea rispetto all'anno scorso, anche in leggera crescita. Dall'interlocuzione che poi abbiamo con gli imprenditori, quindi gli imprenditori turistici, tutti ci dicono che la stagione è un'ottima stagione, quindi su questo possiamo rimanere tranquilli, insomma.
0: Quali sono gli aspetti negativi del rischio del overtourism, sindaco?
1: Beh, i rischi negativi: noi abbiamo una fluttuazione di presenze importante durante il periodo estivo, quindi dobbiamo adeguare i servizi. Molto spesso diciamo questo, ci impegniamo, però spesso questo non è possibile al 100%. E poi naturalmente ci sono i turisti, diciamo anche quelli un po' che non si attendono. Tengono le regole del bon ton, quindi ci creano un po' qualche piccolo problema, però tutto nei limiti, diciamo, della comprensione, perché comunque ci rendiamo conto che siamo una località fortemente gettonata da parte sia dei turisti locali, quindi della Sardegna, sia anche dei turisti nazionali ed esteri.
0: Ecco, sindaco, ieri abbiamo sentito il suo collega di Alghero punta nei mesi di spalla, per esempio con eventi sportivi, quindi la possibilità di ospitare anche campionati mondiali nei famosi mesi di spalla. Abbiamo sentito anche, certo, il giorno prima il sindaco di Villasimius, che ci ha raccontato come Villasimius intende coprire, no, i cosiddetti mesi di spalla, al netto naturalmente dei collegamenti, ma quello è un problema che purtroppo non possono risolvere i sindaci. Pula su cosa scommette?
1: Allora, Pula diciamo che ha fatto dei grossi passi avanti, perché dai dati che, quindi certificati da parte dell'assessorato al turismo, noi abbiamo il 47% delle nostre presenze è proprio dovuto a un turismo, diciamo, destagionalizzato, quindi siamo tra i 10 comuni che più destagionalizzano. Poi togliamo le grandi città come Cagliari, Alghero, Olbia, diciamo che rapportato al numero di abitanti, diciamo che potremmo essere tranquillamente anche tra i primi 5, insomma, comuni. E quindi è questo, perché noi abbiamo investito tanto sul turismo storico-culturale, quindi scavi archeologici, eventi importanti, la notte dei poeti, Nora Jazz, Pula letteraria, aria, eccetera. Sul turismo naturalmente sportivo ci sono degli alberghi che ormai si sono fidelizzati a fine stagione per degli eventi sportivi di carattere internazionale, e anche eventi turistici che noi pratichiamo nelle nostre

0: spiagge che comunque fanno venire tantissimi turisti sportivi che vengono sia dalla Sardegna sia anche dalla penisola, insomma.
1: Se lei dovesse, come ultima domanda, Sindaco, e poi la lasciamo ringraziandola ancora per la sua disponibilità, dovesse dare un voto da 1 a 10 a questa estate a Pula, che voto darebbe?
0: Ma io darei senz'altro 9,
1: Grazie.
0: perché c'è sempre un margine di migliorabilità. Ecco, quindi
1: Grazie Walter Cavasino.
0: grazie,
1: Grazie
0: arrivederci,
1: e buon
0: grazie,
1: proseguo.
0: E gli radioascoltatori, grazie infinite,
1: Grazie
0: arrivederci,
1: Sindaco.
0: grazie.
1: Adesso c'è Disco Paradise, Fedez, Annalisa, articolo 31.

0: La Strambata su Radiolina.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

Sempre in diretta qui su Radio Lira 13:36 c'è un aggiornamento sull'incidente a Trepia. Accertamenti della squadra mobile di Sassari nella villa di Baia Sardigna, all'interno della quale si è verificato l'incidente. Domenica sera a Trepì l'attaccante rossoblu ha rischiato di annegare. Migliorano intanto le condizioni del ventenne nel pomeriggio, lo abbiamo detto anche in apertura di questa puntata, la conferenza stampa alla Santissima Annunziata di Sassari, dove è ricoverato Trepì da domenica sera. Intanto i titoli del telegiornale di Vigliolina in onda dalle 13 riprendono a soffiare forte da nord a sud dell'isola, eventi di rivolta contro la speculazione energetica, ma moia dalla protesta dei viticoltori, Itiri si oppone al mega impianto. Quasi 600 chilometri di coste non presidiate, disagi negli accessi alle spiagge, rischio di ritardi nei soccorsi, le tragedie. Quella di oggi a Santa Maria Navarrese, è morto un 71enne turista svizzero, e quello di ieri, l'albergatore che è morto nel mare di Aglientu, ripropongono il tema, ma richiamano anche ognuno di noi al senso di responsabilità. L'ospedale di Nuoro in prima linea nel progetto per dotare la Palestina di un centro trapianti di midollo osseo. A San Francesco la formazione dei medici, primo intervento ad ottobre. Dopo anni di degrado rinascono a Quartu le fornaci Picci, diventeranno un parco con percorsi pedonali e ciclabili, aree sportive e ricreative e parcheggi, investimento da 15 milioni di euro. Ancora la musica, Magnetic.

0: Era Magnetic, la musica, ma poi c'è lo sport, l'attualità, la cronaca, come nelle migliori tradizioni qui alla Strambata su Radiolina. Abbiamo Riccardo Spignesi, è venuto a trovarci, grazie Ricky per essere con noi, per parlare ancora di sport, ancora di Cagliari. La notizia l'abbiamo data proprio pochi secondi fa, Ricky, commentiamola insieme.
1: Sì,
0: l'incidente a Trepì e l'aspetto ulteriore di cronaca sull'incidente.
1: Sì, buon pomeriggio Simona, buon pomeriggio a tutti. La novità del pomeriggio, come potete leggere anche su Unisarda.it, è appunto degli accertamenti della squadra mobile di Sassari nella villa di Baia Sardina. Quindi se nei primi tre giorni, domenica quando è successo l'incidente, lunedì e ieri, non c'erano stati accertamenti dal punto di vista delle indagini per capire un po' che cosa è successo, adesso invece si è mossa la squadra mobile di Sassari, villa di Baia Sardinia, che era stata affittata dal gruppo del quale faceva parte anche IEL3P, una quindicina poco meno persone. Si cerca di capire che cosa è successo. La piscina, anche da quello che mi era stato raccontato lunedì quando era stata diffusa la notizia purtroppo dell'incidente, per dare un'idea, dovrebbe essere una piscina a gradoni, quindi con una parte che
0: è qui a raccontare, saremo a raccontare un'altra storia e non il miracolo, come giustamente sì, l'abbiamo definito oggi anche sul giornale, del risveglio di Trepì e dell'incontro commovente con la mamma.
1: Sì, salut mamma, cerco di dirlo in francese, ciao mamma, è quello che ha detto Trepì nei primi contatti che ha avuto dopo essersi svegliato, un risveglio che era quello atteso da tutti, non solo dal mondo Cagliari, perché poi abbiamo visto anche tantissimi messaggi di vicinanza e tantissime testimonianze di affetto per questo ragazzo. Ricordiamo, 20 anni, è arrivato in Sardegna che aveva 16 anni e qualche mese, portato da Pierluigi Carta, attuale direttore sportivo del settore giovanile, l'aveva visto in una partita da 17, era arrivato qua che non conosceva nessuno se non appunto Pierluigi Carta, non aveva portato con sé la famiglia che ha potuto vedere poche volte, non parlava l'italiano, adesso lo parla anche con un marcato accento sardo ed è un ragazzo che si è fatto voler bene. Io ho parlato anche con chi comunque ha seguito il suo percorso in questi anni, si è ambientato benissimo
0: bene.
1: E si è fatto voler bene, tanto che addirittura nell'ultimo periodo era lui che accoglieva i nuovi ragazzi che arrivavano

0: ha causato un indebolimento del valore. Speriamo che adesso ci sono anche giocatori che stanno arrivando di un certo valore. L'ultimo in ordine di tempo è Rodrigo Mora, che ha acquistato la Roma per passare invece al Cagliari. Cagliari è una squadra che ha cambiato molto rispetto all'anno scorso, anche modulo, che ha trovato nuovi protagonisti, che bisognerà capire un po' l'attacco, perché comunque Verardi aveva giocato co, perché comunque Verardi aveva giocato 3P. Questo è un dettaglio che non molti si ricordano. C'era Palestra l'anno scorso, che era stata la grande rivelazione, non c'è più, e probabilmente, peraltro, l'esterno destro sarà l'ultimo acquisto. Peraltro, l'esterno destro sarà l'ultimo acquisto che il Cagliari dovrà fare. Ci sono tante novità, c'è però Piesaccane come guida
1: E poi
0: confermata.
1: in difesa c'è il nostro inossidabile Mina, perché
0: Esatto,
1: su
0: Mina,
1: quello si
0: che
1: ripongono tante
0: da
1: speranze.
0: quello che risulta da Seminello, dove il Cagliari si è allenato anche stamattina, sta facendo passi avanti per poter essere titolare a Parma sabato, e questo
1: E
0: è un recupero.
1: a proposito di quella che è la nostalgia e l'astinenza, in realtà ci sono stati i mondiali, però non li abbiamo
0: Non
1: vissuti
0: c'era
1: come non
0: l'Italia.
1: c'era l'Italia, e quindi diciamo che sono scivolati via così. 13:48, grazie.
0: Grazie a te.
1: Grazie Riccardo Spignesi. Tra pochissimo lanciamo un nuovo brano musicale, però adesso ci fermiamo, tra poco.
2: La strambata su Radiolina. La strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Simona De Francisci su Radiolina.

Ragiolina Estate, c'è la nostra grande musica, poi c'è l'attualità, lo sport e la cronaca, come vi stiamo raccontando, ma adesso la musica con Lady Gaga, Runaway.

0: E allora per chiudere qualche minuto con una curiosità, siamo andati nel sito della Treccani, vocabolario della lingua italiana, per provare a capire quali sono le parole che in questo 2026 sono state cercate con maggiore frequenza. Pensate, femminicidio è la parola più consultata sul portale dall'inizio di quest'anno, davanti a maranza e fake news, che occupano rispettivamente secondo e terzo posto. Seguono overture, tourism, anche noi lo usiamo spesso, influencer, smart working, follower, rider, meme e selfie. Ora, se femminicidio è chiaro a tutti, lo è forse meno maranza, ed è un caso abbastanza particolare, un neologismo che negli anni 80 e 90 del Novecento indicava, pensate, un abitante per lo più delle periferie urbane, non per forza giovane, zotico, rozzo, che cerca di mettersi in mostra, e ha poi ampliato il suo significato indicando ora il giovane che fa parte di gruppi di strada però chiassosi, prepotenti e riconoscibili per l'abbigliamento vistoso e per il linguaggio e il modo di fare volgari, conquistando in questo modo il suo posto nel dizionario. Internet e i social media hanno poi consacrato un altro termine che ha conquistato il podio: fake news, espressione inglese utilizzata per indicare le notizie false diffuse apposta online e fatte circolare rapidamente. Beh, insomma, il campione di questa accusa di usare le fake news, quindi notizie false, è il presidente Trump, che accusa quelle che sono le televisioni, in generale la stampa, che gli è contro, a detta sua naturalmente. Overtourism è passato invece dal lessico specialistico al linguaggio giornalistico, politico e istituzionale, con il significato di sovraffollamento turistico, cioè la presenza esagerata di turisti in alcuni periodi dell'anno in città e luoghi famosi, che provoca o può provocare danni ai monumenti e all'ambiente, oltre a disagi per i residenti. Insomma, questa era una curiosità, così per chiudere anche con un po' di ironia il nostro, la nostra trasmissione di oggi. 13:57, ci fermiamo. Grazie a Manuel Cozzolino che ci ha seguito alla console. L'appuntamento, se lo vorrete, con la strambata e domani 12:30 in punto, ma vi consigliamo di stare con la nostra radio, Radiorina, la radio grande più di un'isola. Buon pomeriggio.
1: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e

0: casa più in ordine.
1: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa migliora la vita.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Un'altra vita spezzata sulle strade del Basso Sucis. È successo a Piscinas. Matteo Cossu, 43 anni, residente in paese, è morto dopo essere uscito di strada con la sua auto lungo la statale 293 di Bessantadi. La vettura, una Fiat Punto, si è ribaltata e per lui non c'è stato nulla da fare. L'uomo è rimasto intrappolato nell'abitacolo, schiacciato tra le lamiere. Immediato l'allarme sul posto, il 118, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ai carabinieri della compagnia di carbone, intervenuti per i rilievi, il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La tragedia di Piscinas si aggiunge a quella di Masainas dello scorso 16 agosto, dove ha perso la vita Simone Convertini, 26 anni, militare di stanza a Capo Teulada, dopo un incidente in moto sulla statale 195. Due incidenti, due strade diverse, due vittime in appena tre giorni, e torna forte l'allarme sulla sicurezza della viabilità nel Basso Sulcis.
1: Sono veramente dispiaciuto, sono a fianco alla loro famiglia. Però comunque devo ribadire ancora la pericolosità delle strade, specialmente la 293, che è molto pericolosa, specialmente quei due ponti che sono terribili. Quindi appello anche alle istituzioni affinché facciano qualcosa per quello che possono fare.
2: Sono immagini che scaldano il cuore e tutti le aspettavano. Con lui l'allenatore Fabio Pisacane, il direttore sportivo a Cardi, e Roberto Muzzi dell'area scouting del Cagliari Calcio. Yailtre pista bene, ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, ma a breve verrà trasferito in medicina d'urgenza. Le sue condizioni sono stabili. Dopo circa 48 ore in coma farmacologico, il giovane attaccante rossoblù, che domenica ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Baia Sardinia, si è risvegliato. Nessun deficit neurologico, come spiegato durante la conferenza stampa convocata alla UD Sassari.
3: Un percorso di trasferimento dall'alta intensità sempre all'interno del Dipartimento di Emergenza, una presa in carico che sia più adatta alle sue attuali condizioni di salute.
2: Il presidente Giulini, visibilmente provato, ha preferito fosse lo staff tecnico ad andare a salutare per primo 3P. Durante l'incontro con i giornalisti a Palazzo Bompiani ha ricostruito nel dettaglio quanto accaduto.
4: Ieri non sa nuotare che fa fatica ad andare oltre i primi passi dove l'acqua ancora non è profonda, e quindi immaginiamo che ovviamente si sia fatto poi prendere dal panico, magari era anche non completamente in sé dell'insolazione che aveva preso.
2: Nel suo corpo non è stata trovata alcuna traccia di sostanza. All'arrivo in ospedale 3P aveva il quadro di una grave insufficienza respiratoria ipossemica.
3: È stato preso in carico dalla terapia intensiva e ha fatto tutta la diagnostica che ha confermato che la grave situazione si era determinata a causa dell'inalazione di acqua e di niente altro.
2: Nessun miracolo, come ha sottolineato il direttore generale della UD Sassari Ponti, ma un lavoro di sistema che ha funzionato.
5: Sembra di aver fatto un salto nel tempo a qualche anno fa, durante l'emergenza Covid. Le tighe nei corridoi, pazienti parcheggiati nelle sale d'aspetto e decine di persone in attesa. Ma quella era emergenza. Oggi il problema si ripete in continuazione nel pronto soccorso del Cagliaritano e non solo. La causa principale è l'assenza di posti letto nei reparti, e quindi i pazienti in attesa di ricovero restano bloccati in pronto soccorso.
6: Abbiamo dei pazienti che sono in attesa di un posto letto nei reparti. Ad oggi il numero ammonta in questo momento a 18, sino a stamattina erano a 21 pazienti in attesa di un posto letto. Adesso sono riusciti a fare 3 ricoveri. Tutti i pazienti che sono in più in attesa di ricovero sono appunto posizionati momentaneamente nel corridoio. E assolutamente non è una... non c'è dignità nel paziente, perché ovviamente tutti i bisogni di prima necessità vengono a mancare.
5: Il problema poi a cascata si riflette anche sulle ambulanze. I mezzi di soccorso restano in attesa nei parcheggi con il paziente a bordo sino a quando non c'è la presa in carico del pronto soccorso. Insomma, l'ingorgo nel reparto emergenze poi comporta la lunga sosta dei mezzi di soccorso.
7: Allora, noi siamo arrivati alle 8, sono le 16.30 e siamo ancora qui. Non sappiamo a che ora andiamo via. Quindi, ma è quasi sempre tutti i giorni così, eh. Diamo 10 ore di disponibilità, con un paziente ci stiamo anche 8, 9, anche 10 ore a volte.
5: Un aiuto al miglioramento della situazione lo potrebbero dare i pazienti, i cosiddetti codici verdi. Quelli con sintomi lievi e non a rischio di peggioramento dovrebbero evitare di recarsi al pronto soccorso in questi periodi, dove tra le continue ondate di calore e alta stagione turistica i reparti di emergenza sono super affollati.
8: Un colpo secco alla testa, ma da che distanza, in che posizione era il marito di Michela Rubio in quella drammatica alba dello scorso 23 luglio, quando il 39enne Alessandro Pintus ha rivolto l'arma da fuoco contro la donna 47enne dentro il caffè 1950 a Solanas per poi salire in auto direzione via della Sfodela a Margine Rosso e colpire e uccidere il fratello Andrea con la stessa pistola. Domani mattina all'ospedale Brozzo di Cagliari il medico legale Roberto De Monti sarà al lavoro insieme alla sua equipe per eseguire l'autopsia e stabilire appunto la distanza, se era avvicinata oppure no, ed esaminare le lesioni e altri elementi. All'uomo viene contestato il femminicidio dopo

0: contributo alla transizione energetica.
1: Innanzitutto con alcuni impianti già approvati, ma soprattutto con la presenza della substazione eterna.
0: Personale amministrativo che negli anni gioco forza si è formato, spiega il primo cittadino, capace di presentare puntuali osservazioni tecniche. State valutando la possibilità di realizzare una variante urbanistica in quell'area?
1: Sì, gli uffici stanno valutando tutte le possibilità per poter arrivare ad avere più strumenti per poter gestire questo assalto.
2: 300.000 euro tra orologi di pregio e borse di lusso spariti da una camera d'hotel. È quanto ha denunciato ai carabinieri una famiglia campana in vacanza a Porto Cervo, che al rientro da una trascorsa fuori non ha più trovato gli oggetti lasciati nella stanza. Immediata la richiesta di intervento ai militari e la denuncia. Gli investigatori stanno ricostruendo tempi e modalità del furto e verificando tutti gli elementi utili per risalire ai responsabili, anche attraverso le immagini dei dispositivi di videosorveglianza. Con l'estate e l'arrivo di migliaia di turisti cresce il rischio dei reati predatori. La Costa Smeralda diventa spesso terreno d'azione per chi punta soprattutto a orologi e oggetti di valore. Sempre in Gallura, a Porto Rotondo, un uomo è stato avvicinato sul lungomare e rapinato in pieno giorno dell'orologio che portava al polso. In meno di 24 ore i militari del reparto territoriale di Olbia, guidato dal comandante Nicola Pilia, hanno individuato e fermato due uomini, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Tra Porto Cervo e Porto Rotondo sono entrate in servizio anche le nuove Vespa elettriche utilizzate per muoversi rapidamente tra piazze, porti turistici, aree pedonali, lungomare e vie dello shopping. A Porto Cervo è stata inoltre schierata la stazione mobile dei carabinieri, un presidio utile per raccogliere denunce e segnalazioni e garantire una maggiore capacità di intervento. Pattuglie a piedi, biciclette elettriche, motovedette ed elicottero completano il dispositivo messo in campo per l'estate, proprio quando la Costa Smeralda registra il massimo delle presenze e insieme ai turisti cresce anche l'attenzione di ladri e rapinatori.

Mignona Morena è uno dei brani più popolari della tradizione algherese. Qui lo ascoltiamo nella versione che ne diede il duo Puggioni con la voce di Anna Maria Puggioni.

0: Puggioni abbiamo ascoltato Miniona Morena, brano scritto da Badalotti e Caciottolo, tra i più famosi del repertorio catalano algherese.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Tra i brani inseriti nella raccolta antologica Sistoria, pubblicata nel 2016 da Itazenda, figura anche questo Mie lacrime, che ascoltiamo.
3: Possa il mio primo.
2: Ascoltiamo.
3: Possa.

0: It Azenda abbiamo ascoltato Mie Lacrime, brano che compariva nell'album 88, pubblicato appunto nel 1988.
1: Giovanissima voce quella di Marta Manei, nata e cresciuta a Oristano ma con origini tra Ula Tirso e Teti. A 15 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni e a esibirsi in pubblico. Nel 2021 registra il suo primo singolo, con il quale ha vinto il premio ICNUSA per il miglior testo al Radiolina Contest. Questa che ascoltiamo si intitola Riflesso.

0: vedrò.
1: Ancora una proposta del programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2023. È stata ospite della trasmissione anche Marta Money, che abbiamo ascoltato in Riflesso.
2: Nel 2014 il gruppo dei Nur ha assunto la nuova denominazione di Nemos, mantenendo la loro originaria matrice di gruppo di musica etnica sarda. Tra i nuovi brani elaborati figura anche questo, Istutachela, cioè spegnila, con specifico riferimento a un uso più ragionato e intelligente della televisione.

0: Stefano Farris era il television man in questo efficace video dei Nemos che correda il loro brano, nel quale invitano a spegnere la televisione per arginare anche gli irresistibili condizionamenti ai nostri consumi.
1: Sono le 6 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Riparte il campionato di Serie A e con la radiocronaca in esclusiva e le interviste nel post partita vi porteremo con noi a bordo campo. Sabato 22 agosto segui con noi la prima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20.15 il prepartita con Roberto Carta e dalle 20.45 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Parma Cagliari. Solo su Radio Lina, anche quest'anno la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
4: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
5: Il chitarrista olbiese Marino De Rosas, dopo la sua uscita di scena a metà anni 70, si è dedicato allo studio della chitarra acustica, sperimentando nuove accordature e creando suoi brani modernamente ispirati alla musica tradizionale sarda. I primi frutti di questo lavoro maturano agli inizi degli anni 90 con l'album Chiterras e con brani come questo Candelera.

0: Era la strabiliante tecnica di Marino De Rosas, affiancato dal percussionista Giuseppe Albanese e dal bassista Alessandro Zolo sul palco di Ignos a Sedilo. Era il giugno del 1997.
1: Dall'incontro sul palco di due artisti popolarissimi nell'isola emerge questa versione di Deus ti salvet Maria, protagonisti ai cori le voci di Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.

0: era la particolare versione dell'Ave Maria proposta dal vivo da Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.
1: Una leggenda narra di una strega che succhia il sangue dei bimbi non

0: erano i delicati tocchi di Surbile, il brano ispirato ad una leggenda popolare ad Orgali e cantato dalle Balentes nell'album Inghirios.
1: Un brano della nutrita produzione del cantautore di Ploaghe Soleandro, che ha anche frequentato il CET di Mogol a Toscolano. Questo motivo si intitola Mama, You're My Beautiful Life.

0: su Leandro abbiamo ascoltato Mama, You're My Beautiful Life.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Nei primissimi anni Ottanta è attivo a Sassari il gruppo Mediterraneo, uno dei tanti parti del chitarrista Gianni Virdis, votato a un easy listening di buona fattura. Il gruppo ha inciso una cassetta nel 1983 che conteneva anche questo brano, Unica.

0: good feelings.
1: Era la voce di Rosanna Falchi a intonare questa Unica, un brano eseguito dai Mediterraneo durante una loro partecipazione al programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985.
2: Conduttrice di apprezzati programmi televisivi come Sardegna Canta, Ambra Pintore si è rivelata anche raffinata cantante. Qui la ascoltiamo in Saeste, brano che si avvale del testo di Michele Pioledda.

in sas trampas chi due pones in sas andalas mias. Beni, chi di naro vie soe, no essa este, su chi cheres tu e no be, su chi pides tu e no be, niuna zeracca pro a nois.

0: Celeste di Ambra Pintore nel videoclip firmato da Filippo Martinez.
1: Sono le 6 e 58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
6: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Un'altra vita spezzata sulle strade del Basso Sucis è successo a Piscinas. Matteo Cossu, 43 anni, residente in paese, è morto dopo essere uscito di strada con la sua auto lungo la statale 293 di Bessantadi. La vettura, una Fiat Punto, si è ribaltata e per lui non c'è stato nulla da fare. L'uomo è rimasto intrappolato nell'abitacolo, schiacciato tra le lamiere. Immediato l'allarme sul posto al 118, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ai carabinieri della compagnia di carbone è intervenuti per i rilievi il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La tragedia di Piscinas si aggiunge a quella di Masainas dello scorso 16 agosto, dove ha perso la vita Simone Convertini, 26 anni, militare di stanza a Capo Teulada, dopo un incidente in moto sulla statale 195. Due incidenti, due strade diverse, due vittime in appena tre giorni, e torna forte l'allarme sulla sicurezza della viabilità nel Basso Sulcis.
1: Sono veramente dispiaciuto, sono a fianco della loro famiglia. Però comunque devo ribadire ancora la pericolosità delle strade, specialmente la 293, che è molto pericolosa, specialmente quei due ponti che sono terribili. Quindi appello anche alle istituzioni affinché facciano qualcosa per quello che possono fare.
2: Sono immagini che scaldano il cuore.

0: tutti le aspettavano. Con lui l'allenatore Fabio Pisacane, il direttore sportivo a Cardi e Roberto Muzzi dell'area scouting del Cagliari Calcio. Yael trepista bene, ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, ma a breve verrà trasferito in medicina d'urgenza, le sue condizioni sono stabili. Dopo circa 48 ore in coma farmacologico, il giovane attaccante rossoblù, che domenica ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Baia Sardinia, si è risvegliato. Nessun deficit neurologico, come spiegato durante la conferenza stampa convocata alla UD Sassari.
1: Un percorso di trasferimento dall'alta intensità sempre all'interno del dipartimento di emergenza, una presa in carico che sia più adatta alle sue attuali condizioni di salute.
0: Il presidente Giulini, visibilmente provato, ha preferito fosse lo staff tecnico ad andare a salutare per primo Trepì. Durante l'incontro con i giornalisti a Palazzo Bompiani ha ricostruito nel dettaglio quanto accaduto.
2: Yael non sa nuotare e che fa fatica ad andare oltre i primi passi dove l'acqua ancora non è profonda. Quindi immaginiamo che ovviamente si sia fatto poi prendere dal panico, magari era anche non completamente in sé dell'insolazione che aveva preso.
0: Nel suo corpo non è stata trovata alcuna traccia di sostanza. All'arrivo in ospedale Trepì aveva il quadro di una grave insufficienza respiratoria ipossemica.
1: È stato preso in carico dalla terapia intensiva e ha fatto tutta la diagnostica che ha confermato che la grave situazione si era determinata a causa dell'inalazione di acqua e di niente altro.
0: Nessun miracolo, come ha sottolineato il direttore generale della UD Sassari Ponti, ma un lavoro di sistema che ha funzionato.
3: Sembra di aver fatto un salto nel tempo a qualche anno fa durante l'emergenza Covid. Lettighe nei corridoi, pazienti parcheggiati nelle sale d'aspetto e decine di persone in attesa. Ma quella era emergenza. Oggi il problema si ripete in continuazione nel pronto soccorso del Cagliaritano e non solo. La causa principale è l'assenza di posti letto nei reparti e quindi i pazienti in attesa di ricovero restano bloccati in pronto soccorso.
4: Abbiamo dei pazienti che sono in attesa di un posto letto nei reparti e ad oggi il numero ammonta in questo momento a 18, sino a stamattina erano a 21 pazienti in attesa di un posto letto. Adesso sono riusciti a fare 3 ricoveri. Tutti i pazienti che sono in più in attesa di ricovero sono appunto posizionati momentaneamente nel corridoio. E assolutamente non è una. Non c'è dignità nel paziente, perché ovviamente tutti i bisogni di prima necessità vengono a mancare.
3: Il problema poi a cascata si riflette anche sulle ambulanze. I mezzi di soccorso restano in attesa nei parcheggi con il paziente a bordo sino a quando non c'è la presa in carico del pronto soccorso. Insomma, l'ingorgo nel reparto emergenze poi comporta la lunga sosta dei mezzi di soccorso.
5: Allora, noi siamo arrivati alle 8, sono le 16:30 e siamo ancora qui. Non sappiamo a che ora andiamo via. Quindi, ma è quasi sempre tutti i giorni così, Diamo 10 ore di disponibilità, con un paziente ci stiamo anche 8, 9, anche 10 ore a volte.
3: Un aiuto al miglioramento della situazione lo potrebbero dare i pazienti, i cosiddetti codici verdi, quelli con sintomi lievi e non a rischio di peggioramento, dovrebbero evitare di recarsi al pronto soccorso in questi periodi dove tra le continue ondate di calore e alta stagione turistica i reparti di emergenza sono super affollati.
6: Un colpo secco alla testa, ma da che distanza, in che posizione era il marito di Michela Rubio in quella drammatica alba dello scorso 23 luglio, quando il 39enne Alessandro Pintus ha rivolto l'arma da fuoco contro la donna 47enne dentro il caffè 1950 Solanas per poi salire in auto direzione via della Sfodella a Margine Rosso e colpire e uccidere il fratello Andrea con la stessa pistola. Domani mattina all'ospedale Brozzo di Cagliari il medico legale Roberto De Monti sarà al lavoro insieme alla sua equipe per eseguire l'autopsia e stabilire appunto la distanza, se era avvicinata oppure no, ed esaminare le lesioni e altri elementi. All'uomo viene contestato il femminicidio dopo l'approvazione della legge dello scorso dicembre. L'esame autoptico nello stesso ospedale dove per 25 giorni si è rimasti appesi a una speranza sempre flebile, con le preghiere che poi lunedì sono state spezzate dal dolore per la morte della donna.
7: La tragedia di Aglientu, costata ieri la vita a un turista di 64 anni, riaccende i riflettori sulla sicurezza nelle spiagge libere della Sardegna. Lunghe distese di litorale, bellissime ma spesso selvagge e prive di presidi di salvamento. Garantire la sicurezza sosta diventa così un impegno difficile da sostenere per i comuni, come sottolineano gli stessi operatori del settore.
8: Su 594 giri di costa sabbiosa sia un lavoro abbastanza importante che dovrebbero fare le amministrazioni comunali, cosa che A oggi, con tutti gli sforzi che cercano di fare, questo non è stato ancora fatto. Facciamo un lavoro molto importante, tutti noi, con tutti i colleghi, abbiamo un obbligo di avere ovviamente i bagnini o comunque gli addetti alla salvamento. Il governo, la regione, lo Stato, insomma i comuni devono per forza investire su questo. Certe tragedie possono essere risparmiate.
7: Dove il servizio di salvamento non è presente, spetta comunque alle amministrazioni segnalare con appositi cartelli l'assenza del presidio, avvisi che però non sempre vengono rispettati dai bagnanti che, per incoscienza o superficialità, ignorano i divieti e sfidano la sorte, a volte con esiti drammatici.
8: Anche queste spiagge qua, dove i comuni mettono il solo cartello, vanno comunque presidiate, va messa una persona a controllare, altrimenti poi rischi non solo le morti, che è la cosa più grave, o gli infortuni, ma soprattutto che diventano spazi dove la gente butta l'immondezza, mozziconi.
9: Cosa significano quelle firme oltre 50?
10: Una presa di posizione netta, una presa di posizione chiara, e diciamo ovviamente no alla speculazione energetica in Sardegna. Noi siamo per il futuro, ma a casa nostra il futuro pretendiamo di governarlo noi e di deciderlo noi.
9: Le ha firmato con convinzione, perché?
11: Perché siamo stanchi di subire continuamente. Noi siamo sotto attacco su tutti i fronti.
12: Per cui, no alla speculazione energetica in Sardegna, slogan ben impresso per avviare una raccolta firme assai partecipata. Ma Moiada, la terra non è una merce. I viticoltori del paese barbaricino si compattano. Sono oltre 50 quelli che hanno aderito a una singolare forma di protesta che si leva dall'incanto di Loretta Tesu.
9: Vigneti secolari da difendere a tutti i costi?
10: Assolutamente sì. La Sardegna non può essere visto ancora una volta come uno spazio da occupare. La Sardegna è un mosaico di economie locali, un mosaico di bellezze, di tradizioni che devono essere protette, salvaguardate e valorizzate.
12: Il nostro vino non nasce solo dalle nostre vigne, nasce dal paesaggio, dalla cultura, dalla lingua, dalla storia. I viticoltori rimarcano un concetto, si irradia da Mamoiada, ma trova applicazione in tutta l'isola.
13: Quindi abbiamo coinvolto un po' i viticoltori di Mamoiada e adesso stiamo cercando anche di coinvolgere quelli dei paesi vicini, Orgosolo, Oliena, Dorgali. Noi vogliamo difendere i vigneti secolari, quelli di Mamoiada, ma non solo, ma vogliamo soprattutto difendere il territorio sardo.
9: Cosa rappresentano per lei questi vigneti?
11: Il futuro del paese, crea occupazione, sta creando un bel indotto.
0: Non si arresta l'assalto eolico all'isola, Ittiri ancora sotto attacco. Dopo lo scampato pericolo per l'impianto elettrochimico Bessa su Dragone, il comune del Coros deve affrontare una nuova richiesta da parte del gruppo tedesco VPD. 14 aerogeneratori di 250 metri e 92,4 megawatt di potenza da realizzare a Monte Rosso, decine di ettari al confine tra Ittiri e Putifigari, dove da circa 10 anni insiste già un microparco eolico. Un iter partito nel 2023 con le prime osservazioni contrarie presentate dall'amministrazione comunale.
14: Il comune già all'epoca e poi nel 2025 ha presentato le osservazioni con parere sfavorevole all'impianto. Ora si è riaperta nuovamente una finestra per ulteriori osservazioni e il comune sta preparando un ulteriore documento per rafforzare il parere contrario.
0: Consultazione aperta il 7 agosto, scadenza il 22, finestra temporale limitata da parte del Ministero dell'Ambiente. Ittiri ha già abbondantemente offerto il suo contributo alla transizione energetica.
14: Innanzitutto con alcuni impianti già approvati, ma soprattutto con la presenza della subestazione eterna.
0: Personale amministrativo che negli anni gioco forza si è formato, spiega il primo cittadino, capace di presentare puntuali osservazioni tecniche. State valutando la possibilità di realizzare una variante urbanistica in quell'area?
14: Sì, gli uffici stanno valutando tutte le possibilità per poter arrivare ad avere più strumenti per poter gestire questo assalto.
15: 300.000 euro tra orologi di pregio e borse di lusso spariti da una camera d'hotel. È quanto ha denunciato ai carabinieri una famiglia campana in vacanza a Porto Cervo, che al rientro da una giornata trascorsa fuori non ha più trovato gli oggetti lasciati nella stanza. Immediata la richiesta di intervento ai militari e la denuncia. Gli investigatori stanno ricostruendo tempi e modalità del furto e verificando tutti gli elementi utili per risalire ai responsabili, anche attraverso le immagini dei dispositivi di videosorveglianza. Con l'estate e l'arrivo di migliaia di turisti cresce il rischio dei reati predatori. La Costa Smeralda diventa spesso terreno d'azione per chi punta soprattutto a orologi e oggetti di valore. Sempre in Gallura, a Porto Rotondo, un uomo è stato avvicinato sul lungomare e rapinato in pieno giorno dell'orologio che portava al polso. In meno di 24 ore i militari del reparto territoriale di Olbia, guidato dal comandante Nicola Pilia, hanno individuato e fermato due uomini, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Tra Porto Cervo e Porto Rotondo sono entrate in servizio anche le nuove Vespa elettriche, utilizzate per muoversi rapidamente tra piazze, porti turistici, aree pedonali, lungomare e vie dello shopping. A Porto Cervo è stata inoltre schierata la stazione mobile dei carabinieri, un presidio utile per raccogliere denunce e segnalazioni e garantire una maggiore capacità di intervento. Pattuglie a piedi, biciclette elettriche, motovedette ed elicottero completano il dispositivo messo in campo per l'estate. Proprio quando la Costa Smeralda registra il massimo delle presenze e insieme ai turisti cresce anche l'attenzione di ladri e rapinatori.

0: Da Ardis, fino al 26 agosto, tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi, passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
4: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7 e 28 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Nei supermercati Coop ci sono le offerte per lo speciale pinza. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la pinza Mulino Bianco da 230 grammi a 1,99 euro. I pomodorini ciliegini in confezione da 500 grammi a 1,59 euro. E il prosciutto crudo nazionale stagionato 16 mesi a 1,99 euro. Acquista i prodotti per la pinza nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con ScalaPay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
0: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:01.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Nessuno ha offerto alla Repubblica Islamica dell'Iran un'opportunità migliore della mia per raggiungere un accordo. Tragicamente per loro non l'hanno colta. Pertanto oggi annuncio l'operazione economica più devastante mai.

0: intrapresa contro un paese. Si tratterà di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti, ha annunciato il presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran.
1: Kiev è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco della capitale ucraina chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia colpito l'ospedale pediatrico. Intanto Zelensky deve affrontare un nuovo scandalo corruzione. Nel mirino è finita una sua storica collaboratrice, Irina Mudra, che è stata licenziata dopo l'indagine.
0: Tragedia sfiorata nel Riminese. Dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto, l'uomo compie il folle gesto. Percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduta al suo fianco c'era la moglie. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripreso, si è improvvisamente allontanato, correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce.
1: Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello venuto in via di Gutti a Trieste nel pomeriggio del 19 agosto. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni, ancora ignota invece la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia che indagano sul caso credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile. Alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità.
0: Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE su migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla Press, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
1: Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Udar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti. Sfiderà adesso Tommy Paul. L'americano ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo ha passato il turno dopo aver sconfitto 2-7 il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5, 6-2.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Prima edizione delle notizie che riguardano la nostra isola. Buongiorno da Lele Casini e dalla redazione. L'apertura dell'Unione Sarda di oggi dedicata al caso estate maleducata tra SUV sulle dune, spiagge e discariche. Un'estate da incubo, alcuni turisti sono sempre più cafoni e le malefatte girano sui social. Rifiuti abbandonati, SUV sulle dune, feste nel mare protetto con decine di barche. Esposto in procura degli indipendentisti di Repubblica, gli esperti, manca la programmazione, i controlli sono pochi e le sanzioni ridicole. È giallo a Capoterra sulla morte di un pensionato di 65 anni, Guido Milis, che la settimana scorsa era stato trovato a terra nel suo appartamento dal figlio. Era stato ricoverato d'urgenza al policlinico di Monserrato, si era ripreso prima di peggiorare e perdere la vita. La procura ha aperto un'indagine per capire cosa sia successo nell'appartamento del pensionato, dove mancherebbe denaro contante. Per questo una delle ipotesi che abbia subito un furto, ma anche le altre piste, tra cui anche un incidente domestico, non sono state escluse dagli inquirenti. Intanto il RIS dei carabinieri ha effettuato i rilievi nell'abitazione, che risulta essere sotto sequestro. Si indaga su una donna vista nelle vicinanze al momento del ritrovamento dell'uomo. Ieri pomeriggio l'ennesima vittima sulle strade sarde, a perdere la vita un 43enne originario di Carbonia ma da tempo residente a Piscinas. Matteo Cossu stava percorrendo la statale 293 da Giba appunto a Piscinas quando, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo uscito di strada. Si è ribaltato all'arrivo dei soccorsi per l'uomo, non c'era più niente da fare, era rimasto schiacciato all'interno della vettura. Sta meglio il giocatore del Cagliari, Altrepi. Ieri la conferenza stampa nella sede dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, la presenza del direttore Serafino Ponti, della dottoressa Stefania Milia, che incura il giovane attaccante francese, e il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. Se i soccorsi fossero arrivati 15 minuti più tardi, Yel non sarebbe più qui. Le parole di un commosso numero 1 rosso-blu, che ha anche svelato uno dei retroscena dell'incidente, con un ragazzo che si sarebbe addormentato al sole e poi intontito sarebbe entrato in piscina, da lì lo scivolamento verso il fondale. Dinamica dell'incidente al della squadra mobile di Sassari, ma non sarebbe stata aperta nessuna inchiesta. Ieri in visita al giocatore anche il tecnico pisacane, il DS Accardi e Roberto Muzzi. Alcuni appuntamenti per oggi: a Sassari, nella libreria Quine Ubica, alle 19, per Entula, Andrea Simionel presenta il suo romanzo La ragazza d'aria. A Cagliari invece alle 19, l'Orto di Cappuccini, per la rassegna Si muove la città, Mascareddas porta in scena Bolon Bolon e Finita la farina, spettacolo di marionette da tavolo firmato da Antonio Murro e Donata Glapau. Chiudiamo col calcio. Il Cagliari, tutti a disposizione i pisacane, fuorché chiaramente Trepied ed Esposito per motivi diversi, anche De Jolo e Mendy ieri sono aggregati al gruppo dopo gli affaticamenti muscolari patiti in Coppa Italia. Oggi allenamento mattutino ad Assemini, domani la rifinitura e poi di pomeriggio la partenza per Parma. Daniel Maldini verso la prima maglia da titolare. È tutto per adesso, fra poco su Radiolina Caffè Corretto con Veronica Fada, le news su Radiolina torno fra un'ora.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria,

0: 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
1: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon giovedì 20 agosto, siamo tornati con il Caffè Corretto, io sono Veronica Fadda e vi terrò compagnia sino alle 9.30 mentre in regia abbiamo il nostro Fabio Leoni. Prima di iniziare però ovviamente con tutti gli approfondimenti e le interviste insomma previste per oggi, abbiamo la nostra rassegna stampa e iniziamo proprio dalla nostra Sardegna con l'Unione Sarda, abbiamo qua la copia che potete trovare in edicola o se preferite sull'app L'Unione Digital. L'Unione Sarda che stamattina apre con il caso dell'estate maleducata nell'isola fra SUV sulle dune e spiagge di scarica, l'esposto in procura degli indipendentisti di Repubblica, un'estate da incubo. Alcuni turisti sono sempre più cafoni e le malefatte girano sui social, rifiuti abbandonati, SUV fra le dune, feste nel mare protetto con decine di barche ed ecco che arriva l'esposto in procura degli indipendentisti. Secondo gli esperti manca la programmazione, i controlli sono pochi e le sanzioni ridicole, un tema che aggiungo io trattiamo spesso e che ovviamente fa male alle tante persone che amano davvero la Sardegna. Ovviamente estate maleducata che ha a che fare anche comunque con un mare super affollato tra anche tanti rifiuti. A pagina 3 leggiamo una stagione balneare da incubo, l'impegno delle guardie ambientali, chi viaggia sa che se paga tutto sia concesso. E poi sempre prima pagina torniamo al caso di Trepi che è stato a dormire sotto il sole quando si è svegliato forse un po' tontito, è sceso in piscina e tutto incidente. Queste parole il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha fatto chiarezza su quanto accaduto all'accante del Cagliari che ieri è stato visitato dallo staff tecnico della società a iniziare dall'allenatore Fabio Zaccane. Vicenda svolgendo certamente la squadra mobile Sassari, anche se va detto ovviamente al momento non c'è inchiesta. Fondamentale tempestiva dei soccorsi, Trepi resta ancora sotto osservazione ma al momento, come spiegano i medici, è fuori pericolo. E poi andiamo al caso Pale e Nuraghi, ora basta, ci troviamo in Trenta dove i sindaci sono in rivolta contro il progetto di un parco eolico vicino appunto all'area archeologica di Suangio. Abbiamo investito milioni per valorizzare il sito, protesta Umberto Oppo, sindaco di Masse, ora vuole piazzare le pale tra i nostri nuraghi. Sulla sua linea il primo cittadino di Gesico, Terzio Schirru. E poi ci spostiamo a Capoterra invece per il giallo sulla morte di un

65enne. Mistero appunto sulla morte di un pensionato, Guido Meis, 65 anni, è stato trovato esanime in casa la scorsa settimana, dopo deceduto in ospedale alcuni anni fa. La cura indaga per morte come conseguenza di altro reato, ma non si esclude a priori l'omicidio. Fare puntati su una donna. Poi ci spostiamo invece sul sito unesarda.it, sempre in aggiornamento dalla redazione, per appunto approfondire, per leggere della tragedia. Cordoglio a Piscinas per la morte di Matteo Cossu, quella strettoia sulla 293 molto pericolosa. Il sindaco sollecita un intervento su quei due ponti in cui la strada si restringe. Proprio lì il 43enne ha perso il controllo del veicolo, urto un furgoncino per di finire fuori strada. La nostra rassegna stampa però non si ferma qui, adesso Gaia con la nostra e poi andiamo.

0: Radio Libera Caffè Corretto.
1: Dal 20 al 30 agosto, da Perpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni P, mozzarella arborea, 3% grammi, 2,25 centesimi. Lato vaschetta d'or, 100 grammi, 2,25 centesimi. Scalap Supercati Pan, scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sa di voi.
2: Il tutto fuori di Divan Vani Bainanzi continua. Tra i modelli in tutta consegna e scontati fino al 50%.

Radio, dittamente da uomini e donne, con Giulia Roggio e Marricco. Aspettiamo lungo mare Porto Scuso. Non mancare! 21 agosto alle 17, Olia Sagerge presenta Music Marathon. 5 concerti, natura, musica, cibo e vino. Per un viaggio di emozioni da vivere insieme.

0: Eccoci qua, è giunto il momento di un approfondimento dedicato ovviamente al Cagliari Calcio, il Cagliari che è in prima pagina sull'Unione Sarda nella fotonotizia, il Cagliari al capezzale di 3P. Tutti gli aggiornamenti, che cosa sappiamo, facciamo il punto con il collega Lele Casini. Ciao Lele,
1: ciao Veronica, buongiorno, eccoci qua. Sì, ieri la conferenza stampa a Sassari, all'azienda ospedaliera universitaria, con i vertici dell'ospedale, la dottoressa che ancora il 3P e il presidente Giulini. Subito la cosa più importante, i ringraziamenti che erano doverosi, perché in un mondo e una sanità che obiettivamente ha tante mancanze, questo è stato l'esempio invece che tutto ha funzionato nel migliore dei modi ed è finito bene, quindi giusto sottolineare anche quando le cose vanno
0: tra l'altro bene. Un piccolo dettaglio, come potevamo leggere anche sull'Unione Sarda, i soccorsi sono arrivati praticamente in tempo zero,
1: esatto, pochi minuti, quindi questo
0: ovviamente nessuno sapeva
1: e questo ha salvato la vita però al ragazzo,
0: esatto, nessuno sapeva che si trattava di un calciatore, nel senso, e quindi
1: i soccorsi, chiaramente, a prescindere che sia un giocatore del Cagliari o
0: esatto, era proprio questo,
1: un pensionato, per dire un'altra situazione, chiaramente i soccorsi vanno bene, cioè vengono utilizzati nel giusto modo sempre. È chiaro che qua ha avuto una risonanza abbastanza importante anche a livello nazionale, però sottolineiamo quando qualcosa ogni tanto va bene, perché ripeto, se il 3P è vivo, come

0: tornare in campo
1: a 20 anni aveva sentito odore di campo e di titolarità o comunque di un'opportunità importante quest'anno in Serie A. È chiaro che l'augurio è che torni il prima possibile. Adesso però c'è un decorso clinico che deve essere completato, capire le condizioni dei suoi polmoni, poi chiaramente avere l'idoneità, perché poi bisogna avere anche un'idoneità per ritornare a giocare.
0: Bene Lele, grazie e in bocca al lupo per questo inizio di campionato, anche a te.
1: Ci saremo.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8 e 30 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Sara di Aluina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
5: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla.
7: Scialla, scialla.
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social, non mancare!
9: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la birra chinusa in tris da 33 cl a 1,99 euro, il gelato Maxi Bon da 8 pezzi a 5,98 euro con Fidelity e il caffè Borbone da 50 capsule a 11,90 euro. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
11: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
2: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità. Caffè Corretto.
0: E tra poco ci sposteremo a Oristano per fare il punto sui nuovi casi di febbre del Nilo. Ci sarà in collegamento la collega dell'Unione Sarda Sara Pinna, ma noi prima ascoltiamo Flamenco Paranoia, Samurai Jay.

0: Flamenco Paranoia qua su Radiolina, lo anticipavamo poco fa, adesso è giunto il momento di spostarci a Oristano per fare il punto sui nuovi casi di febbre del Nilo e per farlo abbiamo in collegamento Sara Pina dell'Unione Sarda. Buongiorno Sara.
1: Ciao Veronica e ciao a tutti.
0: Eccoci. Allora, un tema abbastanza caldo in primo piano questo periodo, quello della febbre del Nilo. Ecco, ci sono altri due casi.
1: Esatto, sono saliti a 18 i casi umani di contagio da virus della febbre del Nilo solo nella provincia di Oristano. Gli ultimi due risalgono appunto a ieri. Un ultra cinquantenne e un ultra settantenne che sono ricoverati attualmente all'ospedale San Martino. Ovviamente la prassi è scattata subito la profilassi, che prevede appunto anche la disinfestazione dell'area di residenza delle persone, però qua a Oristano insomma la paura, o meglio la preoccupazione, cresce, questo è chiaro, anche perché il primo caso risale a maggio. Non si sono mai fermati, ecco, tra questi 18 un paziente ultra novantenne, se non ricordo male, anche deceduto, diversi sono ancora ricoverati. Dall'ASL continuano ad arrivare i consigli per tutti noi, e quindi insomma utilizzare repellenti, vestirsi con abiti lunghi, utilizzare gli spray, schermare la propria casa con le zanzariere. Però insomma ogni giorno c'è questa novità negativa, insomma, ecco.
0: Ecco appunto Sara, tu sei molto attiva giornalisticamente parlando sul territorio, il polso della situazione, magari ti capita magari di ovviamente parlare con i tuoi intervistati, ecco, come la stanno vivendo?
1: Beh, hanno paura sia i cittadini ma anche i titolari delle attività commerciali. Oristano è una zona turistica, vorrebbero ospitare i turisti, ecco, nei loro locali, però capiscono che c'è questa invasione di zanzare, quindi anche loro si preoccupano. Quando non arrivi, quando non fa effetto l'intervento della provincia, sono loro che intervengono con i metodi, non dico fai da te, ma con in maniera autonoma. Però sì, la paura c'è, soprattutto il problema qua scatta, sono sincera, dalle 20, ecco, dalle 20 alle 22 sono quelle due ore di terrore. In spiaggia, lungo la costa dell'Oristanese, c'è chi letteralmente scappa via perché è impossibile restare. C'è chi si butta in acqua, questo fa sorridere, ma anche in acqua l'invasione delle zanzare non si placca. C'è chi va via, questo però dura da maggio, quindi insomma sono già diversi mesi che c'è questo problema. La provincia sta facendo di tutto, però ancora siamo insomma... viviamo con questo problema. Tutti sperano nell'abbassamento delle temperature,

0: però anche le temperature non si placano, sono sempre alte e quindi insomma si convive, ecco. Proteggendosi con la speranza insomma di non inciampare con queste zanzare. Eccoci.
1: Certo, un problema che ovviamente riguarda tutti, lo ricordiamo, esatto. Nessuno escluso.
0: No.
1: Ci sono giustamente le raccomandazioni, i cittadini si impegnano per seguirle alla lettera, a volte però è complicato ovviamente combattere contro un problema così, così vasto, ma ovviamente da parte dei cittadini c'è il massimo impegno, mi pare di capire,
0: sì,
1: ligi alle regole. Ovviamente
0: sì.
1: L'attività di profilassi ovviamente continua. Sara, noi ovviamente continueremo a leggerti su Unione Sarda e su unionesarda.it e grazie per essere stata con noi al Caffè Corretto.
0: Grazie a te, arrivederci a tutti, ciao.
1: E adesso la grande musica di Radiolina.

0: Radiolina Caffè Corretto. Da Ardis, fino al 26 agosto, tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi, passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, un litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
2: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
3: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'Anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio tornare negli anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
4: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta, il 6 settembre a

0: Iligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Radiolina, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una mattinata di giovedì ampiamente soleggiata in Sardegna. Dal pomeriggio segnalo il passaggio di un po' più di nuvolosità, ma in un contesto sempre stabile e asciutto. Caldo che si farà sentire con temperature massime che raggiungeranno anche punte di 35-37 gradi all'ombra. Ventilazione che sarà in rinforzo a tratti con mari poco mossi o mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: Caffè corretto.
7: È ora un approfondimento dedicato a tutti i sognatori e creativi all'ascolto, perché oggi parliamo di una disciplina

0: classico, la parte che riguarda l'apnea, la parte coreografica e poi l'utilizzo di un attrezzo che è la monopinna, quindi tutto poi ricoperto dalla magia della coda da sirena e quindi c'è una trasformazione fisica che permette di fare attività sportiva a tutti gli effetti, però garantendo poi tanto divertimento e tanta fantasia. Quindi l'amore che gira attorno a questa disciplina nasce appunto dalla volontà di sapersi divertire, ma nel farlo nella maniera più sana, quindi facendo sport.
1: Facci capire meglio, quando parli di monopinna, parliamo della pinna che si utilizza anche in piscina o al mare per le nostre nuotate. In questo caso però viene ricoperta, è corretto, da uno strato di tessuto.
0: Esatto. È ricoperta da un tessuto che può essere di diverse tipologie di qualità, ci sono le code in silicone piuttosto che le code in licra, dipende ovviamente dalle capacità di ognuno di noi di saper gestire la coda da sirena, però ci permettono di imparare a nuotare e quindi di garantirci il divertimento.
1: Ecco, noi dove vi possiamo trovare? Perché voi vi trovate a Cagliari, però non vi allenate solo in piscina, anche al mare.
0: Anche al mare, noi tutta la stagione estiva la passiamo a Marina Piccola, un posto meraviglioso che appunto ci accoglie tutte le stagioni. Siamo praticamente all'inizio della passeggiata di Marina Piccola, acqua bassa, acqua cristallina, senza mai intemperie di vento e onde, quindi è il punto migliore per poter tenere i corsi di nuoto da sirena. E infatti da noi vengono tantissimi bambini, ma anche tantissimi adulti che scoprono questa nuova modalità di vivere il mare, come dico sempre, lo facciamo divertendoci insieme. È aperto a tutti quanti, perché poi, come dicevo, da bambini e adulti, sia maschi che femmine, quindi per tutti in assoluto.
1: Ecco, un tema molto importante per voi è anche quello dell'inclusione. Nessuno viene lasciato fuori da questo gruppo, è corretto? È uno sport praticamente per tutti.
0: Assolutamente, assolutamente è uno sport che ci permette di fare inclusione a tutti gli effetti. Infatti all'interno del nostro gruppo ci sono tanti bambini con diverse disabilità che hanno ritrovato la propria dimensione in una disciplina che gli permette di sentirsi alla pari con tutti gli altri, perché non è una disciplina agonistica, non è una disciplina che diciamo obbliga alla sfida continua, ma è una disciplina di aiuto, di inclusione e di collaborazione, perché poi parte di questa disciplina si diciamo ridefinisce con la parte coreografica, che coreografia vuol dire anche lavorare insieme, quindi questo è un bel modo per fare attività sportiva.
1: Ecco, non è ovviamente un'attività agonistica questo, ma sono in arrivo dei campionati molto speciali, ne parleremo tra poco, ma adesso spazio alla musica.

0: continuiamo a parlare della disciplina sportiva del nuoto mermaiding. Siamo in compagnia di Gabriella Pira della SeaWorld SD. Gabriella, poco fa parlavamo appunto di un momento molto importante che vi aspetta a ottobre nella piscina di Termaini a Pirri. Ecco, che cosa state organizzando?
1: Guarda, stiamo organizzando un evento bellissimo, si tratta del primo campionato nazionale di nuoto mermaiding organizzato dalla SeaWorld SD proprio nella nostra piscina più bella di Roma Cagliari, e accoglierà 60 atleti provenienti da tutta Italia. Tritoni e sirene, quindi dicevo prima, sia ragazzi che ragazze che si sferranno in una competizione pari livello dove il vincitore prenderà parte all'internazionale 2027, quindi diciamo che si entrerà nel vivo di una competizione internazionale, quindi questo sarà una grande spinta per il movimento che sta crescendo piano piano e che è veramente di soddisfazioni.
0: Ecco, questo ci fa capire quanto questa disciplina sportiva in realtà fuori dalla Sardegna ma anche fuori dall'Italia sia praticata e seguita. Voi avete iniziato più o meno nel 2019 circa, giusto? Da lì siete cresciuti tantissimo.
1: Abbiamo iniziato nel 2018 con i corsi sia in piscina, siamo partiti dalla piscina Esperia che in mare, sempre nella vita di una piccola, e pian piano si sono innamorati di questa disciplina, di bambini, di adulti, di pian piano abbiamo conquistato persone e insieme a noi sono cresciute tante scuole in Italia che stanno portando avanti questo sport e questo progetto, e quindi questo incontro del 3 ore a Cagliari è molto importante perché finalmente ci sarà anche una prima così riunione natale su questo momento di disciplina sportiva.
0: Poi immagino che siano tante le persone, dicevi che comunque non solo bambini e ragazzi ma anche adulti, immagino che ci sono anche le persone che dicono: perché no, dopo tutto, anche se ho certa età, perché provare? Perché non fare questo regalo? Magari un desiderio che sia da piccoli, ecco, che siano tante le persone che hanno deciso di inseguire in questa attività meravigliosa.
1: Ti svelo un segreto, perché sì, la grande verità è che quando gli adulti si avvicinano al nuoto mermaiding, al nuoto sirena, è per anno un ricordo da bambini che li porta a voler scoprire che cosa significa diventare una sirena, perché in realtà è che c'è una vera e propria trasformazione fisica ma anche mentale. I bambini sicuramente viene vissuta con tanto divertimento, nell'adulto è proprio la scoperta di ritrovarsi bambini, di fare momenti che si sono sempre sognati in compagnia di altre persone seguiti da un istruttore o un'istruttrice specializzata, perché poi saperlo fare bene è importante perché si è sempre di sport.
0: Ecco, certo, ovviamente in questo caso si tratta di nuoto, però le gambe sono appunto avute da questo tessuto, da questa coda, e bisogna ripensare i movimenti e reimparare praticamente.
1: Esattamente, infatti come dico sempre, essere seguiti da un istruttore che ci dà giusti indicazioni, giusti consigli e ci insegna come

0: fare correttamente i movimenti significa imparare prima, imparare meglio e soprattutto cominciare a divertirsi senza pensieri proprio, perché è un'attività rilassante, è un'attività divertente, quindi la consiglio sempre a tutti.
1: Io spero che questo nostro intervento, questa nostra chiacchierata abbia stato un sorriso a tante persone, che magari queste stesse persone magari decidono un giorno, però decide di provare questa esperienza. Lo ricordiamo, l'appuntamento a ottobre a Terramaini a Pira. Noi ringraziamo Gabriella Pira per essere stata con noi, ovviamente i curiosi trovano a Mare Piccola.
0: Vi ringrazio per avermi invitato a parlare di questo fantastico mondo e vi aspetto tutti quanti, che è veramente una disciplina molto divertente. Grazie, buona giornata a tutti.
1: Grazie ancora e andiamo avanti con il nostro caffè.
2: Radio Lì Caffè Corto. Sono 8:50.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Sempre, c'è il servizio noleggio attrezzi Cippada.
3: È comodo, reti e consegni direttamente in negozio.
4: Rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cippada è sempre partner ideale per i lavori casa e il te.
3: Servizio noleggio a Cippada. Scopri di negozio su cipada.com o sulla nuova app.
5: Buongiorno dall'azione.
6: Il presidente USA Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante azione economica mai impresa contro qualsiasi paese. Questa sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Le dichiarazioni erano attraverso Truth Social. Immediata la risposta da parte di Teheran. L'agenzia ufficiale Tasnim ha definito la guerra economica annunciata da Trump la prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate.
5: La Russia scaglia un nuovo siccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona abitata nella contea Dulcea, vicino al fine con l'Ucraina. Il raid pito pesantemente, secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 12 persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero 33 feriti.
6: Alle 46 ora italiana il territorio dell'Indonesia è tornato a tremare. La regione di Flores è stata colpita da un terremoto magnitudo 5.9. Non si ferma dunque l'attività sismica nel paese asiatico. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbrigato intere rotture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto altro episodio, nuovo terremoto stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores.
5: Molini di Dora in Valle Argentina, nell'Imperiese, un uomo ha ferito la propria compagna colpendola alla testa con una spranga di ferro e a mano col colpo di pistola da compressa. Vittima una donna francese come lui, riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino a casa dove l'hanno raggiunta i soccorritori, mentre l'uomo fuggiva portando con sé l'arma. È stato individuato e fermato poco dopo dai carabinieri che lo ha disarmato. Solo allora si è scoperto che la pistola d'aria compressa.
6: L'autorità giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all'Italia di Domenico Paviglianiti, ritenuto elemento di vertice dell'omonima Sca di 'Ndrangheta, attiva nella provincia Rina e con proiezioni nel nord Italia e all'estero. Nei confronti dell'uomo pendente un mandato di arresto europeo derivante da un ordine di esecuzione della procura di Bologna, cumulo di pene di oltre 19 anni di carcere per reati di associazione mafiosa, omicidio e armi.
5: Il calciomercato l'Inter ha trovato l'intesa con Liverpool per il cartellino di Curtis Jones e i club hanno scambiato e firmato documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e percentuale sulla futura rivendita. Per il giocatore atteso a Milano nelle prossime ore è pronto contratto quinquennale da 3 milioni e mezzo stagione.
6: Per oretto a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Tizio.
7: Ancora ben trovati la redazione e l'apertura di un'NSR.it dedicata al giallo capoterra sulla morte del pensionato 65enne Guido Melite, che la settimana scorsa era stato trovato a terra nel suo appartamento figlio. È stato ricoverato d'urgenza al clinico in Monserrato, si era ripreso prima di peggiorare e perdere la vita. La procura ha aperto un'indagine per capire cosa sia successo all'appartamento pensionato, dove mancherebbe del denaro contante. Questa è un'ipotesi che abbia subito un furto, ma anche le altre, tra cui anche un incidente misto, non sono state escluse dai clienti. Intanto riste dei carabinieri effettuati nell'abitazione, che risulta essere sotto sequestro, indaga su una vista nel vicinanza al momento del ritrovamento dell'uomo. Verrà effettuata oggi l'autopsia del corpo di Mick Rubio, la 43enne, si aspetta lunedì a Rozzo di Cagliari dopo 25 giorni di agonia dopo è stata colpita colpo di pistola dal marito nel bar a Sonas. Intanto la sindaca di Sydney, Barbara Pulgedo, confronta il lutto e

0: Orgoglio dei Tertenesi è uscito fuori, quindi ci saranno anche tante persone che durante le 2 giornate usciranno con gli abiti tipici di Tertenia solamente per passeggiare, per godersi la festa come un tempo.
1: Poi questo è un periodo particolare dell'anno perché la Sardegna ovviamente brulica di turisti, quindi anche forse un'occasione per far conoscere le nostre tradizioni, quelle che custodiamo con affetto e anche con un po' di gelosia, perché è giusto ovviamente dare il giusto peso alle nostre radici e alla nostra storia. Quindi i turisti avranno modo di conoscere le vostre radici.
0: Esatto, avranno anche modo di poter partecipare a diversi laboratori, quindi fare diversi laboratori, quindi come sulla lavorazione dei subani vintau, ci sarà il laboratorio per i bambini su come si facevano le ceramiche, poi il sabato verranno cotte e si potranno portare via il loro lavoretto, ci sarà la fusione dei bronzetti con Andrea Loddo, sì, diciamo che c'è un po' di... Potranno provare nel laboratorio dei colurgioni, quindi la chiusura a spiga, che è molto particolare, tipica di alcuni paesi ogliastrini. Quindi anche questo coinvolgimento dei turisti per far vedere loro e far capire loro un po' quali erano le nostre tradizioni.
1: Ecco, e prima di salutarci, Luana, ti chiedo una cosa. Prima hai citato i giovani, no? Quelli che sono destinati poi a raccogliere l'eredità della tradizione. Loro come vivono momenti come questo? C'è entusiasmo, c'è gioia, c'è attesa? Raccontaci.
0: Sì, c'è molto entusiasmo, molta attesa, molta cura dei particolari di questi ragazzi sugli abiti, cioè mi chiamano per capire se magari quel tipo di abito può andare bene o meno. Poi ci sono dei ragazzi che comunque sono anni che partecipano a Subigino Antico, da quando erano proprio bambini, quindi vanno tranquilli su quello, sanno già quello che devono fare. Però ci tengono tanto e questo è un buon segnale perché comunque... bisogna lasciare un segno ai nostri giovani perché prima o poi saranno loro a dover prendere in mano questo evento e non solo. Quindi è giusto coinvolgerli, farli partecipare, fidarsi di loro e anche ascoltarli su quello che propongono.
1: Ecco, e quindi lo ricordiamo, l'appuntamento è a Tertenia per il 21 e il 22 agosto. Noi ringraziamo Luana Piroddi della Proloco di Tertenia. Grazie Luana per
0: Io
1: questa bella
0: ringrazio voi.
1: chiacchierata. Grazie.
0: Grazie mille a voi e vi aspettiamo. Siamo
1: Ovviamente.
0: tardi 21 e 22.
1: E noi andiamo avanti con la musica di Radiolina.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Il 21 agosto Oliana Sagergei apre i suoi spazi alla Music Marathon, 5 concerti immersi nella natura, dal jazz alla musica classica, dal folk al soul e funky. Una serata da vivere e condividere tra musica, cibo, vino ed emozioni. La prenotazione è obbligatoria al 344-236-9837. 21 agosto Oliana Sagergei.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: ENA SRL. Unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon, 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
2: Dura, Sardegna in pizza. Maia, miglior vermento d'Italia.
3: Sabato 22 agosto, l'Unione Sarda, lo Spale Redore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio per la storia della festa. Sfilata dei costumi, le voci, chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.

0: CAF, corretto.
1: A breve tutti gli aggiornamenti da unisarda.it. Sarà qui in studio il collega Andrea De Danno. Invece, nell'attesa, ascoltiamo Antidroga, ma è fare fibra. Ma

0: è corso per di Siena, come siete tutti.
1: Sorrido perché i nostri radioascoltatori magari non lo sanno, ma tu sei uno dei grandi appassionati di palio che abbiamo con il tuo editoriale, Andrea Deida, fan numero uno.
0: Non esageriamo adesso, però diciamo che guardo sempre con interesse questa corsa. Una corsa che è stata vinta ancora una volta da Giovanni Azieni, detto Tittia, che ha raggiunto il suo maestro Trecciolino a 13 vittorie sul tufo e adesso è ad un passo dal re della piazza Aceto, Andrea De Gortes, un altro sardo. Purtroppo c'è stato un incidente a fine corsa, il cavallo e Tittia, diciamo, hanno travolto un contradaiolo che era già sceso in Piazza del Campo per festeggiare. Sì,
1: assurdo,
0: questa,
1: no?
0: È una cosa che succede sempre, è molto pericolosa, però diciamo è la norma a Siena. Tittia è in convalescenza attualmente, se la caverà portando un collare per 30 giorni e poi potrà riprendere a prepararsi per il prossimo palio, per le prossime corse. Intanto è atteso in Sardegna, a Nurri,
1: il suo paese d'origine,
0: lo aspettano per festeggiare.
1: Ovviamente. Andrea, io ti ringrazio per tutti gli aggiornamenti. L'invito è quello di cliccare su unionesarda.it, dove a breve troverete ovviamente una ricostruzione più corposa di quanto successo appunto sulla A125, come dicevamo poco fa. Io ringrazio Andrea, ma ringrazio anche voi che ci avete tenuto compagnia durante questa mattinata. L'appuntamento, ve lo ricordo, è per domani alle 8:10 circa, l'ultimo caffè corretto della settimana, e invece oggi alle 12:30 torna la strambata con Simona De Francisci. Vi aspetto domani, ciao!
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9:31.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
4: svuota tutto!
6: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 19 al 23 agosto potrai acquistare in offerta l'arrosto con osso di bovino adulto di origine sarda a 89 centesimi letto e la salsiccia di suino a 79 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
8: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social, non mancare!
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
1: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
3: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
5: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
6: Radio Lì Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una mattinata di giovedì ampiamente soleggiata in Sardegna. Dal pomeriggio segnalo il passaggio di un po' più di nuvolosità, ma in un contesto sempre stabile e asciutto. Caldo che si farà sentire con temperature massime che raggiungeranno anche punte di 35-37 gradi all'ombra. Ventilazione che sarà in rinforzo a tratti con mari poco mossi o mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Sono le 10:01.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, 5 morti e 23 feriti, il bilancio dell'attacco su Kiev. Una sesta vittima è stata provocata dai bombardamenti nel distretto di Brovary, nella regione della capitale ucraina. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico.

0: match robusto dell'azzurro, numero 10 del seeding, che accede per la pen carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati, dove domani troverà Francis Tiafoe. Cobolli invece, dopo aver sconfitto Rafa Hodar, sfiderà ai quarti Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Le 10 e 5 minuti, buongiorno da Lele Casini, dalla redazione di Radiolina, al nuovo appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola. Apriamo con la cronaca: nelle ultime ore due incidenti frontali nelle strade sarde, sulla statale 125 al chilometro 3 e 800. Questa mattina in territorio di Quarto, lo scontro tra due vetture con i due conducenti trasportati in codice rosso al Brozzu e alla Santissima Trinità, uno di loro è grave. L'altro nella notte all'aeroporto San Paolo, i conducenti feriti non in modo grave sono stati trasportati in ospedale. Solo ieri la morte del 43enne Matteo Cosso di Piscinas sulla statale 293. L'apertura di unanesarda.it è dedicata, oltre all'incidente sulla 125, al giallo di capoterra sulla morte del pensionato 65enne Guido Melis, che la settimana scorsa era stato trovato a terra nel suo appartamento dal figlio. Era stato ricoverato d'urgenza al policlinico di Monserrato, si era ripreso prima di peggiorare e perdere la vita. La procura ha aperto un'indagine per capire cosa sia successo nella casa del pensionato, dove mancherebbe denaro contante. Per questo una delle ipotesi è che abbia subito un furto, ma anche le altre piste, tra cui anche l'incidente domestico, non sono state escluse dagli inquirenti. Intanto il RIS dei Carabinieri ha effettuato i rilievi nell'abitazione dell'uomo. Si indaga su una donna vista nelle vicinanze al momento del ritrovamento del pensionato. Verrà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Michela Rubio, la 47enne che si è spenta lunedì al Brozzu di Cagliari dopo 25 giorni di agonia, dopo essere stata colpita da un colpo di pistola al marito nel bar a Solanas. Intanto la sindaca di Sydney, Barbara Pugito, ha confermato il lutto cittadino nel giorno dei funerali, che devono però essere ancora fissati a seguito dell'esame autoptico di oggi. Sta meglio il giocatore del Cagliari, Yael Trepi. Ieri la conferenza stampa nella sede dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, era presente anche il presidente Tommaso Giulini. Se i soccorsi fossero arrivati 15 minuti più tardi, ha detto il presidente rossoblu, Yael non sarebbe più qui. Queste le sue parole. Ha svelato anche un retroscena nell'incidente, con il ragazzo si sarebbe addormentato al sole e poi intontito sarebbe entrato in piscina, da lì lo scivolamento verso il fondale. Dinamica dell'incidente al vaglio della squadra mobile di Sassari: non sarebbe però stata aperta nessuna inchiesta. Ieri in visita giocatore anche il tecnico pisacano, il di Sacardi è Roberto Muzzi. Un appuntamento per oggi a Martis alle 20 nell'oratorio di Santa Croce per la rassegna Musica sulle bocche, a Maius live del quintetto di Elena Leda Cagliari, all'Arena in Fiera alle 21 ultima tappa estiva del tour di Nino D'Angelo, I miei meravigliosi anni 80 bis. E chiudiamo col calcio. Il Cagliari tutti a disposizione di Pisacane, purché chiaramente tre piedi esposito per motivi diversi. Anche De Iole e Mendy ieri sono aggregati al gruppo dopo l'affaticamento muscolare patito in Coppa Italia. Oggi allenamento mattutino da Semini, domani la rifinitura e poi di pomeriggio la partenza per Parma. Daniel Maldini verso la prima maglia da titolare. È tutto per adesso, a più tardi.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828.

0: esperti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
1: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.
3: Nel continente nero,
4: Barabonzi, Bonzi, Bo.
3: Alle falde del chi.

0: Radio Lina Story. Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Torna a Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto, musica e divertimento per tutti. Sul palco, Anna Tatangelo e DJ Spine. E il vocalist Leonardo Greco, direttamente da Uomini e Donne, con Giuliano Marongio e Marco Piccu. Ti aspettiamo sul lungomare di Porto Scuso. Non mancare!
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Sono le 10 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
6: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Podda da 100 grammi l'una a 1,99 euro. La pasta Fratelli Cellino in confezione da 1 kg a 99 centesimi. E l'acqua San Benedetto da mezzo litro in confezione da 12 pezzi a 2,69 euro. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna.

0: vini di qualità con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
1: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
0: 070 22 240.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere...
2: Itani.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Cucina Story.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, l'attacco da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta.

0: 2 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
1: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
2: Radiolina Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una mattinata di giovedì ampiamente soleggiata in Sardegna. Dal pomeriggio segnalo il passaggio di un po' più di nuvolosità, ma in un contesto sempre stabile e asciutto. Caldo che si farà sentire con temperature massime che raggiungeranno anche punte di 35-37 gradi all'ombra. Ventilazione che sarà in rinforzo a tratti con mari poco mossi o mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 10:58.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Qui.
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che però è precipitato in una zona disabitata nella contea di Dulcea, vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 13 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero circa 40 feriti.
5: Il cosiddetto D-Day economico annunciato dal presidente Trump nei confronti dell'Iran è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle. Lo scritto su X il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi: insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ulteriori sconfittizia degli iraniani. Il terrorismo economico statunitense minaccia l'economia globale e la sovranità mondiale, ha aggiunto.
6: Aggressione, colpi di martello nei confronti della moglie e della figlia al culmine di mesi di maltrattamento. I carabinieri di Cesano Maderno in provincia di Monza e Brianza hanno arrestato un uomo di 55 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali effetti lo scorso 12 agosto. L'intervento scaturito da richiesta di soccorso pervenuta al 112.
5: Prosegue l'inchiesta sull'attentato Sigfrido Ranucci. Non è stato ancora fissato l'interrogatorio posto dai 4 della banda che è stato l'ordito all'esterno dell'illetta di Pomezia. L'atto probabilmente può slittare la prossima settimana, gli stessi giorni cui la vittima, come annunciato il difensore, comparirà da vari giudici riesame a fare dichiarazioni spontanee. Non una ritrattazione della sua confessione, ma una puntualizzazione, spiega l'avvocato Artur Cola.
6: Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE su migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Il 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla presa, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
5: Forte Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto resta in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo furro alla vigilia del Gran Premio d'Olanda, è stato annunciato del suo prolungamento di contratto fino al 2030 col team di Milton Keynes. Sono vero contento del rinnovo del contratto, detto il 4 volte campione del mondo. Abbiamo le persone migliori, sono entusiasta a continuare a lavorare insieme a tutti per tornare al vertice, ha detto il pilota.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Edizione da GR Radina, ancora buongiorno dal Casini al microfono. In apertura del nostro GR andiamo a dare un guardo all'home page di unionesarda.it con la sanità, con il pronto soccorso sovraffollato, tantissima attività di Cagli, misure straordinarie, pazienti nei reparti ospedali, la spiegazione dell'ASL, molte persone non gravi ma con problematiche socioassistenziali complesse da gestire. L'allarme dei sindacati, il pronto soccorso della Santissima Trinità nel caos, sovraffollamento. La cronaca, operata in grave questione Abruzzo, di conducente una delle due vetture coinvolte questa mattina, scontro frontale al chilometro 3800 della statale 105 in territorio di Quarto, il conducente dell'altra vettura in cui c'è giallo a Santissima Trinità. La notte invece un altro frontale al riporto San Paolo, i conducenti feriti in modo non grave sono stati tratti in ospedale. Solo ieri la morte del 43enne Matteo Cusso di Piscis sul tale 293. Quello di Capoterra sulla morte del pensionato 65enne Domelis, la settimana scorsa è stato trovato a terra nel suo appartamento dal figlio, era stato ricoverato d'urgenza al clinico di Mossato, ripreso prima di peorare e perdere la procura per indagine per Pierre Corsi. È successo nella casa pensionato dove mancare denaro contante, per cui una delle ipotesi è che ha subito un urto e in piedi anche altre pizze tra cui l'incidente domestico. Non sono scuse dagli inquieti, intanto il resto dei carabinieri effettuati rilievi nell'abitazione. Si indaga anche su una donna vista nei vicini al momento del ritrovamento dell'uomo. Sta meglio giocata del Cagliari, i tre pigli, la conferenza stampa della sede dell'azienda ospedale universitaria di Sassari, la presenza del direttore Fino Ponti, dottoressa Stefani Lia, che in cura il giovane attaccante francese, ha preso il Cagliari, Tommaso Giulini. Se i soccorsi fossero arrivati 15 minuti più tardi, Iel non sarebbe più qui, le parole di un commosso numero 1 rosso-blu. Alcuni appuntamenti per oggi a Martis, all'Oratorio di Santa Croce alle 20 per la rassegna musica sulle bocche, a Maius, live del quintetto di Elena Ledda alle 21 a Cagliari all'Arena in Fiera, invece ultima tappa estiva del tour di Nino D'Angelo, i miei meravigliosi anni 80, bis. E chiudiamo con il calcio e il Cagliari, tutti a disposizione di Pisacane, anche degli Iola e MND che ieri sono aggregati al gruppo dopo l'affaticamento muscolare. Subito in Coppa Italia, oggi allenamento mattutino da 6 minuti, domani la rifinitura e poi di pomeriggio la partenza per Parma con Daniel Maldini che va verso la prima maglia da titolare. È tutto per adesso, a più tardi.
8: Edizione straordinaria da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto.
9: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
10: In Sardegna Globo e a Cagliari in via De Valle.

0: Pensani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
5: Parliamo di fitness con Jump Fitness Studio HE, il centro che ricordiamo si trova ad Assemini, che si occupa di benessere a 360 gradi. È tornato a trovarci quest'oggi il fondatore Luca Piano, ben ritrovato su Radiolina.
6: Ciao Giuseppe.
5: Allora, oggi parliamo di rinascita posturale, è uno dei percorsi disponibili nel vostro centro. Di cosa si tratta?
6: Ci troviamo magari con delle persone che hanno delle situazioni di postura che loro percepiscono come situazioni normali, perciò di benessere, ma in realtà loro stanno soffrendo magari di dolori cronici o comunque di stress o altre situazioni che la postura scorretta ti porta ad avere. Perciò rinascita posturale, proprio perché appunto ti facciamo scoprire quello che è il benessere.
5: E oggi non sei da solo, perché è venuta a trovarci una tua cliente, un volto noto del piccolo schermo, dei social, Elga Inardu, ben ritrovata su Radiolina.
7: Ciao a tutti.
5: Allora, intanto perché hai deciso di affidarti al centro di Luca Piano?
7: Allora, ho deciso di affidarmi al centro di Luca Piano perché ho provato veramente tantissime esperienze, tantissimi professionisti, specialisti, medici. Da anni soffro di cefalea, mi rivolgo a lui perché soffro di cefalea, di mal di testa, poi chiamiamola anche cefalea, e quindi ho detto la provo, l'ultima spiaggia, nel senso che poi sembrava la cosa più semplice, dici non può essere, e invece quindi mi approccio da loro, mi avvicino, mi fanno una bella consulenza e mi dicono che il mio mal di testa non era il problema, dovevamo cercare la causa, e quindi l'hanno trovata e abbiamo iniziato un percorso, il mio, io mi ritrovo oggi che è passato un mese, quindi non l'ho ancora terminato perché mi hanno fatto un protocollo proprio su misura, studiato per il mio caso. Infatti tanti mi chiedono: Elga, ma quanto paghi, cosa fai? No, cioè ti cuciono il vestito addosso, quindi consiglio sempre a tutti una consulenza. È passato un mese, ti dico la verità, ovviamente il mal di testa totale non è scomparso, però mi ritrovo a gestirlo molto meglio rispetto a prima. Cioè cosa vuol dire? Che in questo mese non sono finita al pronto soccorso, che è un traguardo enorme.
5: E quindi hai già riscontrato dei benefici?
7: Assolutamente sì.
5: Luca, che allieva è Elga?
6: Elga è un'allieva, diciamo, determinata in primis, perché comunque è una determinazione da far paura, è assidua, perciò frequenta sicuramente perché vuole risolvere il suo problema, e questo è uno dei fattori che porta le persone comunque a frequentare uno, perché comunque se è un dolore sfido chiunque a non proseguire un percorso che ti porta al miglioramento.
5: Non si chiude con un primo ciclo, giusto?
6: No, assolutamente no, io dico sempre questo, il percorso non è un percorso scritto, come già anticipato Elga, è un percorso cucito su misura, che nel suo caso inizia da un percorso posturale, che andiamo a cambiare un attimo quelli che sono i suoi schemi, le sue tensioni, un po' i suoi parametri, che poi magari la porterà sicuramente a muoversi meglio, e il percorso può switchare, diciamo, su un'altra parte del movimento.
5: Ok, ovviamente per chi volesse maggiori informazioni anche sul percorso posturale, ricordiamo le pagine social di Jump Fitness Studio HE,
6: oppure in via Leonora d'Arborea 4 ad Assemini.
5: Perfetto, noi ringraziamo il fondatore di Jump Fitness Studio, che è Luca Piano.
6: Grazie a te, Giuseppe.
5: E ringraziamo anche Elga Inardu.
7: E grazie a voi. Ciao.

0: Il 22 e 23 agosto vi la tradizione alla 45esima regata dei Spassonis a Santa Giuda. Regate sulle storiche imbarcazioni Giunco, filate in costume, sagra del Perarrosto, il concerto dei Tazzera, spettacolo di Alessandro Pili, il sacco di Scrafigiu. A mancare, 22 e 20 agosto, info isfassonis.it.
1: Dardi, fino al 26 agosto, tanto fè 99 centesimi. Altri esempi, passata di pomodoro Pummar, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis, copri tutte le offerte del vino. Ardis, buon anche nel zoo.
2: Torna a Polo Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto.

0: non mancare. Il 21 agosto alle 17 Oliana Gergei presenta Music Marathon. 5 concerti, tattura, musica, cibo e vino. Per viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, Olen Funky, con Chiaroscuro, Setto OCS, Tenor di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Mars and Her Brand. E alle 23, finale con Spaghettara. Music Marathon il 21 agosto da Anasa Gergei. Prenotare obbligatori al 34-236-9837.
1: Stura, Sardegna in purezza. Maria, miglior vermentino d'Italia.
2: L'auto che supera ogni aspettativa. L'auto di chi non deve mai scendere.

0: Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Fosso Toyota.it.
1: ENA SRL, unica gestionaria il Sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 3.
2: L'UD 17 T4 Sto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'UD Sarda trae anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani, il prezzo di U. Ti aspettiamo in edicola.

0: Sono le 11 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veroni. Tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda su Radiolina.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
5: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare! La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.

0: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mine Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'Anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio tornare negli anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
3: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una mattinata di giovedì ampiamente soleggiata in Sardegna. Dal pomeriggio segnalo il giorno di un po' più di nuvolosità, ma in un contesto sempre stabile e asciutto. Caldo che si farà sentire con temperature massime che raggiungeranno anche punti

0: Sono le 11:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, 13 morti e oltre 30 feriti, il bilancio dell'attacco su Kiev. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. Le finestre sono state distrutte e all'interno della struttura è scoppiato un incendio. Sempre nello stesso quartiere, secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio.
3: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target USA in Europa in caso di escalation del conflitto. Tra i possibili obiettivi informa il Financial Times: basi americane, asset in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa però la NATO.
4: Due ragazze minorenni sono state aggredite e violentate da un gruppetto di persone nel centro di Campobasso lo scorso 30 luglio. Per questi fatti è stato arrestato un 18enne di origine egiziana che si trovava a Trapani. L'accusa a suo carico è di violenza sessuale di gruppo. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Campobasso è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Campobasso e dalla compagnia di Trapani.
3: Sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali 4 custodi che erano in servizio al Museo a Cascina di Messina la sera di Ferragosto, quando sono state rubate le opere di Antonello da Messina. Si tratta di 2 dipendenti regionali e 2 ASU attualmente in ferie che non torneranno a lavorare nel museo. Nei loro confronti sarà inoltre avviato un procedimento disciplinare dopo che il Dipartimento per i Beni Culturali della Regione Siciliana avrà ricevuto la relazione della direttrice del museo Marisa Mercurio. Il procedimento potrebbe portare anche al licenziamento.
4: Il flusso di viaggiatori di rientro dalle vacanze estive sta crescendo giorno dopo giorno. Nella fattispecie il traffico è destinato a intensificarsi sulle principali strade e autostrade italiane tra domenica e lunedì. A renderlo noto è Viabilità Italia, il centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, che ha predisposto il calendario del traffico per agosto 2026. Venerdì 21 agosto è previsto bollino giallo al mattino e rosso in serata. Sabato, dato l'aumento del traffico, il bollino sarà rosso al mattino e giallo alla sera. Intanto però, secondo l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, la benzina supera quota 2 euro al litro.
3: Il calcio esordio in Conference League per l'Atalanta di Sarri, che questa sera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Calcio d'inizio alle 20:30. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori, a centrocampo Ederson da mezzala con Samardžić e Gaetano.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Nuova edizione del GR Radio Lina ancora, buongiorno dalle casine al microfono, la per

0: apertura di home page di unionesarda.it dedicata al sovraffollamento al Santissima Trinità di Cagliari nel pronto soccorso, pazienti in altri reparti ospedali. Le parole dell'ASL, la nota dell'ASL: molte persone non gravi ma con problematiche socioassistenziali complesse da gestire. L'allarme dei sindacati: il grave sovraffollamento, pronto soccorso del Santissima Trinità nel caos. E tra le proposte c'è anche quella di rilanciare l'ospedale Marino. Intanto la cronaca: ricoverato in gravi condizioni all'Abruzzo di Cagliari il conducente di una delle due vetture coinvolte nello scontro frontale avvenuto questa mattina al chilometro 3800 della statale 125 in territorio di Quartu. Il conducente dell'altra vettura in codice giallo a Santissima Trinità ancora a disagi al traffico. Nella nota invece un altro frontale a Lori a Porto San Paolo, i conducenti feriti non in modo grave sono stati trasportati in ospedale. Solo ieri la morte del 43enne Matteo Cosso di Piscinas sulla statale 293. E poi il giallo di Capoterra sulla morte del pensionato 65enne Guido Melis, che la settimana scorsa era stato trovato dal figlio a terra nel suo appartamento. Era stato ricoverato d'urgenza al Policlinico in Monserrato, era in un primo momento migliorato, poi peggiorato e ha perso la vita. La procura ha aperto un'indagine per capire cosa sia successo nella casa dell'uomo, dove mancherebbe denaro contante. Per questo una delle ipotesi è che abbia subito un furto. Non vengono escluse le altre piste, tra cui anche l'incidente domestico. Intanto il RIS e il carabinieri effettuati rilievi nell'abitazione. Si indaga anche su una donna vista nelle vicinanze al momento del ritrovamento dell'uomo. 19esimo caso di West Nile nell'Oristanese. Si tratta di un ultra cinquantenne che si è presentato al San Martino di Oristano con i sintomi del virus. Dopo i controlli, confermata l'infezione, è stato ricoverato, attivata la profilassi. Due tentate truffe sventate dai carabinieri delle stazioni Seragios e Dolianova. La prima presso il centro commerciale Le Vele a Quartuccio, dove due donne di 30 e 27 anni, già note alle forze dell'ordine, sono state sorprese nel tentativo di farsi consegnare soldi dalle persone fingendosi ipovedenti e diversamente abili, soldi che sarebbero stati destinati a associazioni no profit non esistenti. Nel secondo caso, un finto operatore di banca che invitava a trasferire urgentemente 5.000 euro in un conto sicuro per, così diceva, salvare i risparmi, mentre il Liban era intestato ad un complice. Il calcio e il Cagliari, tutti a disposizione di Pisacane, anche degli Ole Mendì, che ieri sono aggregati al gruppo dopo gli affaticamenti muscolari patiti in Coppa Italia. Oggi l'allenamento mattutino da Semini, domani la rifinitura, poi di pomeriggio la partenza del Parma. Daniel Maldini va verso la prima maglia da titolare. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, un saluto a Lele Casini e buon proseguimento all'ascolto di Radiolina.
1: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
2: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.

0: rimborsati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divanievani.it, previa approvazione di Agos SPA.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Il 21 agosto dalle 17, Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky, con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon, il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda, leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Sono le 12:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
5: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos. Sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
6: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
7: Nei supermercati Coop ci sono le offerte per lo speciale pinza. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la pinza Mulino Bianco da 230 grammi a 1,99 euro. I pomodorini ciliegini in confezione da 500 grammi a 1,59 euro. E il prosciutto crudo nazionale stagionato 16 mesi a 1,99 euro. Acquista i prodotti per la pinza nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
8: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli.

0: 15.33 siamo qui noi alla strambata in diretta su Radiolina. Buongiorno e ben ritrovati carissimi ascoltatori con Manuel Cozzolino che anche oggi è preciso in regia, starà con noi fino alle 14. Un saluto anche da Simona De Francisci e da Lele Casini qua per raccontarci
1: buongiorno.
0: Di Cagliari e anche oggi buone notizie. Buongiorno.
1: Sì, buone notizie perché comunque alla fine ieri la conferenza stampa con i ringraziamenti doverosi per l'intervento appunto dal punto di vista sanitario, quando ogni tanto qualcosa funziona bisogna anche sottolinearlo, ma soprattutto il suo sorriso, le foto che state diramate anche grazie all'ufficio stampa del Cagliari di questa visita di Pisacane, Muzzi e Diaccardi con 3P sorridente, quelle sono le immagini che ci hanno fatto più
0: devo dire piacere. Che sono state davvero toccanti, il sorriso di 3P che guarda oggi in prima sull'Unione Sarda, ma lo vediamo anche sul nostro sito unionesarda.it, il sorriso di 3P che guarda il suo allenatore.
1: Avrebbe
0: che
1: chiesto quando,
0: di rivederlo in campo. Quando posso tornare? Ce lo domandiamo anche noi. La risposta quale può essere?
1: Qua ce lo dirà il percorso clinico che avrà in questi giorni e poi da lì tutti gli accertamenti. L'ha spiegato anche la dottoressa Milia ieri, la parte loro dell'emergenza è risolta, adesso c'è tutto un altro discorso, infatti è la domanda di quando sarebbe potuto tornare, ha detto non è di mia competenza.
0: Tra l'altro adesso non ricorda nulla, il motivo dell'incidente forse intontito dal calore, insomma questa
1: così ha svelato il presidente Giulini, molto diciamo così commosso, molto provato anche da questa situazione, ha svelato questo particolare.
0: Sì, e ha ringraziato davvero la prontezza dei sanitari, la straordinaria professionalità e come sottolineavi tu anche quella parte di sanità che ci piace, ma i medici fanno davvero l'impossibile anche in una condizione come questa che stiamo attraversando, che la Sardegna sta attraversando, ma per la verità non solo la Sardegna, in questo momento di grande disorganizzazione per tante ragioni i medici sono quelli che sono come dire meno responsabili di altri, perché loro davvero rientrano dalle ferie, rientrano dalle ferie magari anticipatamente.
1: Poi notizia d'attualità, oltre il caos
0: in questi giorni
1: al pronto soccorso di Santissima Trinità, che credo toccherei fra poco, anche le aggressioni che ricevono molto spesso il personale sanitario all'interno degli ospedali, perché chiaramente c'è da una parte la preoccupazione dei familiari, dall'altra però c'è la professionalità e le difficoltà dei professionisti.
0: E hai fatto benissimo a sottolinearlo tu, e allora insieme a te Lele torniamo proprio a parlare di questo. Cagliari pronto soccorso sovraffollato al Santissima Trinità, misure straordinarie, pazienti in altri reparti ospedali. Ieri anche unionesarda.it, Unione Sarda Oggi, noi abbiamo fatto un servizio al telegiornale di Vigliorina dove abbiamo documentato con immagini quello che sta succedendo. Tra poco sentiremo nel telegiornale probabilmente della sera anche la risposta giusta e doverosa dell'azienda sanitaria 8 che dal suo punto di vista sta mettendo in campo tutto quello che può per riuscire a trovare il modo migliore per far conciliare quella che è la salute dei medici con la salute dei pazienti. In tutto questo c'è la giusta e comprensibile esasperazione dei familiari, quindi quello che noi facciamo come media, come strumento di informazione, è quello di raccontare le cose belle e le cose brutte, ma quando ci sono cose belle da raccontare a noi piace raccontare anche questo. Manuel, abbiamo qualche altro secondo per stare con Lele, perché volevo a questo punto capire, il Cagliari ne abbiamo parlato anche ieri prima di campionato, sabato a Parma, prima tua radiocronaca,
1: sì, e prima anche forse
0: sei emozionato
1: Maldini,
0: per questo riinizio?
1: Ogni inizio anno, ma c'è sempre un'emozione in ogni partita, quindi assolutamente sì. Un altro emozionato potrebbe essere Maldini, perché potrebbe partire da titolare, dato che non c'è neanche chiaramente 3P, vedremo cosa si inventerà Pisacane. Domani dovrebbe esserci conferenza stampa, stiamo attendendo l'orario, dopo l'allenamento la mattina la squadra partirà di pomeriggio per Parma domani, e sabato sarà la partita, e noi dalle 20:15 con una novità anche in casa Radiolina, perché ci sarà un passaggio di testimone da Carlo Alberto Melis a Roberto Carta, e quindi avremo modo di battezzare anche un'emozionatissimo Roberto Carta.
0: Benissimo, allora stai con me tra poco On My Soul, il Bruno Mars per noi, ma resta qui perché parliamo ancora

0: Eccoci, allora ritorniamo 12:40 sempre Lele Casini qui con noi, perché a parte la 3P di cui, per il quale siamo felicissimi tutti quanti, di cui abbiamo già parlato, parliamo adesso di calcio giocato e anche di campionato, perché sì, noi siamo concentrati sul Cagliari,
1: gli altri sono concentrati sulle altre,
0: gli altri sono concentrati sulle altre. E allora ti chiedo come sarà questo campionato, quali sono le squadre che hanno fatto dal tuo punto di vista un ottimo calciomercato?
1: E faccio un po' di polemica, perché si dice tanto che l'Italia sia un campionato scarso e che non ci possiamo più permettere certi giocatori. Poi vedi che la Roma prende Mora a 50 milioni, l'Inter che sta comprando giocatori a destra e a manca,
0: la Juve lo stesso,
1: la Juventus
0: si è
1: non ne parliamo, il Milan abbiamo detto lo stesso con quell'esterno belga da 60 milioni. E uno dice, ma allora,
0: tutto sport, l'Inter accoglie Jones ed è in ansia, sì, per Lautaro, quello si è accasato al Barcellona.
1: Io voto, te l'ho detto fuori onda, io voto che Lautaro vada al Barcellona. Barcellona, non ve ne voglio i tifosi dell'Inter, è che segna sempre al Cagliari, quindi almeno un anno ce lo risparmiamo. O si infortunava e allora non, se no la maggior parte delle volte, credo solo una volta non abbia segnato, ma ci sono state volte che ha segnato 2-3 reti, quindi diciamo che sarebbe il caso che cambiasse aria, ecco.
0: Beh, insomma, l'Inter attrazione inglese più possibile. Quali sono le altre squadre? Allora facciamo testa e coda, quali sono le squadre
1: l'Inter
0: che
1: è favorita,
0: ti convincono di
1: l'Inter
0: più?
1: Favorita perché ha vinto lo scudetto e comunque secondo me sì, è vero, ha perso Dumfries, quello che vogliamo, però comunque ha tirato fuori dei giocatori importanti. Bisogna vedere il portiere Martinez se conferma di essere di un certo livello. Il Milan è un cantiere, però ha un'idea, ha preso dei giocatori interessanti, la Juventus si è rinforzata,
0: anche col tutti, portiere,
1: sì,
0: peraltro.
1: E dicono tutti la Roma. E dicono tutti la Roma, perché forse più per Gasperini che per la Roma, però ha preso dei giocatori molto molto interessanti e se entrano nell'ottica Gasperini quei giocatori là possono fare la differenza, e c'è un ambiente che ti trascina molto, soprattutto se sei convinto di quello che si sta creando.
0: Ci vuole tempo,
1: però,
0: Gasp
1: però
0: deve uscire,
1: secondo me. E poi c'è l'incognita Como che fa la Champions oltretutto,
0: ecco, ecco,
1: vedremo,
0: ecco.
1: C'è l'Atalanta di Sarri
0: invece, guardando
1: dalla nostra parte,
0: alla coda.
1: Dalla nostra parte è chiaro che le neopromosse, seppur rinforzate, dovranno lottare. C'è un Sassuolo un po' ridimensionato, ma ha comunque un ottimo attacco. C'è il Genoa che si sta rinforzando, diciamo che il Parma, che è il prossimo avversario del Cagliari, ci dirà un pochettino com'è messo il Cagliari, perché il Parma, oltre a Pellegrino, che era il bomber dell'anno scorso della squadra emiliana, ha venduto Suzuki, il portiere, e il centrale Circati, centrale difensivo.

0: cambia sono tue con TAN Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Vieni a scoprirla da Autovan.
2: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
3: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Radiolina, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una mattinata di giovedì ampiamente soleggiata in Sardegna. Dal pomeriggio segnalo il passaggio di un po' più di nuvolosità, ma in un contesto sempre stabile e asciutto. Caldo che si farà sentire con temperature massime che raggiungeranno anche punte di 35-37 gradi all'ombra. Ventilazione che sarà in rinforzo a tratti con mari poco mossi o mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Eccoci ben ritrovati. Allora, parlavamo di caldo, il caldo intenso, nuova allerta, nuovo bollettino del Ministero della Salute. Cagliari, una delle città più roventi, lo è stato per la verità più volte nel corso di questa estate da caldo estremo. Allora, abbiamo imparato a prendere quelle che sono delle precauzioni, però evidentemente il tanto agognato maestrale non arriva. Noi continuiamo a sopportare, vero, che sono impossibili. Dormiamo poco notte e anche durante il giorno riusciamo a rendere meno, perché inevitabilmente il caldo è davvero insopportabile. Allora noi salutiamo Carlo Pired, medico di medicina generale. Grazie per essere con noi, dottore, buongiorno.
1: Grazie.
0: Spero che sia caduta la linea, perché non sento più il dottor Piredda. Io provo a fare la domanda sperando che senta Carlo Piredda.
1: Mi sento.
0: Benissimo, adesso la sentiamo. Dottore, quali sono i disturbi che più frequentemente si aggravano con il caldo intenso e le pazienti sono maggiormente a rischio?
1: Allora, noi stiamo vivendo effettivamente negli ultimi anni un'ondata di caldo anomala rispetto a quella a cui eravamo realmente abituati. È chiaro che questa è una condizione che va a condizionare tutte le persone, ma a maggior ragione le persone più anziane, più fragili e soprattutto anche i bambini o chi possiede delle patologie. È chiaro che in questo periodo determinate popolazioni sono molto più a rischio, sono attentizzate delle patologie che hanno già in essere. Penso ad esempio agli anziani che bevono poco e si disidratano facilmente, oppure persone che magari prendono dei farmaci come i farmaci per la pressione, che in questo periodo hanno bisogno di rivedere un po' il dosaggio, proprio perché con il caldo la pressione va incontro scompensa rispetto a quella abituale.
0: Ecco, dottore, ma il caldo, restiamo

0: Diciamo in condizioni di normalità, quali sono i segnali che non devono essere sottovalutati e quando capiamo che non è una condizione normale, un leggero malessere da caldo, ma si sta trasformando in qualcosa di peggiore, come il colpo di calore?
1: Allora, il colpo di calore è legato comunque alle esposizioni, alle temperature estreme, importanti, quindi di solito il colpo di calore avviene all'aperto. Esempio, gli anziani che sono al mare nelle ore più calde, oppure persone che sfidano il proprio fisico e vanno a fare attività fisica nelle ore più calde. A me capita di vedere anche a Cagliari persone che corrono comunque sotto il sole. Queste sono le persone più a rischio. Alcuni sintomi possono essere la sudorazione eccessiva, il malessere generale, mal di testa, la tachicardia, tremori, tutti i sintomi che ci devono allarmare, oppure uno stato di confusione. Cioè, noi notiamo che una persona sotto il sole inizia a essere un po' più disorientata, non normalmente orientata, inizia a dire qualche parola che non ci torna. Sono tutti segni di un possibile colpo di
0: Senta,
1: calore.
0: ma quando lei da medico vede qualche scellerato che corre con 38 gradi all'ombra, non ha voglia di fermarlo e dire guarda che stai rischiando la vita?
1: Stai rischiando perché alcune persone possono avere e non sanno di averlo delle problematiche cardiache, ma anche chi è perfettamente sano di fronte a quelle temperature, esponendosi comunque all'aumento di frequenza cardiaca, alla vasodilatazione dovuta dall'esercizio fisico, rischia tanto.
0: Ecco, non stiamo parlando con persone che hanno fattori di rischio, questa è un'indicazione generale, quindi che coinvolge
1: Assolutamente.
0: anche i giovani eventualmente all'ascolto in questo momento.
1: Assolutamente, anche le persone più allenate, anche gli sportivi più allenati, devono evitare di fare sport nelle ore più calde della giornata. È sempre da preferire la mattina presto oppure la sera tardi, ma sempre con un'adeguata alimentazione e con un'adeguata idratazione.
0: Grazie Carlo Piredda, grazie per questi consigli utilissimi. Speriamo questa lunga e calda estate
1: Grazie a
0: passi
1: voi.
0: presto. Grazie. Maledetto me, Fulminacci, ora.

0: Maledetto me Fulminacci, una delle canzoni più orecchiabili di questa estate 2026. Torniamo all'Unione Sarda, il taglio basso, caffè scorretto, bomba o non bomba? Tacitus.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 20 agosto 2026. Bomba o non bomba, a cura di Tacitus. Sigfrido Ranucci, capo del governo. Pazza idea. Ma, con fantasia e spregiudicatezza, realizzabile. Prima è necessario che appaia vittima del sistema e dei suoi avversari politici, che lui, cavaliere della sinistra di lotta e di governo, ciecamente combatte. Allo scopo, basta una bomba a salve sull'uscio di casa e un'esplosione mediatica. Giornali, telegiornali, salotti intellettuali, radical progressisti, social, fanfare e fanfaroni che si sperticano nel condannare l'attentato all'integerrimo fustigatore di costumi e alla libertà di stampa che egli impersona. Bisogna farne un eroe civile, to immacolato. Non ha contaminazioni fasciste né meloniane, è virtuosamente di sinistra, è giustizialista alla travaglio. Quanto basta per assurgere al leader acclamato del campo largo e, come naturale conseguenza, capo del governo. Dopo Conte Giuseppe, un blitri per dirla con Giacomo Leopardi, chiunque può diventare primo ministro. Anche un personaggio virtuale, un fuoco fatuo della politica. Conte è un precedente che incoraggia gli avventurieri. In questa logica è nato il complotto per portare Sigfrido a Palazzo Chigi. Tentativo fallito, però significativo. È la spia di un fenomeno di decadenza politica e di un processo progressivo di autodistruzione della democrazia. Promosso da artifici parapolitici, si sta imponendo un populismo distruttivo di valori e qualità. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 12 e 58 minuti.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Sale a 15 il bilancio dei morti negli attacchi russi sull'Ucraina, oltre 30 i feriti. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. Le finestre sono state distrutte e all'interno della struttura è scoppiato un incendio. Sempre nello stesso quartiere, secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina.
5: Donald Trump ha annunciato il lancio di una nuova importante campagna contro l'economia iraniana, minacciando gravissime sanzioni contro qualsiasi paese che aiuti o intrattenga rapporti commerciali con la Repubblica Islamica. Riporta l'AFP che l'intensificarsi della pressione economica arriva mentre la guerra si avvicina al sesto mese, senza che si intraveda una via d'uscita diplomatica o militare immediata. Trump si trova inoltre, secondo l'agenzia, ad affrontare un rinnovato esame politico interno a causa della guerra, con le elezioni di novembre che si avvicinano rapidamente.
6: 5 operai sono rimasti intossicati dopo aver respirato sostanze nocive all'interno di un cantiere edile ad Ancona. 2 di loro sono in gravi condizioni, sarebbero svenuti mentre stavano lavorando e sono stati trasportati in gravi condizioni al pronto soccorso. Altri 3 operai sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. L'allarme è scattato intorno alle 8. Stando a quanto si è appreso, i 5 stavano lavorando all'interno di un sottoscala, miscelando alcuni prodotti destinati alla verniciatura.
5: L'autorità giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all'Italia di Domenico Paviglianiti, ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, attiva nella provincia Regina e con proiezioni nel nord Italia e all'estero. nei confronti dell'uomo era pendente un mandato d'arresto europeo derivante da un ordine d'esecuzione della Procura di Bologna per cumulo pene di oltre 19 anni di carcere per reati di associazione mafiosa, omicidio e armi.
6: Dopo il caldo record, il maltempo con forti temporali. Nelle prossime ore si assisterà all'arrivo della prima perturbazione davvero organizzata da metà maggio a questa parte. 48 ore di forte maltempo in lento spostamento dal nord-ovest verso est. Da questa burrasca si salverà solo il sud, ma a un prezzo molto alto. In questo settore la quarta ondata africana non avrà alcuna intenzione di ritirarsi. Anzi, dal weekend le temperature si infiammeranno nuovamente, superando i 38-40 gradi tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, con la Sicilia pronta a sfiorare i 41 gradi fino ai primi di settembre.
5: Il tennis al via quarti del Masters 1000 di Cincinnati con Flavio Cobolli impegnato contro l'americano Tommy Paul per un posto in semifinale. In campo anche Tirante e Fils. Tra le donne spazio la super sfida Swiatek-Rybakina. Domani invece Lorenzo Musetti sfiderà lo statunitense Tiafoe, che ha avuto la meglio su Ogier Aliassim, per un posto in semifinale.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva Calcio. Notizie sempre più positive su Yael Trepi. L'attaccante del Cagliari è stato risvegliato dal coma farmacologico, sta bene e potrebbe presto lasciare la terapia intensiva. In ospedale ha ricevuto la visita di Pisacane, del DS Accardi e di Roberto Muzzi. Il giovane attaccante del Cagliari ha parlato coi dirigenti rosso-blu. Roberto Muzzi ha sottolineato: sta bene, ci ha mandato un bacio. La direttrice della terapia intensiva Stefania Milia ha spiegato che resterà ancora qualche giorno in ospedale prima delle dimissioni. Il presidente Giulini ha ringraziato i sanitari, la tempestività dei soccorsi è stata fondamentale. E alla vigilia della trasferta di Parma, Pisacane deve ancora sciogliere i dubbi sul reparto offensivo. Maldini guadagna terreno per una maglia da titolare, mentre Kevin Carlos potrebbe essere utilizzato durante la gara. Mendy ha smaltito il problema muscolare e resta in corsa insieme a Borrelli. Possibile spazio anche per Felici, dietro Mina e vicino al rientro nell'undici iniziale. Passiamo alla Serie D. Il Latte Dolce ha ingaggiato Francesco Limberti, esterno mancino classe 2005, cresciuto nel Prato, ha già raccolto 90 presenze tra campionato e Coppa Italia. Può giocare su entrambe le fasce e garantire corsa e capacità nell'uno contro uno. Il giovane toscano va così a rinforzare la rosa biancoceleste per la nuova stagione. E chiudiamo con il basket. La nuova Dinamo punta anche sul legame col territorio sardo. Kajami Keane ha origini sarde dalla parte materna, mentre Nze racconta di voler scoprire l'isola dalla cultura alla cucina. Due segnali positivi per un gruppo chiamato a ricostruire entusiasmo e identità in vista della nuova stagione. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
9: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 19 al 23 agosto potrai acquistare in offerta con osso di bovino adulto di origine sarda a 89 centesimi letto e la salsiccia di suino a 79 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
10: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
11: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
12: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
13: Una notizia.

giustizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Sempre la strambata qui su Radio Lina, Simona De Francisci, Emanuele Cozzolino in regia per continuare la nostra puntata di oggi. Alle 13.07 parliamo di donazione di sangue, la generosità non va in vacanza, però ammettiamolo, siamo un po' tutti distratti in questo periodo. Allora ci richiama all'ordine il Rotary Club Nord, che lancia una campagna di sensibilizzazione per lanciare appunto un messaggio importante. Per parlare di questo abbiamo Gabriele Andria, medico da sempre in prima linea per cause benefiche come questa e molte altre. Dottore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, dottore. Allora, parliamo dell'importanza della donazione del sangue, di quanto la Sardegna ha bisogno.
1: La Sardegna ha un grande bisogno, non solo per la comune necessità delle sale operatorie, ma anche perché abbiamo delle patologie croniche ben note, come la talassemia, che richiedono ogni anno grandi quantità di sangue, e la Sardegna purtroppo non è in grado di far fronte con la generosità dei suoi abitanti a quanto occorra. Infatti è necessario acquistare fuori dall'isola tantissime scorte di sangue per le quotidiane necessità.
0: E allora che cosa avete pensato?
1: Noi abbiamo pensato, soprattutto in estate, quando la popolazione aumenta e anche i turisti possono avere necessità della maggiore disponibilità di scorte di sangue, di lanciare una campagna promozionale, un'idea che è nata già alcuni anni fa sia come distretto Rotary 2080. Avevamo fatto una giornata di donazione in tutto il territorio della Sardegna e del Lazio, ma in modo particolare su Cagliari. Il Club Cagliari Nord già da 3 anni promuove, in collaborazione con l'azienda Abruzzo e col centro trasfusionale, questa campagna promozionale. Lo scopo è che dei testimonial, che sono persone comuni come possiamo essere noi soci del Rotary, ma persone più conosciute che possono portare un apporto mediatico più importante, invitiamo le persone a donare il sangue. È un gesto semplice, indolore, non fa male se uno è ovviamente nelle condizioni di poterlo fare, e può dare la vita agli altri.
0: Diciamo che non bisogna esagerare neanche nel senso opposto, nel senso che chi dona il sangue deve essere in perfette condizioni fisiche. Poco certo, prima della donazione certo. Si verifica la pressione sanguigna, per esempio, si fa una brevissima anamnesi sulle condizioni generali, e se il sangue è stato già donato in un range di, credo, 3 mesi, dottore, se non sbaglio,
1: non si può essere nuovamente sottoposti a un prelievo, perché comunque ovviamente la donazione impoverisce il torrente ematico della persona che la subisce, che dona il sangue, quindi che subisce il prelievo, però in tempi sufficienti viene ripristinato il normale volume di sangue, quindi la donazione può essere nuovamente fatta.
0: Chiaramente, diciamolo sì. Dottore, per i nuovi, per i futuri donatori, per quelli che vorrebbero farlo ma hanno un po' di timore, noi ci sottoponiamo a questo gesto di straordinaria generosità. I medici che lo compiono, gli infermieri, sono persone che si preoccupano condizioni, e ci tranquillizzano sul fatto che di lì a quanti giorni il nostro sangue poi ritorna nella normalità.
1: Se noi partiamo da condizioni normali, quelle che consentono di fare il prelievo, non è che ci sia una immediata percezione di qualche cambiamento, anzi diciamo che la situazione non cambia. Poi il nostro organismo ripristina gradualmente nell'arco di poco tempo le scorte, ma il prelievo non impoverisce al punto da far sentire la persona debole. Ecco, questo è fondamentale.
0: Diciamo che magari non farei 100 km in bici, ecco, magari
1: ecco,
0: un po' di precauzione.
1: Certamente sì, però non ci crea degli scompensi, proprio perché prima di fare il prelievo viene valutato il quadro clinico della persona, gli esami di sangue, in modo tale da vedere se lo può fare. È chiaro che se una persona è anemica non verrà mai sottoposta al prelievo, quindi ci sono tutte le attenzioni del caso che vengono messe in atto al centro trasfusionale, nei punti di prelievo dell'AVIS. Il fatto di poter donare ci rende idonei, e quindi non abbiamo delle conseguenze che possano essere essere nocive per la nostra salute, ma
0: Gabriele
1: possiamo
0: Andrea,
1: dare tanto a un altro.
0: Un messaggio allora per salutarci, un messaggio, un appello che lei si sente di rivolgere ai nostri ascoltatori.
1: L'appello che mi sento di rivolgere è proprio quello di non vedere la donazione come un gesto che ci privi di qualche cosa, ma come un gesto che ci permette di donare qualcosa di noi che può far bene agli altri. E in momenti come quelli che stiamo vivendo, in cui la Sardegna è una popolazione che aumenta per la presenza dei tanti graditi turisti, è necessario avere più scorte, e quindi diamo sangue proprio perché possiamo aiutare tutti quelli che nella nostra isola vivono, per superare delle situazioni di difficoltà legate a interventi chirurgici, a traumi stradali e soprattutto, ripeto, come dicevo prima, le malattie croniche che affliggono la nostra isola e che hanno bisogno di scorte di sangue continue.
0: Grazie Gabriele Andria. Allora parliamo di Grazie. Atto d'amore, ed è un canto d'amore quello che ascoltiamo da Angelina Mango e Marco Mengoni.

La strambata. La strambata su Radiolina. Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 4 per 100 grammi,

2,25 euro. Gelato Vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.

Telegiornale di Vigliorina, partito da 18 minuti, i titoli, confronto con lo Stato sull'insularità e riforma statutaria tra le priorità del Consiglio regionale. Dopo la pausa estiva nascerà anche la Commissione speciale sull'energia, partenza con la Pratobello. Le falle della sanità, l'ospedale di Sorgono senza pediatra e da anni manca il punto nascite, medici dell'Oristanese, emergenza senza risposte. Cabras installa nel centro storico trappole a CO2 per la cattura delle zanzare, un sistema ecologico che sembra funzionare, ma l'esperimento risolve solo una minima parte del problema. 3P verso la completa ripresa, l'abbraccio dei tifosi del Cagliari che lo aspettano in campo, l'attaccante rossoblu presto dimesso dalla terapia intensiva. Da star del cinema a pittore, Jean-Claude Van Damme in Sardegna espone le sue opere su una barca di lusso a Porto Rotondo. Adesso c'è la musica, Somber, My Body Isn't Ready.

0: Mi piaci tu, ma il mio corpo non è pronto. Era Somber con My Body Isn't Ready, una bellissima canzone. Adesso parliamo ancora d'estate, lo abbiamo fatto nel corso di queste puntate. Siamo in onda con questa edizione della Strambata dal 17 da lunedì, quindi in piena, pienissima estate. Abbiamo parlato di colpo di calore e nei giorni scorsi abbiamo parlato anche di sicurezza in mare, di effetti del caldo, il positivo, negativo, di alimentazione, insomma adesso proviamo a capire come si fanno le vacanze, perché i club camperisti in realtà ha una filosofia di vita particolare e quindi passa le vacanze a bordo di una casa sulle quattro ruote. Luigi Pambira è il nostro ospite, club camperisti, grazie Luigi per essere con noi.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, grazie per l'invito.
0: Ciao Luigi, sì, siamo colleghi e quindi Simone, ci diamo del tu. Io lo chiarisco sempre in modo tale, insomma, da non creare equivoci. Luigi, allora, com'è cambiata la vita in camper? E poi una domanda che precede questa che ho appena fatto: ma c'è ancora chi fa vacanze in camper?
1: Assolutamente sì, devo dirti che le persone che utilizzano questa forma di vacanza sono sempre in aumento, tant'è vero che in occasione delle fiere, la più importante in Italia è quella a Parma che si svolgerà proprio a settembre, sono in aumento le persone che si avvicinano a questo mondo diciamo di vacanza, è una filosofia di vacanza sulle quattro ruote, sulla casa a quattro ruote.
0: Ecco, ma chi è il prototipo dell'amante del camper? Non sono figli dei fiori, ecco, voglio dire, sono persone che momentaneamente decidono, vogliono fare un'esperienza, oppure c'è una metodicità, cioè io acquisto il camper perché amo il camper e tutte le vacanze della mia vita le faccio a bordo di un camper, perché dà una libertà evidentemente diversa da altri mezzi, da altre situazioni.
1: Assolutamente, dà un senso di libertà, soprattutto per quanto riguarda, ne so, chi va in un albergo è vincolato a tutta una serie di, giustamente, di regole. Per esempio, se chi ha degli animali, un cane o quant'altro, insomma, deve cercare quella struttura che accolga gli animali nella sua stanza e quant'altro. In camper è la casa, sostanzialmente un'estensione della casa. Il target che si avvicina a questo mondo è l'età, si sta sempre più abbassando. Un tempo erano quelli che, diciamo, in prossimità della pensione facevano questo azzardo, passavano magari dalla tenda alla roulotte, poi dalla roulotte al camper, con, diciamo, con a fine percorso godevano di questa, diciamo, utilizzavano
0: opportunità.
1: La parte della liquidazione.
0: Sì.
1: Esatto, l'opportunità di farsi questo tipo di vacanze. Oggi ci sono molti giovani che si avvicinano, iniziano un'esperienza magari un po' prendendo a noleggio il camper, quindi un primo approccio verso questa realtà, e poi quando ci si innamora non ci si stacca più, perché dà un senso di libertà ovviamente nel rispetto di quelle che sono le norme attuali che disciplinano ovviamente il turismo in camper.
0: Senso, quanto può essere lungo e grande un camper? Facci capire.
1: Ma io parto dal mio camper che sono 6 metri di lunghezza fino ad arrivare ai camper che arrivano sino a 14 metri di lunghezza.
0: C'è, cioè, una suite.
1: Sono
0: delle suite, non sono case su quattro ruote.
1: Sì,
0: sono 6-8.
1: Sono camper che sono grandi come degli autobus di linea, quindi con tutta una serie di accessoristiche che non sto qui a raccontarvi, ma veramente rasentano il milione di euro come importo. C'è gente che lo compra.
0: Senti Luigi, in Sardegna come siamo con le aree attrezzate? Perché poi parliamo di camperisti, parliamo di sardi che amano fare questo tipo di esperienze e vivere questo tipo di vacanza. Hai parlato tu di filosofia differente. E chi arriva invece?
1: Allora, che arriva? Allora, devo dirti che in Sardegna, in occasione della scorsa legislatura, c'è stata una proposta di legge, poi diventata legge, da parte dell'onorevole Saraccano, che aveva incentivato i comuni, attraverso, diciamo, un finanziamento nel bilancio regionale, di 2 milioni di euro, se non sbaglio, per la realizzazione delle aree di sosta. Le aree di sosta, ribadisco, non sono campeggi, non sono strutture troppo grandi, sono, diciamo, delle opportunità. Che è massimo 10-12 stalli per accogliere in un territorio i camper e quindi offrire a chi viaggia con questi mezzi l'opportunità di visitare e anche gustare quelle che sono le specialità del territorio che il territorio offre. Su 377 comuni, una novantina, se non quasi 100, non vorrei sbagliare, hanno aderito al bando della regione fino a un massimo di 50.000 euro. Sia per la ristrutturazione o la realizzazione di un'area sosta. Quindi, sapere che in Sardegna ci sono, oltre a quelle che c'erano già, altre 100 aree di sosta camper, è diciamo, un tassello in più, è un'opportunità in più per chi viaggia con questi mezzi di essere accolto nel territorio, quindi in tutta serenità e tutta tranquillità e anche in sicurezza, soprattutto perché. Molte volte capita, ma ovunque nel mondo, che stare lì in certi posti non è conveniente, ecco, per quanto riguarda la sicurezza.
0: Grazie, grazie Gigi Pambira, grazie e naturalmente buona vacanza in camper, ovviamente.
1: Sempre, sempre. E
0: Grazie.
1: suggerisco a tutti quanti voi di
0: Di
1: avvicinarvi a
0: provarlo,
1: questo
0: almeno una
1: mondo.
0: volta nella vita dobbiamo provarlo.
1: Grazie
0: Grazie,
1: Simona,
0: grazie
1: grazie a tutti gli
0: Gigi.
1: ascoltatori. Ciao, buona
0: Grazie.
1: giornata.
0: Wave,
1: Ciao.
0: Mr. Protz.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la birra chinusa in tris da 33 cl a 1,99 euro, il gelato Maxi Bon da 8 pezzi a 5,98 euro con Fidelity e caffè Borbone da 50 capsule a 11,90 euro. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto, dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-26.
6: Torna a Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto, musica e divertimento per tutti. Sul palco, Anna Tatangelo e DJ Spine. E il vocalist Leonardo Greco, direttamente da Uomini e Donne, con Giuliano Marongio e Marco Piccu. Ti aspettiamo sul lungomare di Porto Scuso. Non mancare!
7: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
8: Lunedì 17 e 24 agosto. Doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
0: Radiolina. La strambata.
9: Continuiamo a parlare d'estate alle 13.36 qui in diretta alla strambata su Radiolina. Vi stiamo portando in questi giorni alla scoperta delle località di mare più belle della nostra Sardegna. Abbiamo sentito la voce dei sindaci. Anche oggi abbiamo un altro primo cittadino, graditissimo ospite, Andrea Abis, sindaco di Cabras. Grazie sindaco per essere con noi. Buongiorno.
10: Buongiorno, grazie a voi.
9: Buongiorno sindaco. Allora, intanto lei ha tante frazioni, quindi ci racconti di questa estate 2026, come sta andando?
10: Ma direi che è un'estate che sta confermando alcuni numeri e le presenze della scorsa. C'è forse un pubblico diverso, forse gli italiani hanno meno soldi in tasca e quindi forse questo un po' si sente rispetto alla ristorazione, però le presenze sono tante. I numeri complessivi poi dello sviluppo economico generale li avremo fra un po' di mesi, però devo dire che siamo soddisfatti, c'è una bella offerta ma anche una bella presenza.
9: Ecco, come avete messo in sicurezza da una parte, avete dotato le vostre strutture di più servizi nel vostro litorale? perché lei si è speso tanto in questo, lo abbiamo raccontato anche nel nostro telegiornale nel corso delle settimane.
10: Sì, è vero, avete dedicato attenzione a questi temi che sono fondamentali, perché l'accessibilità alle spiagge, accessibilità che è stata fortemente danneggiata dalle alluvioni, dalle mareggiate di quest'inverno, devo dire ci ha messo in difficoltà, però con un bello sforzo siamo riusciti comunque a riaprire le discese a mare di San Giovanni di Sinis, che erano crollate, venute giù, a volte con opere provvisorie, a volte proprio con interventi definitivi, e abbiamo anche tutto sommato però aggiunto l'offerta per l'accessibilità per la disabilità, e questo è dal mio punto di vista una grande soddisfazione, perché offre qualità oltre il turismo, diciamo,
9: Ecco,
10: non
9: sindaco,
10: è esclusivamente turistica.
9: Sindaco, senza necessariamente voler competere con località differenti, parliamo di Alghero, abbiamo avuto anche il suo collega Cacciotto ospite da noi martedì, senza competere con queste località che naturalmente giocano facile, mi viene dire, perché Alghero, se parliamo di serate d'estate, ha grandissimi personaggi, però anche in centri più piccoli si possono organizzare degli eventi di grande livello, e Cabras è uno di questi.
10: Devo dire con un pizzico di orgoglio, sì, siamo riusciti a individuare una programmazione importante, abbiamo un calendario che ospita qualcosa come 60 serate, forse arriviamo pure a 80, anche di eventi che si sovrappongono, però danno una grande offerta ai pubblici diversi, cioè, quindi abbiamo i festival letterari, quelli culturali, gli eventi di nicchia, ma anche gli eventi pop, gli eventi più popular, più diciamo così aperti a molte presenze.
9: Si richiede la presenza del sindaco in tutte queste manifestazioni? Vorrebbero che lei si sdoppiasse?
10: E questo è un
9: grande tema,
10: un motivo di sopravvivenza per me, perché effettivamente non è possibile riuscire a partecipare, a presenziare a tutti, però a me piace molto, ci tengo molto, però fa parte anche del nostro gioco, noi siamo sindaci di persone o comunque di comunità che hanno la presenza vacanziera, e siamo quelli che sono meno in vacanza di tutti, ci tocca insomma.
9: Grazie sindaco, grazie al sindaco di Cabras Andrea Abis, grazie per questa testimonianza. La musica adesso, c'è QR Code, Sarazza.

0: Io ho qui davanti tutti i quotidiani sportivi, naturalmente ho davanti anche l'Unione Sarda, quotidiani sportivi diciamo nazionali che non dedicano almeno nelle prime pagine grande spazio a quello che non è calcio e campionato ormai al via, ma ne parliamo noi, lo facciamo con Carlo Alberto Melis, collega dell'Unione Sarda, di due eventi che ci riguarderanno, uno già da domani, 21 agosto 6 settembre, campionato europeo di pallavolo femminile, in campo la nostra Alessia Orro, e poi parleremo anche dei giochi del Mediterraneo. Grazie per essere con noi, Carlo Alberto, buongiorno.
1: E buongiorno Simone, sì, in realtà anche l'altro da domani, perché anche i giochi del Mediterraneo scattano domani. Parliamo prima degli europei.
0: Sì,
1: anche
0: parliamo degli europei.
1: C'è stato un piccolo brivido durante il raduno di preparazione a Cavalese, perché a un certo punto il CT Julio Velasco ha convocato un'altra palleggiatrice perché sembrava che Alessia avesse dei fastidi, poi tutto rientrato, è andata a giocare in Polonia, ha contribuito al successo dell'Italia nel quadrangolare con nazioni importanti come Francia e la stessa Polonia oltre all'Ucraina, quindi tutto rientrato e lei dovrebbe essere in campo domani alle 15:30 se non ricordo male contro la Croazia. L'Italia gioca nel girone che si disputa in Svezia, ma le finali sono in Turchia e la Turchia allenata da Daniele Santarelli è una delle squadre favorite, non fosse altro per aver appena vinto la Nations League, però di fronte alle azzurre tutte devono stare molto attente. L'Italia non può non essere considerata tra le assolute favorite, essendo tra l'altro campionessa olimpica e mondiale in carica, per cui insomma stava a sentire.
0: Assolutamente. Dicevi appunto Svezia, poi ricordavo anche Repubblica Ceca e Baku, proprio come
1: sì,
0: dire
1: Azerbaigian, sì. Esatto, l'Azerbaigian, sono quattro nazioni che organizzano questi europei, così come quelli maschili che poi avranno le finali in Italia e che inizieranno a seguire dal 9 settembre.
0: Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Insomma, lasciamo un attimo il volley, perché hai parlato appunto di Olimpiadi e allora possono essere assimilate, comunque l'ispirazione sì. È quella dei giochi olimpici. Parliamo dei giochi del Mediterraneo, certo. Carlo Alberto.
1: I giochi dei tre cerchi, perché sono tre i continenti interessati, l'Europa naturalmente, l'Africa, ma anche l'Asia, che con la Turchia si affaccia sul Mediterraneo. I giochi del Mediterraneo sono un'Olimpiade in scala ridotta e sono per qualche atleta anche, rappresentano anche il teatro del riscatto per ottenere magari qualche soddisfazione che in altri ambiti non si è riuscito a tenere. E penso per esempio a quello che cercherà una Dalia Kadari, rimasta fuori per un soffio dalla finale dei 200 metri agli europei, quindi vogliosa di riscatto. Ci sono atleti importanti per la Sardegna, perché se andiamo nella vela ci sono Cesare Barabino e soprattutto Freddy Pilloni, se andiamo nel nuoto c'è Francesca Zucca, se andiamo nel tennis tavolo ci sono Giogno Evode e Carlo Rossi, c'è Sergio Massida nel sollevamento pesi, quindi un atleta che punta dritto verso Los Angeles, quindi insomma ci sono tanti atleti sardi che fanno parte di questa grandissima compagine azzurra di quasi 500 atleti che vuole onorare al meglio l'edizione che si svolge in Puglia, a Taranto, ma non solo, e cercare di ottenere il primo posto nel medagliere, perché nei giochi del Mediterraneo l'Italia, come ha fatto i recenti europei di nuoto di atletica, vuole partecipare per vincere.
0: Grazie Carlo Alberto Melis, vi leggeremo nelle pagine dell'Unione Sarda, unionesarda.it. 13:47, un'altra pausa per noi, poi torniamo.
2: La strambata su Radiolina. Da Ardis, fino al 26 agosto, tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi, passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla.
4: Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
6: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'Anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio tornare negli anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una mattinata di giovedì ampiamente soleggiata in Sardegna. Dal pomeriggio segnalo il passaggio di un po' più di nuvolosità, ma in un contesto sempre stabile e asciutto. Caldo che si farà sentire con temperature massime che raggiungeranno anche punte di 35-37 gradi all'ombra. Ventilazione che sarà in rinforzo a tratti con mari poco mossi o mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
12: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Radiolina, estate.
0: La strambata.
2: E allora è il momento della grande musica, Bring Your Love, Madonna.

0: Ultimi minuti di questa puntata di oggi della strambata. Leggiamo il nostro sito unionesarda.it: è bloccato nella notte mentre appicca il fuoco accanto alla 131, arrestato il piromane seriale di Santa Giusta. L'operazione del nucleo investigativo ambientale di Oristano, dopo una serie di roghi sospetti, un allevatore inseguito e fermato dal corpo forestale in audio aveva il kit da incendiario. Voli da Tel Aviv a Cagliari, sitina all'aeroporto di Elmas, contro Israele, protesta e polemiche. Ancora quarto schianto frontale sulla 125, due feriti, uno è in gravi condizioni. Medici e operatori sanitari aggrediti al Brossu, scattano le denunce, rafforzati i controlli delle forze dell'ordine. Poi Cagliari, pronto soccorso sovraffollato al Santissima Trinità, misure straordinarie, pazienti in altri reparti e ospedali. La ASL, molte persone non gravi ma con problematiche socio-assistenziali complesse da gestire. I titoli del nostro telegiornale di Vigliorina: confronto con lo Stato sull'insularità e riforma statutaria tra le priorità del Consiglio regionale dopo la pausa estiva. Nascerà anche la commissione speciale sull'energia, la partenza sarà con la Pratobello. Le falle della sanità: l'ospedale risorgono senza pediatra, da anni manca il punto nascita, i medici dell'Oristanese, emergenza senza risposte. Cabra si installa nel centro storico trappole a CO2 per la cattura delle zanzare, un sistema ecologico che sembra funzionare, ma l'esperimento risolve solo una minima parte del problema. Alle 13:56 minuti si conclude anche questo appuntamento con la strambata. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie al nostro regista di oggi, Manuel Cozzolino. L'appuntamento puntuale domani, se lo vorrete, sarà alle 12:30 qui in diretta a Radio Rina. Buon pomeriggio.
1: Radio Rina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radio Rina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13:59.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Sale a 15 il bilancio dei morti negli attacchi russi sull'Ucraina, oltre 30 i feriti. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. Le finestre sono state distrutte e all'interno della struttura è scoppiato un incendio. Sempre nello stesso quartiere, secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina.
4: Donald Trump ha annunciato il lancio di una nuova importante campagna contro l'economia iraniana, minacciando gravissime sanzioni contro qualsiasi paese che aiuti o intrattenga rapporti commerciali con la Repubblica Islamica. Riporta l'AFP che l'intensificarsi della pressione economica arriva mentre la guerra si avvicina al sesto mese, senza che si intraveda una via d'uscita diplomatica o militare immediata. Trump si trova inoltre, secondo l'agenzia, ad affrontare un rinnovato esame politico interno a causa della guerra, con le elezioni di novembre che si avvicinano rapidamente.
5: 5 operai sono rimasti intossicati dopo aver respirato sostanze nocive all'interno di un cantiere.

0: alto. In questo settore la quarta ondata africana non avrà alcuna intenzione di ritirarsi, anzi dal weekend le temperature si infiammeranno nuovamente superando i 38-40 gradi tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, con la Sicilia pronta a sfiorare i 41 gradi fino ai primi di settembre.
1: Il tennis al via quarti del Masters 1000 Cincinnati con Flavio Cobolli impegnato contro l'americano Tommy Paul per un posto in semifinale. In campo anche Tirante e Fils, tra le donne spazio la super sfida Swiatek-Rybakina. Domani invece Lorenzo Musetti sfiderà lo statunitense Tiafoe, che ha avuto la meglio su Ogier Assim, per un posto in semifinale.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Benvenuti alla GR di Radiolina, la politica in apertura. Confronto con lo Stato sull'insularità e riforma statutaria tra le priorità del Consiglio regionale dopo la pausa estiva. Nascerà anche la Commissione speciale sull'energia che partirà con la legge Pratobello. Il tema in primo piano con l'isola sempre esposta all'assalto speculativo dei territori, proprio dove è nata la legge d'iniziativa popolare. Finora snobbata, ma con i principi urbanistici di tutela oggi riconosciuti dalla Corte Costituzionale. L'incidente di Chia resta in carcere, il 28enne algerino accusato di lesioni personali gravi col dolo eventuale e immigrazione clandestina. Il 28enne ha fatto scena muta davanti al GIP Claudia Falchi dell'Itala, che ha confermato la custodia cautelare in carcere. L'uomo, si legge nell'ordinanza della giudice per le indagini preliminari, ha percorso a forte velocità il tratto di mare davanti alla spiaggia di Sulgiudeu, imboccando l'area in cui si trovavano numerosi bagnanti. C'è stato un incidente stamane intorno alle 11 sulla statale 131 all'altezza del bivio di Sant'Anna in territorio di Marrubio. Due auto si sono scontrate mentre procedevano in direzione Cagliari. Una delle due si è ribaltata mentre l'altra è finita con violenza contro il guardrail. Gli occupanti sono stati trasferiti dal 118 in codice giallo all'ospedale San Martino di Oristano, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture. Sulla statale si sono formate lunghe code mentre una parte del traffico è stata deviata verso la viabilità alternativa. Ha fatto irruzione in un'abitazione di Monserrato e, convinto di essere solo, ha iniziato a rovistare nelle camere alla ricerca di soldi e preziosi. C'era invece la figlia del padrone di casa, una 21enne, che si è nascosta sotto il letto e ha chiamato il 112. È arrivata una pattuglia dei carabinieri che ha bloccato il ladro in flagranza con alcuni gioielli e un orologio nascosto nel borsello. Una nuova rissa tra cittadini extracomunitari si è verificata a Olbia, in via Fiume d'Italia. Sul posto polizia di Stato e carabinieri che hanno fermato un uomo. La via è sotto osservazione da parte delle forze dell'ordine dallo scorso agosto, giornata in cui è entrata in vigore l'ordinanza comunale che vieta la sosta e la fermata lungo tutta la strada, una misura presa dal sindaco Nizzi per monitorare la zona teatro di spaccio e delinquenza. Un nuovo presidio pro-Palestina e contro la guerra. Stamane all'aeroporto di Cagliari-Elmas, nel giorno dei voli in arrivo e partenza da Tel Aviv, si tratta di una contestazione pacifica della rete Giovedì Bianco, a cui aderiscono varie associazioni in Sardegna. Un gruppo di attivisti si è presentato nella hall partenze, al piano superiore dello scalo, imbracciando bandiere della Palestina e consegnando volantini. Per ora ci fermiamo qui. Grazie a tutti, buon pomeriggio.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

Ben trovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda del 20 agosto 2026. Il comandante Tittia, a cura di Giuseppe Deiana. L'allievo per ora ha eguagliato il maestro e si prepara a superarlo. Partito da un piccolo paese della Sardegna, Nurri ha conquistato la piazza ed è diventato il padrone del palio, Giovanni Azzeni. Tittia oggi non è solo il fantino capace di conquistare 13 vittorie a Siena, nella corsa storica più famosa al mondo, ma è colui che ha fatto diventare la tradizione del cavallo in Sardegna una professione e un business degno di qualsiasi azienda in un'epoca di multimedialità che moltiplica in qualche modo l'eco del successo. Non che i vari Aceto, Cianchino, Il Pesse e Massimino non fossero grandi protagonisti di quel mondo, ma forse non si era ancora arrivati a quella centralità che oggi hanno i fantini sardi. Di sicuro la maggioranza tra coloro che hanno corso le ultime carriere in Piazza del Campo. E Tittia oggi è un vero re. Controlla altri fantini, gli allevamenti, tesse la sua tela con le contrade, sceglie come muoversi e, soprattutto, la fa pagare a chi si mette contro di lui, in questo caso la contrada della Lupa, che avendo avuto in sorte il suo cavallo, Diodoro, vincitore a luglio, lo aveva snobbato dando il giubbetto a Dino Pes Velluto di Silanus, rimasto indietro alla partenza, chiuso dagli altri fantini, per poi scambiarsi in erbate con la rivale dell'Istrice, rappresentata in piazza dal senese Federico Guglielmi Tamurè. Insomma, non solo fa gruppo con i fantini sardi, ma Tittia ha un ascendente anche sui toscani. D'altronde, Giovanni Azzeni ha avuto un maestro abile, non Aceto, al secolo Andrea de Gortes, che detiene nei tempi moderni il record di vittorie in piazza, 14, e con il quale non sembra che si amino particolarmente, almeno a sentire i commenti dell'opinionista ormai 83enne che vinse l'ultima volta il palio nel 1992 con la contrada dell'Aquila, in sella galleggiante, dopo una battaglia di nerbate con Sebastiano De Ledda, legno di Lula, con cui ora è solito trascorrere le vacanze in Sardegna. Il maestro di Tittia è colui che due giorni fa ha perso lo scettro di secondo nella storia, ossia il senese Andrea Bruschelli, trecciolino, 13 trionfi a Siena, che durante una corsa in Sardegna ebbe la fortuna e anche la lungimiranza di vedere in quel giovane di Nurri, nato in Germania, un talento da far sbocciare, portandolo poi a Siena e prendendolo proprio sotto la sua ala protettiva. Il freddo pungente delle crete senesi faceva ripetere al giovanissimo sardo una parola tipica delle contrade dell'isola, Tittia, una parola che ha segnato il suo destino. Poi Giovanni Azzeni ha preso la sua strada, ha capito tutto del mondo del palio, che parla sempre più sardo, sia sulle monte che sui cavalli. Gli anglo-arabi che corrono sul tufo di Siena provengono quasi esclusivamente, la sola eccezione è la scuderia Clodia del Lazio, dall'isola, e anche quando nascono oltre Tirreno, come Diodoro, allenato proprio da Tittia e venuto alla luce nella scuderia di Castelnuovo Berardenga, gli ascendenti sono solidamente in Sardegna. Anda e Bola, il cavallo condotto alla vittoria, la seconda, magistralmente da Azzeni, è la conferma, nato in Sardegna, a Perfugas, nell'allevamento di Vinicio Mundula. Gli osservatori arrivano negli ippodromi e nelle corse di paese della Sardegna, da Orgosolo a Fonni, da Guasila a Siamanna, solo per citarne alcuni, scelgono gli esemplari migliori sotto i 3 anni e li portano in Toscana per poi sperare che possano gonfiare con i ricchi premi i ricavi delle scuderie e Giovanni Azzeni, proprio con il suo team, quest'anno nelle prove di piazza ha esordito anche il figlio Mattia, è un po' l'emblema del sistema che vede nella penisola il trampolino di lancio verso la fama, non solo nei palii, ma anche negli ippodromi,
si veda la carriera del suo lontano parente Andrea Azzeni. Oggi Tittia fa crescere i più giovani, tiene tutti sotto la tela che tesse costantemente alla ricerca di quegli equilibri che gli permettono di dettare i tempi della partenza, anche quando la sorte gli assegna una posizione molto scomoda alla mossa, consegnando la palma del favorito a qualcun altro. La conferma sono i cappotti, due vittorie nello stesso anno messi a segno in carriera, ben quattro. Lui riesce a uscire da una situazione scomoda da vincente, assicurando a luglio all'Aquila una vittoria che cancella il titolo di nonna, la contrada che non vince da più tempo, del Palio, e 47 giorni dopo ripete l'impresa per il Nicchio, il cui ultimo trionfo fu nel 1998 con Dario Colagè, fantino laziale detto il Bufera. Prima di lui, nel Nicchio, aveva vinto nel 1988 Massimo Coghe di Norbello, detto Massimino, esponente della generazione del trapasso da apprendisti a professionisti. Uomini che vivono in simbiosi con i cavalli ne conoscono ogni movimento, ogni segreto e ne sanno sfruttare le potenzialità. Perché, come scriveva Emilio Lussu, i re pastori della Sardegna non erano niente senza i loro cavalli. È così anche per Tittia, che ha fatto il salto per diventare comandante in campo. Basta una sola vittoria per entrare ancora di più nella storia e, a differenza di Aceto, che vinse la sua ultima corsa a 49 anni, Tittia ne ha solo 41. Il futuro e il tempo stanno dalla sua parte. Era l'analisi dell'Unione Sarda a cura di Giuseppe Deiana. L'analisi vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: giornate di artigianato, gusto, musica e divertimento per tutti. Sul palco Anna Tatangelo e DJ Spine e il vocalist Leonardo Greco direttamente da Uomini e Donne con Giuliano Marongio e Marco Piccu. Ti aspettiamo sul lungomare di Porto Scuso. Non mancare!
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Il 21 agosto dalle 17, Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky, con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon, il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
5: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.

0: Sono le 14 e 37 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più, per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più, hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare! La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
2: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
3: Unione Cult.
4: Unione Cult.
3: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
5: Unione Cult, buon pomeriggio a tutti. Nel cuore di questo agosto potevamo lasciarvi soli? Assolutamente no. Insieme a me in regia c'è ancora una volta Fabio Leoni e poi io qua una grande amica, perché allora l'ultima, ma solo in ordine di tempo, è stata Peggy Gou, ha conquistato le console di tutto il mondo e Ibiza pare anche il cuore del tennista superstar Matteo Berrettini. Insieme a me qui a Radiolina Eva Lorrai,

0: ingegnere e DJ. Una donna, Eva, siamo nel 2026 per parlare ancora di questo tetto di cristallo che va sfondato. Hai un lavoro, una passione. E le donne stanno facendo tanto, però insomma siamo ancora qui a doverne parlare.
1: Sì, è giusto che le donne osino, soprattutto quando ce l'hanno nel cuore. Quindi ecco, tutte le donne dovrebbero osare, ma non osare per una
0: Osare non è
1: passione.
0: una gonna corta o
1: No,
0: un tacco troppo
1: no.
0: alto, osare col
1: Osare è
0: cuore.
1: anche a 58 anni, decidere che ti piace mettere la musica e decidere di
0: E
1: farlo.
0: decidere di stare dietro una console. Ma non parliamo solo di moda. Sono tantissime le donne che guidano le serate, no? Tra le discoteche e i locali, ormai in tutto il mondo. Ma secondo te una donna che sceglie la musica per una serata ha una marcia in più rispetto a un uomo, rispetto a quel Mr. DJ della canzone?
1: Ma io no, li metterei sullo stesso piano, ecco, però molto spesso, anzi, la donna non è stata mai considerata in questo ambito, proprio perché magari la figura del DJ si attribuiva a chi avesse competenze tecniche, di attrezzature, di cablaggi,
0: Certo.
1: di. Che prima venivano attribuite
0: Solo ed
1: soltanto per
0: esclusivamente agli
1: cultura
0: uomini.
1: all'universo
0: Che forse è
1: maschile.
0: successo anche quando tu hai deciso da ragazzina di fare ingegneria.
1: Sì, tant'è che quando mi sono iscritta io, forse donne eravamo il 5%, ma neanche, forse eravamo il 3% di tutta la popolazione, della facoltà in quegli anni. Poi ti dico, le mie esami di meccanica razionale, di meccanica applicata alle macchine, quelli li ho dati molto volentieri, di idraulica molto volentieri, però l'esame di elettrotecnica l'avevo scartato a priori,
0: E
1: perché a
0: invece
1: me questa
0: oggi,
1: cosa
0: per
1: dei
0: esempio, ti
1: cavi,
0: serve dietro
1: adesso
0: la
1: ecco, voglio dire, ho
0: console.
1: imparato l'anno scorso che un cavo RCA è diverso da un cavo jack, li so riconoscere, però mi piace anche mi diverte anche fare i collegamenti, vedere come è fatta l'attrezzatura, quindi questo è un.
0: Perché parliamo, stare dietro la console è cuore, è passione, è amore, ma ci vuole
1: Esatto.
0: anche tanta tecnica.
1: Sì. Allora, a me la passione viene poi, tra l'altro, guardando partendo dal presupposto che è sempre stata pazza da ragazzina per le discoteche, per la musica in generale, ecco, questa è una cosa che ho sempre avuto. Mi si è risvegliato tutto l'anno scorso, quando a una festa di compleanno di un amico, seduto a tavola con una coppa Eston piacevolissima, scopro che la donna con cui parlavo aveva qualche anno meno di me. Ma una donna vestita con caftano e friulane,
0: Certo, piena estate,
1: sui
0: immaginiamo.
1: capelli grigi,
0: Sì.
1: era la mistra della
0: Ma
1: cultura
0: dai.
1: estone, si chiama Heidi Purga. Al momento della musica mi giro e alla console
0: Sale la
1: vedo che c'è
0: ministra,
1: lei.
0: vai.
1: Vedo che c'è lei, mette musica techno che non mi piaceva, mi è fatta amare anche in quella serata.
0: Però ti ha
1: E sei rimasta
0: gustato?
1: incantata a guardare lei, me ballavo, che muoveva Napoli. Allora ho detto, voglio
0: C'è
1: provarci
0: una
1: anch'io, voglio
0: sfida
1: provarci
0: che qui
1: anch'io.
0: noi donne possiamo intraprendere e
1: Sì,
0: vincere.
1: sì. E poi ecco, lì è l'opposto di quello che magari lei è l'opposto di quello che si vede ora nei social, voglio dire, come presenza, come immagine,
0: Physique,
1: come
0: forse scelta,
1: immagine.
0: certo. Perché poi è lì.
1: E lì apprezza veramente solo le qualità
0: Infatti, noi abbiamo
1: tecniche
0: premesso mai e muta,
1: del DJ.
0: però oggi siamo qui a Unione K a contare non solo una moda, ma a raccontare proprio una nuova sfida. E la ministra, forse più di tutti, no? Può
1: Sì,
0: testimoniarlo.
1: e quindi ho visto lei, ho detto,
0: Allora,
1: voglio
0: visto
1: provarci
0: music
1: anch'io.
0: techno che fa tanto parte di un po'
1: Mi
0: sempre,
1: trascorsi, ma
0: ecco,
1: adesso ci
0: su
1: sono.
0: appunti.
1: Io sulla house mi ce l'ha, amo da morire, però voglio dire, lavo la musica degli anni 70, quindi la go music, poi subito sono passata funky, che mi piaceva ancora di più, l'hip hop, la house, dalla fine, da metà degli anni 80 mi ha conquistato.

0: sono tutte accettature,
1: l'accettatura. Quando ti ragazzina discoteca si chiudeva con lento e oggi sarebbe
0: certo,
1: invenabile.
0: Con lento, noi finiamo sempre con lento.
1: Ma ti immagini che la mia vita era dopo una tuonata a rilanciare un lento sarebbe meraviglioso.
0: Una festicciola che ho fatto con mia amica a Natale, ho concluso con un carone di Natale che era
1: di chi era?
0: Di lento. Cioè. Sì. So this Christmas di chi era?
1: Meraviglioso, certo.
0: E lì si abballa lenti alla fine, ma perché a quella serata era dedicata
1: la nostra storia.
0: Era dedicata a con le amiche dell'età.
1: Agli anni.
0: Però c'erano, ecco, cosa che mi ha dato più soddisfazione è vedere i miei figli che ridevano da morire appena mi hanno visto acquistare queste attrezzature qua. E mi chiedeva se volessi fare le musica nell'RSA. Quando poi sono venuti alle serate con le amiche, con i loro amici, allora da lì ho avuto anche una soddisfazione maggiore, perché ho visto il loro alzamento,
1: la soddisfazione maggiore.
0: Sì, quello dei giovani. Sì. Che quello il consenso dei giovani.
1: Che raccontano anche, lo sai, tutti un po', mi è capitato spesso, l'ha detto Giorgia, quando mio figlio mi ha visto hai fatto, ora finalmente ma anche tu qualcosa, quindi no? Cosa mi fai ascoltare? Cosa
0: ti ho scelto?
1: Ho scelto pomeriggio, dai un po' di carica.
0: Ho scelto un brano house, ma un po' trans, quindi che c'è anche il techno, qui è un po' datato, però è per me attualissimo, è dei Vitalik, Poison Lips.

0: Unione Cult.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi mozzarelle Podda da 100 grammi l'una a 1,99 euro. La pasta Fratelli Cellino in confezione da 1 kg a 99 centesimi. E l'acqua San Benedetto da mezzo litro in confezione da 12 pezzi a 2,69 euro. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop si

0: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Il 22 e 23.

0: meteo. Ci attende una mattinata di giovedì ampiamente soleggiata in Sardegna. Dal pomeriggio segnalo il passaggio di un po' più di nuvolosità, ma in un contesto sempre stabile e asciutto. Caldo che si farà sentire con temperature massime che raggiungeranno anche punte di 35-37 gradi all'ombra. Ventilazione che sarà in rinforzo a tratti con mari poco mossi o mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Unione Cult.
3: Unione Cult ancora insieme in questo caldissimo pomeriggio di agosto per trasformare il nostro studio in un dance floor. Stiamo parlando di console al femminile, ma non si tratta solo di una moda o di una mossa pubblicitaria. Le artiste lottano ogni giorno per dimostrare il proprio valore tecnico e artistico. Ho detto artiste, ma parliamo in generale di tutte le donne. Siamo con Eva Lorai, ingegnere, e oggi grande appassionata di console. Un po' di numeri, ingegnere. Appassionata di console. Un po' di numeri, ingegnere.
4: Allora, sì, mi sono presa la briga di guardare le presenze femminili nel a Tomorrowland, che è il festival per i DJ,
3: iconico,
4: forse
3: il
4: iconico,
3: per
4: che è la prima edizione c'è stata nel 2005 e ho visto che nel 2005 non c'era alcuna presenza donna femminile. Nel 2010
3: e stiamo parlando di pochissimo tempo fa perché sono comunque uno esatto
4: fa.
3: Non parliamo quindi certo degli anni 60
4: nel 2010 pochi punti percentuale, quindi forse 1%, perché poi vedo nel 2015 il 5-7% la presenza
3: ancora
4: femminile
3: pochissimo.
4: Nel 2022, dove c'è stato un boom della numerosità anche degli artisti, perché erano 700, più di 700 forse, e le donne il 10-15%. Finché poi, quindi nel 2022 però sono comparse anche le prime DJ che tuttora oggi
3: certo
4: spopolano, quindi Charlotte De Witte,
3: Peggy Goo in apertura di trasmissione,
4: Nina Kravitz,
3: per esempio,
4: eccetera. Queste erano quindi queste sono comparse, diciamo, a Tomorrowland nel 2022
3: e stanno prendendo comunque oggi la scena.
4: E oggi nell'edizione del 2026 le donne erano circa il 15-20%, quindi sono decisamente aumentate, ma certo lontane dalla parità, perché il 50%
3: e parliamo ancora di numeri,
4: è ancora
3: certo
4: lontano,
3: molto bassi. Senti, hai percepito mai un pregiudizio o un'aspettativa differente perché magari sei una donna in console?
4: Io non ho percepito niente perché sono neofita, però
3: io credo perché tu sei un ingegnere quindi vai lì e li metti tutti in righe,
4: ma questo vale in tantissimi ruoli, soprattutto in quelli apicali che devono rivestire le donne, perché anche i dirigenti donne sono sempre una piccola percentuale, quindi è una cosa comune che si trova.
3: Non
4: però
3: non piace mai nelle mie trasmissioni parlare di quote rosa o altro. Io non sono mai
4: per la competenza.
3: Brava, anche
4: quindi
3: io.
4: Anche
3: competenza assolutamente, e chi è più bravo vince. Però mi incuriosisce sempre vedere come, e qua oggi parliamo proprio di console al femminile per questo motivo, come invece ci siano ancora dei ruoli dove le donne fanno fatica. Ecco, a me piace raccontare questo, nonostante poi ci sia tanta bravura. E quindi la nota è stata questa di Peggy Goo, che è finita su tutte le copertine, ma forse perché non perché è brava e bravissima, non perché è bella e bellissima, ma perché aveva Matteo Berrettini a fianco. E quindi è stata lì un po' la scintilla che

0: ha acceso questa puntata.
1: Anche, e non lo so, sì, allora, in questo caso qua non lo so, forse è colpa anche dei media,
0: Certo.
1: non
0: Assolutamente,
1: ti so
0: certo.
1: dire, ecco,
0: No, noi
1: quindi
0: poi
1: ha
0: prendiamo
1: dito voi,
0: sempre le colpe, ce le prendiamo
1: no,
0: in
1: non lo
0: pieno,
1: so, però
0: certo.
1: anche, che ne so, un sacco, adesso io su Instagram ora mi compaiono soltanto
0: DJ
1: DJ
0: donna,
1: donne
0: certo. Perché
1: perché
0: l'algoritmo è
1: sì,
0: molto
1: perché l'algoritmo è
0: intelligente.
1: intelligente, quindi mi compaiono quelle. Però ecco, a volte leggi una sexy
0: Esatto.
1: Peggy
0: Certo.
1: Gou,
0: Certo. È sexy, ha la
1: popola,
0: gonna
1: infiamma
0: corta, ha i tacchi alti,
1: le.
0: certo.
1: Ecco, sarebbe preferibile porre l'accento sulle capacità
0: Certo.
1: che sono indiscusse, quindi voglio dire, ma questo è quello che penso io,
0: E lo
1: poi
0: pensiamo
1: la bella
0: assolutamente.
1: presenza piace da morire anche a me,
0: Ma la bella presenza ci piace anche
1: piace a
0: dell'uomo,
1: tu,
0: anche all'uomo bello ci
1: esatto,
0: piace.
1: quindi non è
0: Ma
1: quello il punto, però ecco, i criteri di valutazione. Credo che siano gli stessi perché
0: giusto.
1: deve avere competenze tecniche. Poi non parlo di scelta musicale perché quello
0: Ognuno,
1: dipende dai gusti,
0: certo.
1: però la capacità di leggere la pista, forse in quello ecco,
0: Ecco.
1: ci vedo più brava anche una donna perché
0: Certo.
1: la vedo più sensibile, quindi quello.
0: Di leggere una pista o di capire magari l'energia che c'è in quel
1: L'energia che c'è in quel
0: momento, in quella
1: momento.
0: sala, in quella terrazza, in quel locale.
1: Quindi quello comunque ci sono dei criteri che sono che devono essere che devono valere per entrambi i sessi, quindi
0: Esatto.
1: la capacità di leggere la capacità tecnica, ovviamente, il modo di mixare, ecco, quindi le valutazioni secondo me devono essere fatte in
0: Assolutamente.
1: base a criteri oggettivi, quindi anche il promuovere ecco, magari io non ho idea se esistano
0: Certo.
1: dei curricula per poter partecipare a determinate, oppure
0: Però questo sarebbe funzionale. Se noi oggi
1: delle
0: a una
1: competizioni,
0: ragazza,
1: ecco,
0: ecco,
1: delle
0: che ci sta
1: competizioni.
0: ascoltando, a una ragazzina giovane che vuole provare a mettersi dietro una console, noi dobbiamo dire devi essere brava, devi studiare. Questo è quello che bisogna dire sempre alle nostre ragazze.
1: Beh, comunque, sì, le basi secondo me ci devono essere. Io, a parte che adesso è tutto più facile perché
0: Perché non c'è il
1: i
0: vinile.
1: software li utilizziamo
0: Certo.
1: tutti. Quindi io mi appena, appunto, quando mi è venuta questa passione enorme, io la prima cosa che ho fatto è tipo studiarmi gli aranzulla, le aranzulla dei DJ e quindi capire quali software utilizzare.
0: Certo.
1: Quindi mi sono scaricata il software. Appena io ho visto la forma d'onda di un brano, per me, forse perché ho il
0: Da
1: cervello da
0: ingegnere, certo.
1: ingegnere, mi sono
0: Certo.
1: esaltata da morire.
0: Certo.
1: Quindi a me è piaciuta da morire anche
0: La
1: l'aspetto
0: parte tecnica.
1: software, ecco, del brano.
0: Certo.
1: Quindi in questo penso che i ragazzi giovani siano
0: Sì.
1: avvantaggiati da morire perché usano questi strumenti da
0: Quotidianamente.
1: sempre. Ecco, magari se anche nelle scuole, nell'ora di musica, io non so più se si facciamo, non mi ricordo i miei figli se facessero
0: Ma no, Fabio
1: musica
0: Leoni, si fa
1: alle
0: musica,
1: medie,
0: certo,
1: si
0: ancora,
1: fa,
0: meno
1: ecco.
0: male, si fa ancora
1: Meno male si
0: musica
1: fa la
0: nelle
1: musica,
0: scuole.
1: quindi già nelle scuole fare
0: Sì,
1: un, che ne so,
0: è
1: corsi di
0: vero.
1: musica elettronica,
0: Vero.
1: di musica elettronica, o vedere la
0: Ma
1: strumentazione,
0: anche perché
1: vedere
0: poi
1: come è fatto
0: qua a
1: un
0: Radiolina
1: mixer,
0: noi,
1: come è
0: Eva, lo
1: fatto.
0: ribadiamo sempre, non esiste musica di serie A o di serie B, eh? È un nostro graditissimo ospite, tante volte anche il sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari, il sovrintendente è il primo che dice esiste la classica, esiste la lirica, ma ci sono tutti i generi del mondo che vanno ascoltati, vanno capiti, vanno studiati, metabolizzati, eccetera.
1: Ecco, e quindi
0: Quindi
1: già
0: a
1: dalle
0: queste
1: scuole, secondo
0: ragazze
1: me.
0: diciamo però che è bello stare dietro la console, ma prima di tutto bisogna studiare.
1: Sì, secondo me sì.
0: E la
1: Penso di
0: musica.
1: sì. Poi, ecco, devono essere date anche le opportunità al, che ne so,
0: Esatto.
1: fare dei contest
0: Esatto.
1: femminili, però con la capacità di. Cioè, non con la capacità, con l'opportunità di far passare la donna a un livello successivo, che ne so, esatto. Fai un vinci questo contest e
0: poi
1: e
0: puoi avere poi.
1: A un festival di queste dimensioni, vinci, piaci questo e partecipi e allora, alla fine facciamo, vai a Tomorrowland.
0: Facciamo adesso che stiamo per andare a un festival di quelli pazzeschi e chiudiamo questa puntata di Unione Calda lanciando un altro tuo brano, come faresti tu durante una delle tue serate. Io intanto saluto Fabio Leoni, grazie per essere stato con me anche questo pomeriggio. Unione Cult torna naturalmente giovedì prossimo alle 14.30 e Valorai, ingegnere DJ, vai.
1: Sì, allora vorrei farvi sentire un brano che mi ha accompagnato quando ero ragazza, quindi forse negli anni 80-90, un brano dei Cure che è Lullaby, però rivisto in chiave house.
0: E ragazza, lo sei ancora meravigliosa, i Cure.

0: Unione Cult. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Sono le 15 e 6 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Nuova pesante offensiva russa sull'Ucraina. La scorsa notte Mosca ha lanciato 168 droni e almeno 46 missili colpendo Kiev e altre aree del paese. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 15 morti con decine di feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. L'attacco ha fatto scattare l'allerta anche nei paesi NATO confinanti. La Polonia ha mobilitato i caccia mentre un drone è entrato nello spazio aereo della Romania precipitando in una zona disabitata.
4: La cronaca: si intensifica il controesodo estivo sulle strade e autostrade italiane. Secondo Viabilità Italia, il traffico aumenterà già da domani con bollino rosso venerdì sera e sabato mattina. Le maggiori criticità sono attese tra domenica e lunedì, quando cresceranno i rientri dalle località di vacanza verso le grandi città. Lunedì 24 agosto sarà bollino rosso al mattino, mentre la situazione dovrebbe migliorare nel corso della giornata. Al momento non sono previste giornate da bollino nero.
5: E a Messina, sviluppi nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina. La regione Sicilia ha trasferito ad altri incarichi i quattro custodi in servizio la sera del 15 agosto al museo a Cascina, dove è stato messo a segno il colpo. Per loro è stato avviato un procedimento disciplinare che potrebbe portare anche al licenziamento. Secondo quanto emerso, gli addetti non avrebbero immediatamente allertato le forze dell'ordine e uno di loro avrebbe disattivato il sistema d'allarme, ritenendolo un falso allarme. Intanto proseguono le indagini per individuare i responsabili del furto e recuperare le opere rubate.
4: Economia: nuova impennata dei carburanti. La benzina Self supera la soglia dei 2 euro al litro, raggiungendo una media nazionale di 2 euro e 2 millesimi, il livello più alto da settembre 2023. Continua a salire anche il gasolio, arrivato a 2 euro e 116 al litro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, dove il diesel sfiora 2 euro e 19. I consumatori chiedono al governo un nuovo intervento sulle accise.
5: Maltempo in arrivo sul centro-nord. La protezione civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico in diverse regioni. Attese piogge intense, forti raffiche di vento e possibili grandinate. Disagi già segnalati in Liguria. Un fulmine ha colpito un treno Frecciarossa diretto a Roma, costretto a fermarsi. I passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. Piogge intense e allagamenti tra Chiavari e Lavagna, con ritardi ferroviari fino a 80 minuti sulla linea Genova-La Spezia. Disagi anche nel Vicentino. Secondo le previsioni, l'instabilità proseguirà anche domani, prima di un graduale miglioramento nel fine settimana.
4: Siamo al calcio. Massima allerta a Bergamo per Atalanta Apoel Tel Aviv, andata dei playoff di Conference League al via questa sera. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. Vietato anche il sorvolo dell'area dello stadio per il rischio legato all'utilizzo di droni. In programma pure una manifestazione di gruppo pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Radiolina, Radio Notizie.
6: Benvenuti alla GR di Radiolina, la politica in apertura. Confronto con lo Stato sull'insularità e riforma statutaria tra le priorità del Consiglio regionale dopo la pausa estiva. Nascerà anche la Commissione speciale sull'energia, che partirà con la legge Pratobello. Il tema è in primo piano, con l'isola sempre esposta all'assalto speculativo dei territori, proprio dove è nata la legge d'iniziativa popolare. Finora snobbata, ma con i principi urbanistici di tutela oggi riconosciuti dalla Corte Costituzionale. L'incidente di Chia resta in carcere il 28enne algerino accusato di lesioni personali gravi col dolo eventuale e immigrazione clandestina. Il 28enne ha fatto scena muta davanti al GIP Claudia Falchi dell'Itala, che ha confermato la custodia cautelare in carcere. L'uomo, si legge nell'ordinanza della giudice per le indagini preliminari, ha percorso a forte velocità il tratto di mare davanti alla spiaggia di Sulgiudeu, imboccando l'area in cui si trovavano numerosi bagnanti. C'è stato un incidente stamane intorno alle 11 sulla statale 131 all'altezza del bivio di Sant'Anna in territorio di Marruvio. Due auto si sono scontrate mentre procedevano in direzione Cagliari. Una delle due si è ribaltata mentre l'altra è finita con violenza contro il guardrail. Gli occupanti sono stati trasferiti dal 118 in codice giallo all'ospedale San Martino di Oristano, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture. Sulla statale si sono formate lunghe code mentre una parte del traffico è stata deviata verso la viabilità, alternativa. Ha fatto irruzione in un'abitazione di Monserrato e, convinto di essere solo, ha iniziato a rovistare nelle camere alla ricerca di soldi e preziosi. C'era invece la figlia del padrone di casa, una 21enne, che si è nascosta sotto il letto e ha chiamato il 112. È arrivata una pattuglia dei carabinieri che ha bloccato il ladro in flagranza con alcuni gioielli e un orologio nascosto nel borsello. Una nuova rissa tra cittadini extracomunitari si è verificata a Olbia, in via Fiume d'Italia. Sul posto, polizia di Stato e carabinieri, che hanno fermato

0: Un uomo la via è sotto osservazione da parte delle forze dell'ordine dallo scorso agosto, giornata in cui è entrata in vigore l'ordinanza comunale che vieta la sosta e la fermata lungo tutta la strada, una misura presa dal sindaco Nizzi per monitorare la zona teatro di spaccio e delinquenza. Un nuovo presidio pro-Palestina e contro la guerra. Stamane all'aeroporto di Cagliari-Elmas, nel giorno dei voli in arrivo e partenza da Tel Aviv, si tratta di una contestazione pacifica della rete Giovedì Bianco, a cui aderiscono varie associazioni in Sardegna. Un gruppo di attivisti si è presentato nella hall partenze, al piano superiore dello scalo, imbracciando bandiere della Palestina e consegnando volantini. Per ora ci fermiamo qui. Grazie a tutti, buon pomeriggio.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
2: svuota tutto!
4: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
1: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
4: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
5: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
6: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.

0: Sono le 15 e 38 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Riparte il campionato di Serie A e con la radiocronaca in esclusiva e le interviste nel post partita vi porteremo con noi a bordo campo. Sabato 22 agosto segui con noi la prima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20.15 il prepartita con Roberto Carta e dalle 20.45 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Parma Cagliari. Solo su Radiolina, anche quest'anno la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
3: No, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginao Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare! Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Nei supermercati Coop ci sono le offerte per lo speciale pinza. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la pinza Mulino Bianco da 230 grammi a 1,99 euro. I pomodorini ciliegini in confezione da 500 grammi a 1,59 euro. E il prosciutto crudo nazionale stagionato 16 mesi a 1,99 euro. Acquista i prodotti per la pinza nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
10: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
11: Subito.

0: Ancora ben ritrovati, nuovo appuntamento del pomeriggio con l'informazione del TG di Vidiolina. Partiamo subito insieme dando uno sguardo ai titoli del nostro sommario. Confronto con lo Stato sull'insularità e riforma statutaria. Fra le priorità del Consiglio regionale dopo la pausa estiva nascerà anche la Commissione speciale sull'energia, partenza con la Pratobello. Le falle della sanità, l'ospedale di Sorgono senza pediatra e da anni manca il punto nascita, i medici dell'Oristanese, emergenza senza risposte. Cabras installa nel centro storico trappole a CO2 per la cattura delle zanzare, un sistema ecologico che sembra funzionare ma l'esperimento risolve solo una minima parte del problema. Trepi verso la ripresa, l'abbraccio dei tifosi del Cagliari che lo aspettano in campo, l'attaccante rossoblù presto dimesso dalla terapia intensiva. La star del cinema, pittore Jean-Claude Van Damme in Sardegna, espone le sue opere su mega yacht a Porto Rotondo. In apertura il confronto con lo Stato su insularità e su riforma statutaria. Fra le priorità del Consiglio regionale dopo la pausa estiva nascerà anche la Commissione speciale sull'energia, partenza con la Pratobello. Sentiamo Stefano Fioretti.
1: Dovremmo subito riaprire il discorso con lo Stato sul tema dell'insularità, la Regione attende ancora risposte, sui trasporti dobbiamo aprire una nuova vertenza con l'Europa e soprattutto dobbiamo continuare in quella ricerca delle grandi riforme che sono la legge statutaria, però anche un nuovo statuto per la Sardegna.
2: Priorità già fissate nell'agenda del Consiglio regionale alla ripresa dopo la pausa estiva, se i confronti a Roma e Bruxelles si annunciano articolati e con lunga attesa per eventuali risultati, più nell'immediato potrebbe vedere la luce la riforma statutaria, quella che tra i diversi capitoli aggiorna la forma di governo e rinnova la legge elettorale. Il via libera in aula entro l'anno, l'obiettivo.
1: Noi abbiamo un testo definito dalla sottocommissione speciale. Da settembre inizieremo subito ad analizzare articolo per arrivare, mi auguro, nella sessione autunnale ad poter approvare in consiglio regionale la nuova legge statutaria.
2: In autunno anche la revisione di metà mandato delle presidenze di commissione, conferme non scontate, appare sicuro l'addio al bilancio del pentastellato Solinas essendo coordinatore del movimento. Di certo nascerà la commissione speciale sull'energia, impegno a istituirla datato un anno trascorso tra i veleni sulla guida minoranza e con intesa poi ratificata a margine dell'ultima manovrina.
3: Sicuramente siamo in un vuoto normativo che va colmato, non è quello della commissione speciale il ruolo di costruire una norma, è quello di costruire un ambiente politico e sociale all'interno del quale una norma possa attecchire.
2: Non casuale che una delle missioni sia ricostruire un rapporto tra istituzioni e opinione pubblica. L'energia non ha acceso soltanto lo scontro politico, il tema resta caldo con l'isola sempre esposta all'assalto speculativo che tiene forti i venti di rivolta nei territori. Proprio dove è nata la legge di iniziativa popolare, finora snobbata ma con principi urbanistici di tutela, oggi riconosciuti dalla Corte Costituzionale.
3: La Pratobello è nel dibattito come nel dibattito la necessità di salvaguardare l'ambiente dando allo stesso tempo una configurazione energetica solida e che renda il sistema produttivo e le famiglie della Sardegna liberi dal giogo di oneri di energia e oneri ambientali insostenibili.
0: All'ospedale di Sorgono da anni manca il punto nascita, ma a preoccupare soprattutto l'assenza del pediatra. Sentiamo Gianfranco Locci.
4: Antonella, quando partorirà?
5: I primi di settembre.
4: E dove?
5: A Cagliari, al centro nascita del Santissima Trinità.
4: Ma lei è di Sorgono?
5: Di Sorgono, vivo a Sorgono e lavoro in un comune in zona.
4: Un giorno così importante da vivere a 140 km di distanza, lontana dagli affetti, da casa, da quella porzione di Sardegna scelta per vivere e mettere su famiglia. Ecco la storia di Antonella Giuliani, un racconto che accomuna perché al San Camillo di Sorgono il punto nascita è un miraggio da anni, una mancanza consolidata, quasi impastata di rassegnazione. L'assenza di un pediatra però è impossibile da accettare, fa ancora più rumore.
6: Purtroppo ci dobbiamo accontentare dei pediatri che troviamo nei paesi limitrofi. Noi siamo 13 comuni, non abbiamo un pediatra, neanche uno. Nel frattempo sono andati via quelli che c'erano.
4: E a quanto pare nessuno li ha sostituiti, lasciando nello sconforto tantissime madri costrette a fare chilometri e salti mortali.
5: Purtroppo a Sorgono non c'è il pediatra, quindi noi future mamme e chi è già mamma è costretto a spostarsi in altri comuni.
4: Il pediatra più vicino lei dove spera di trovarlo?
5: Vorrei dire a Sorgono, però mi dicono che è Ottana, Nuoro, Bolottana.
4: Cosa vorrebbe dire alla classe politica?
6: Devono aprire un po' di più gli occhi e vedere di che cosa ha necessità la gente.
0: E ancora emergenze sanitarie, attese fino a 18 ore, carenza di medici, posti letto dimezzati. L'ordine dei medici di Oristano chiede alla regione una cabina di regia permanente per affrontare una crisi che oramai è strutturale. Sentiamo Mario Tasca.
7: E noi sappiamo che normalmente in questo periodo l'accesso anche al pronto soccorso aumentano anche del 15-20% rispetto agli altri periodi. Poi su Oristano abbiamo una particolarità, la carenza dei medici di famiglia nel territorio. Consideriamo che ne mancano almeno 60 in tutto l'ambito territoriale, determina un eccesso di carico all'interno del pronto soccorso.
8: La sanità oristanese è in affanno e per l'ordine dei medici il problema non è più soltanto locale. Al pronto soccorso del San Martino le attese possono superare le 18 ore. In alcuni turni un solo medico deve gestire contemporaneamente anche due o tre codici rossi e 15 arancioni, mentre al triage può esserci un solo infermiere.
7: Vogliamo capire anche perché Oristano, in tutta la provincia, ha una carenza di posti letto in medicina che determina appunto un sovraccarico sempre di più a livello del pronto soccorso.
8: Gli incentivi di 100 euro l'ora per i medici dell'azienda e 140 euro più rimborso chilometrico per quelli provenienti dalle altre ASL, secondo l'ordine dei medici non bastano ad attrarre i professionisti nel territorio. Oggi, secondo Sulis, è necessaria una cabina di regia regionale permanente.
7: Sì, noi chiederemo un controllatore, lo chiederemo tutti gli ordini professionali della Sardegna dopo queste feste. Noi vorremmo che venissimo coinvolti, cosa che in effetti non è mai accaduto in questo periodo, mai una volta che la presidentessa ci abbia coinvolto, perché riteniamo di essere portatori anche di conoscenze in tutto il territorio regionale.
0: Cabra si installa nel centro storico Trappole a CO2 per la cattura delle zanzare, un sistema ecologico che sembra funzionare, una sperimentazione che però risolve solo una minima parte del problema. Sentiamo Marco Lai.
9: La sperimentazione è in corso nel centro storico. Il comune di Cabras ha fatto installare speciali trappole a CO2 per la cattura delle zanzare.
10: Utilizzano il principio della CO2, cioè viene emesso un filo di anidride carbonica che simula un pochino l'emissione del corpo umano. La zanzara viene attratta e poi una ventola le aspira.
9: Un sistema innovativo, totalmente ecologico, che sembra funzionare. Le trappole entrano in funzione la sera, negli orari in cui le zanzare sono maggiormente attive.
10: Ci aiuta non solo a eliminare zanzare che poi non si potranno replicare. Noi abbiamo catturato per oltre il 90% le caspius, che sono quelle delle aree umide, delle risaie. Il dato confortante è che ad oggi le caspius non trasmettono, non veicolano la West Nile.
9: L'iniziativa giunge al culmine di una stagione che nel Sinis, soprattutto nella costa, ha visto una diffusione record di zanzare legata alle alte temperature ma anche alla presenza di risaie e zone umide. La sperimentazione risolve soltanto una parte del problema. Il comune chiede che sia la provincia a coordinare interventi più radicali.
10: C'è tanto da fare, in particolare occorre insistere in maniera importante con tutte le tipologie di lotta. Non c'è un metodo, ci sono più metodi, io insisto molto sul fattore ecologico. C'è bisogno poi di fare un importante lavoro di raccordo col sistema dei produttori risicoli, in maniera tale da lavorare su quelle fasi che portano poi allo sviluppo di moltissime zanzare.
0: E c'è stato un incidente questa mattina intorno alle 11 sulla statale 131 all'altezza del bivio di Sant'Anna in territorio di Marrubio. Due auto si sono scontrate mentre procedevano in direzione Cagliari. Una delle due si è ribaltata mentre l'altra è finita con violenza lungo il guardrail. Le persone a bordo sono state trasferite dal 118 in ambulanza con codice giallo all'ospedale San Martino di Oristano, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. Sulla statale si sono formate lunghe code mentre una parte del traffico è stata deviata verso la viabilità alternativa, come potete vedere in queste immagini. Sul posto anche la Polstrada e gli operai dell'ANAS. La situazione è tornata alla normalità poco dopo le 13. E ora facciamo una pausa, torniamo fra pochissimo.
11: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
12: Stume.
0: E continuano a migliorare le condizioni di Trepì, dal dramma al risveglio con i sorrisi e l'abbraccio che arriva anche a distanza da parte dei tifosi e non solo. Sentiamo.
12: spero che si riprenda presto. È stata una notizia che ha colpito tutti i tifosi, tutti i cagliaritani, e quindi speriamo che si rimetta presto e possa iniziare benissimo il campionato.
13: Ciao Yael, per prima cosa tantissimi auguri da parte di tutti i tifosi dei Cagliari Fan Club per una pronta guarigione.
14: Quello che è successo mi ha colpito veramente veramente tanto, e allo stesso tempo, per aver visto le immagini di lui con quel sorriso, mi hanno sinceramente rincuorato. Ci tengo che arrivi questo messaggio a lui. Trippi, siamo con te.
15: La mia famiglia frequenta ogni partita in Curva Nord, quindi figuriamoci un dispiacere per un ragazzo così giovane.
13: Abbiamo visto le tue immagini su Videolina, siamo

0: Ha dormito al sole per circa 3 ore, poi è entrato in piscina, probabilmente intontito dall'insolazione presa e scivolato nella parte più profonda. A dare l'allarme una ragazza che lo ha visto a pancia in giù, rigurgitava acqua ed era privo di conoscenza. I compagni lo hanno riportato su, poi l'arrivo immediato dei soccorsi. Minuti drammatici ricostruiti dal presidente Giulini durante la conferenza stampa convocata alla UD Sassari per tirare tutti un sospiro di sollievo. Ora c'è spazio solo per i sorrisi e l'abbraccio del Cagliari Calcio nel reparto di terapia intensiva del Santissima Annunziata, dove per 48 ore è stato in coma farmacologico e fuori pericolo, nessun danno neurologico, anche se il quadro iniziale era molto grave.
1: Io sono molto soddisfatta dell'evoluzione clinica del paziente e anche del lavoro di squadra, di integrazione che c'è stato dall'inizio dell'emergenza, quindi al bordo di quella piscina, fino ad oggi.
0: Sarà a brevissimo trasferito nel reparto di medicina d'urgenza, accanto a lui sin dalle prime ore la mamma dell'attaccante rossoblù, arrivata da Parigi, e il suo agente Edoardo Gianu. Al suo risveglio non ricordava niente, pensava di aver avuto un incidente in auto. Gli accertamenti diagnostici hanno confermato
1: che la grave situazione si era determinata a causa dell'inalazione di acqua e di niente altro.
2: E adesso c'è la cronaca, una nuova rissa in via Fiume d'Italia a Olbia. Sul posto la polizia, i carabinieri che hanno fermato un uomo, la rissa fra cittadini extracomunitari. La via è sotto osservazione da parte delle forze dell'ordine dallo scorso 8 agosto, giornata in cui è entrata in vigore l'ordinanza comunale che vieta la sosta e la fermata lungo tutta la strada. La misura era stata presa dal sindaco Setti Munizzi per monitorare la zona teatro di spaccio e delinquenza. E ancora la cronaca per andare a Oristano, notte di paura in via Caprera. Nella notte alle 3 in particolare ha preso fuoco una Volkswagen Polo, svegliando l'intero quartiere. Le fiamme hanno coinvolto anche un'auto parcheggiata accanto. La Golf, acquistata di recente di proprietà di un residente, è stata rapidamente avvolta dall'incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area, e i carabinieri per gli accertamenti. Dai primi riscontri all'origine dell'incendio ci sarebbe stato un cortocircuito. E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
3: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
7: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
9: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'Anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio Tornare Negli Anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
11: Situazione tranquilla in serata in

0: Sardegna, peggiora poi nella notte con l'arrivo di qualche piovasco. Venti a tratti sostenuti. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il contesto sarà variabile con qualche residuo fenomeno in mattinata, poi nubi alternate a schiarite nel corso del giorno, il tutto con clima molto mite nel primo mattino con temperature minime intorno ai 26-28 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Pubblicità.
1: Andiamo subito ad Alghero, che punta a diventare città cardioprotetta. Sentiamo il servizio di Alessandra Mura.
2: Alghero invasa da turisti e quadruplica le presenze nei mesi estivi, un dato che obbliga l'amministrazione comunale a riflettere sulla sicurezza e sull'urgenza di aumentare la dotazione di defibrillatori e formare chi li usa.
3: La città di Alghero ha già un discreto numero di defibrillatori. La cosa che è importante fare è intanto diffonderne sempre di più la presenza, in maniera tale che sia capillare su tutto il territorio, ma soprattutto accompagnarla dalla manutenzione sistematica dei dispositivi e dalla formazione, perché quante più persone possibili possano saperli utilizzare al momento opportuno.
2: Sull'argomento sicurezza chiede un'accelerata anche il consigliere Marco Ted.
4: E abbiamo decine e decine di assistenti bagnanti bravissimi, preparati in modo ineccepibile, che però non possono usare il defibrillatore, non perché non lo sappiano usare, ma perché purtroppo non ci sono i defibrillatori sulle spiagge, tranne forse in un caso. Ecco, è indispensabile secondo noi che l'amministrazione prenda il toro per le corna e decida di sostenere gli stabilimenti balneari per acquisire queste risorse, questi strumenti.
2: Strumenti indispensabili per una città cardioprotetta. Un provvedimento di prossima attuazione, ha spiegato il sindaco Cacciotto, sarà il potenziamento dei dispositivi salvavita in dotazione alla polizia locale.
1: Andiamo a Quartucciu, dove c'è un luogo speciale dove si incontrano scienza e archeologia, con Veronica Fadda.
5: Questa è l'unica tomba di giganti in Sardegna che ha un orientamento nord-sud, e questo resta un po' mistero perché non si capisce perché l'abbiano costruita e orientata in questo modo con una grande precisione.
6: Ma quel che è certo è che la storia del sito archeologico di Sconcias a Quartucciu è legata allo spazio che la sovrasta, la stessa volta celeste che ancora oggi affascina e fa sognare chi decide di scoprire il cielo notturno. A guidare gli spettatori in un viaggio magico tra storia e scienza è l'astrofisico Manuel Floris, e basta poco tra una stella cadente e l'altra per capire che il legame tra l'archeologia e l'astronomia non è mai stato così forte.
5: È un luogo speciale, racconta la storia dell'uomo, racconta della sua voglia di guardare il cielo, perché poi quando volgiamo lo sguardo al cielo vediamo le stelle, le storie che l'uomo ha disegnato, e capire perché questo popolo in questo luogo l'ha edificato in questo modo resta una sfida interessante, che come sempre però ci racconta dell'antico legame fra l'uomo e l'universo, che nel passato, come per il popolo nuragico, era più magico, sacro.
6: Non solo miti, leggende e racconti di galassie lontane, a Sconcias c'è spazio anche per la divulgazione scientifica.
5: Nel crepuscolo iniziamo a vedere stelle luminose che si muovono e facciamo conoscere ai nostri ospiti un problema che sta crescendo, che è quello dei satelliti artificiali. Potrebbero cancellare la nostra capacità di osservare il cielo, ma anche per tutti noi, perché ci priverebbero della visione delle stelle che da sempre ha accompagnato l'uomo nel suo progresso culturale e anche nel suo progresso intimo e filosofico.
1: E ora diamo spazio alla nostra rubrica Cost to Cost e andiamo a Gonnesa, e in particolare nella spiaggia di Funtanabau, che è nota per l'ospitalità verso gli animali, non solo i cani, come potete intravedere. Sentiamo il servizio di Valentina Orcio.
7: Cristallino e paesaggi mozzafiato, a Funtanabau c'è chi corre sulla sabbia con una felicità contagiosa. Sono gli amici a quattro zampe e i loro proprietari. Qui il panorama è da cartolina, ma a rendere speciale quest'angolo di litorale sono soprattutto le code che scodinzolano in riva al mare.
8: Ha già fatto il bagno stamattina e tra un po' si rientra a casa. Ecco, poi torniamo ancora un'altra volta perché ci piace questa spiaggetta, vero Milu?
9: 5 anni che vengo qui, ottimi servizi, spiagge spettacolari, pulite, da quando ci sono loro, si sta troppo bene.
10: Abbiamo scoperto questa spiaggia, ci piacciono i cani e siamo venuti qui. Tutti gli anni veniamo perché è piacevole.
7: Una scelta del comune accompagnata da servizi e gestione dedicati che negli anni ha trasformato Funtanabau in un esempio di convivenza e condivisione degli spazi.
11: Funtanabau nasce circa 10-15 anni fa con la volontà del comune di Gonnesa di avere una spiaggia, un posto dedicato anche per i cani. È una spiaggia gestita dalle 9 alle 19 tutti i giorni. Siamo pubblici e gratuiti, quindi tutti possono accedere alla nostra spiaggia, appunto con le vaccinazioni in regola soprattutto, e usufruire del nostro paradiso, che è come noi definiamo questa spiaggia.
7: Ma quest'anno, accanto agli immancabili amici a quattro zampe, a rubare la scena sono tre simpatiche caprette, le beniamine della spiaggia, diventate oramai vere e proprie mascotte di Funtana Bau.
12: Lei si chiama Merdulas, Heidi e Mortimer.

0: porta la verdura. Ormai sono le padrone della spiaggia, non ce n'è per nessuno.
1: Ora faccio una pausa, torniamo fra poco.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
1: Ora andiamo a Oristano per la quinta edizione di Propagazioni Festival con Mario Tasca.
3: E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi.
4: Eppure il vento soffia ancora. Il verso di Pierangelo Bertoli accompagna la quinta edizione di Propagazioni Festival, 5 giorni di libri e incontri per leggere il presente attraverso temi come guerra, diritti, libertà e speranza. Tra i protagonisti Francesco Carofiglio con il romanzo Tutto il mio folle amore, ambientato nel 1943, negli anni della Resistenza, dove la storia di Radio Bari diventa anche un ponte con l'attualità.
5: Oggi ci sono delle cupe assonanze con quel periodo, dico a livello internazionale, insomma. Ma vediamo recrudescenze rispetto a fenomeni autoritaristici, discriminazioni, insomma è un mondo che non ci piace, e in un mondo che non ci piace è importantissimo che la comunicazione viaggi, importantissimo che le idee circolino.
4: Il festival ha ospitato anche Cecilia Sala in dialogo con Simonetta Selloni nell'incontro dal titolo Nuove guerre, nuovo giornalismo, a partire dal suo libro I figli dell'odio, un programma che mette insieme letteratura, giornalismo e impegno civile, ed è proprio la speranza insieme alla pace il filo indicato dal direttore del festival.
6: L'aria della speranza, questa è l'idea del nostro direttore artistico Vito Biolchini, che nonostante tutto il festival sia veramente denso di temi sensibili che riguardano la nostra società, quindi spesso anche molto duri, però il messaggio di fondo è veramente che ci può essere sempre della speranza. Questo dipende anche molto da noi.
1: Da attore a pittore, Jean-Claude Van Damme ha esposto le sue opere su una barca a Porto Rotondo. Sentiamo Silvia Roux.
7: Dal grande schermo alla tela, Jean-Claude Van Damme cambia scena. L'attore belga, icona mondiale del cinema d'azione, oggi sorprende nelle vesti di pittore. 12 città, altrettante opere dipinte da Van Damme sono arrivate a Porto Rotondo, esposte a bordo di un mega yacht ormeggiato in marina. Una galleria d'arte galleggiante con le tele dell'attore a pochi passi dalle banchine del borgo.
8: Sardegna è un amazing place.
7: La Sardegna è un posto fantastico, dal mare alle montagne fino alla gente. Per decenni Van Damme è stato sinonimo di arti marziali e combattimenti, ha segnato un'epoca del cinema d'azione diventando una star internazionale. Oggi a 65 anni cambia completamente registro, niente set né calcivolanti, adesso ci sono tele, colori e pennelli.
8: I like China a lot because I live in Hong Kong and I've been there.
7: Mi piace il dipinto della Cina perché vivo a Hong Kong. Sono stato a Pechino molti anni fa, più di 25 anni fa. C'erano solo biciclette e niente auto. E a bordo del mega yacht, un imprenditore spagnolo ha comprato uno dei suoi quadri. È sempre stato il mio eroe, ha detto. A scuola mi cacciarono perché imitavo le sue mosse. Quando ero bambino ho anche chiamato Van Damme il mio criceto. Ora lo seguo dappertutto e sono venuto da Tarragona per conoscerlo. Il dipinto lo metterò sopra il mio letto.
1: Ed è tutto, ci salutiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento di giornata a tutti voi.

0: Sono le 16:09.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano la situazione in Medio Oriente, nuova stretta degli Stati Uniti contro l'Iran, Donald Trump annuncia una guerra economica senza precedenti con un forte inasprimento delle sanzioni dopo il mancato accordo con Teheran. Nel mirino potrebbero finire anche banche straniere e raffinerie che acquistano petrolio iraniano. Dura la replica dei Pasdaran che avvertono in caso di nuova escalation militare l'Iran è pronto a utilizzare armi ancora più distruttive.
3: Nuovo appello di Papa Leone XIV contro la guerra. Nel messaggio per la giornata della cura del creato, il pontefice definisce i conflitti un fallimento non solo politico, ma anche morale e spirituale, perché negano il rispetto della vita e della terra. Per costruire la pace, sottolinea il Papa, non servono armi, ma dialogo, giustizia, misericordia, comprensione e cura. Un richiamo a superare la logica della forza e a scegliere la strada della pace.
4: Per la cronaca, paura in un cantiere di Lia d'Ancona, dove 5 operai sono rimasti intossicati dopo aver respirato i vapori di un prodotto solvente utilizzato per la sverniciatura. 2 lavoratori hanno perso conoscenza e sono stati trasportati all'ospedale Torrette, dove sono arrivati già coscienti. Gli altri 3 sono rimasti in osservazione per accertamenti. Sul posto sono intervenuti 118 vigili del fuoco, carabinieri e tecnici dell'AST.
3: Economia, giornata decisiva per Monte dei Paschi di Siena. In corso il consiglio di amministrazione chiamato a valutare le strategie per contrastare l'offerta da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo. Sul tavolo ci sono 2 possibili operazioni, un'offerta su Banco BPM oppure su Banca Generali, che potrebbe coinvolgere anche la partecipazione della 13,2% detenuta in Generali. Tra le ipotesi allo studio dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti.
4: Weekend di rientri e carburanti sempre più cari per gli italiani. Il controesodo si intensifica sulle autostrade con traffico particolarmente sostenuto verso le grandi città. Bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, mentre criticità sono previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi anche il costo del pieno, la benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,16 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise.
3: Siamo allo sport, giornata intensa sul fronte calcio mercato. L'in chiuso per Curtis Jones, accordo raggiunto con il Liverpool, il centrocampista inglese attivo a Milano tra visite mediche e ferma. E Napoli segue Gabriel Jesus, mentre Juventus punta su Zirkzee e Kessié, ma dovrà comprare alcune eccezioni. Alta invece l'arrivo di Badienga a Lazio. L'attaccante senegalese non ha superato visite mediche e la club bianco celeste dovrà cercare un'altra soluzione per l'attacco.
4: Questa è l'ultima notizia, più tardi.
5: Il miglior buongiorno è Sadiolina. Infatti le notizie all'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda su Radiolina.
6: Edizione straordinaria! Globo, letto più aggiornato! Se svuota tutto!
7: Offerta.

0: sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
1: In Sardegna, Globo e Acquia, in via De Valzani, a Sari, zona Premiedda, a Olbia, zona Porto, a Cambia, in via Nazione, a fianco Bricci Fadda, Dorisano, a Bon, Anglia del Porto.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellente è a portata di sguardo, con la chirurgia frattiva all'avanguardia del centro via.

0: mai stato così semplice. Centrovisti. Prenota ora la tua visita. Ti a Cagliari, via Peretti 4.
1: Il letto fuori i divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna, contati fino al 50%. Affitta ora e ripaghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divanieni.it. Previa provione di Agos S.p.A.

giudice a Rubio in sua spirale de sorgo, non manca tais pediatras a su centro, bove nasce spipiedos. Is dottores de sa provincia de Aristanesi avete tantas respostas ai gusto emergenzia. In Crabas, a su comune, ha rivolto un sistema nuovo, ci chiede ci appai zinzulas, est ecologico, accanto pare funzionare, ma si sperimento non a risolvere il suo problema. 3P e Sanendisi, su giocatore a rilassare assai all'estero, sul reparto di terapia intensiva del suo spirale de Tattari, stifoso su de su castello, non vinti sora che a vostra torre a giocare. De Estrella, de su cinema a sa pintura, s'attori Jean-Claude Van Damme, a ridessire de Vana Mosta in Sardegna Buris, opera in un mega yacht de Porto Rotondo. La politica regionale, il suo presidente del suo consiglio, Piero Comandini, narga sa agenda e sa assemblea e sti già pronta, posso attongio. Luego so tocca avere il suo confronto con si Stato sa questione de sinsularità. Narra Comandini con se Europa su confronto invece saper toccare i trasporti e a suo ultimo sa riforma statutaria. Si sta tutto nuovo con Roma e con Bruxelles. Sa partire ha resi difficili in mera e c'è resi a bisogno de reimposo. Sa riforma statutaria invece sa si vori approvai a su 2026. Un provvedimento in noi ci antessi sa forma noa de su governo regionali e sa de su governo regionali e sa lei elettorali puro. Piero Comandini narra che l'obiettivo dunque est da approvare in Sattongiu de Occanno. Sempre in Sattongiu, in suo consiglio, ha cambiato i presidenti de commissioni, casi resicuro, Solinas, che in molti presidente della commissione bilancio, Solinas de su Movimento 5 Stelle, ha rilassato il incarico. A Rannasci invece sa commissioni speciali post energia. Sti già passato un anno sa commissione di Pirannasci in su 2025. Stefano Tunis, sti consiglieri de Sardegna al centro 2020, in area obiettivo di questa commissione di essere buoni di accordo tottoso a pizzo di un argomento che ha aperto a si sviluppo di questa regione nostra, sinergia. Sarà legata a Sabratto Bello, dei regolas urbanistica. Capore ti frimmai, sassartio, de chini oliri ispegurai, ponendi, pannellus e palasa, può produrre energia birdi in donne parti della Sardegna, sciuscendi su paesaggio e su territorio. La sanità di Sarda in codice a Rubio, bruschettotto in territorio sul Dea Intro, insolgono non ci vuoti pediatra, sa, non ci stanno in manco sul reparto, in noi is mamma, sa, vorrei di fai nasce spipiedo, su Antonella Giuliani, narga su Villu, arannasci, in su mese caporanni, ma arannasci in Casteddu, ai 140 km da noi viveri e traballara. E si storia da Antonella Giuliani, e si storia di Atras, mamma, Savuro, poi in San Camillo, non si vuole nasci e a fa inchiettai questi finzi sul fatto che in Sabidda non c'è ni manco uno pediatra. Depeso andai in altra Sabidda, sa come tinare un'altra mamma, Maria Soro, ci punti 13 comunus in un suo pediatra non c'è proprio. E può curare spiepioso, tocca fare chilometri e chilometri, tocca andare in Nugoro o in Ozzana o in Olotene. Is femmine sannate che sa politica non effendi nulla, ci chiede risolvi in questa situazione. Sa politica, nata Antonella Giuliani e Maria Soro, depiri over isogus. Situazioni sempre difficili, vostra sanità in questa provincia di Aristanesi, il suo presidente delle ordini, dei dottori, Antonio Solis, in questo periodo, sul numero dei pazienti che ha incontrato in suo pronto soccorso de, su San Martino, e sti crescere su 20%, e smalariso 20, filas de 18 horas e pruso. Poi a mancata i dottori de famiglia, in questa provincia de Aristanesi, da mancata 60. In suo pronto soccorso muro, non c'è il suo personale che aserbiri, borta San Meresa, ci punti un dottore e un infermeri scetti. Non scelgo, sono in manco, poi a mancanta vostro, se vorrei recoverai pazienti in suo reparto di medicina, narra Antonio Sulis, punti passati dai 60 ai 30. Se emergenza non si vuole, a risolvi con intervento su ordinario, sul presidente delle ordini dei dottori, si narra che c'è bisogno all'estero, di non confronto con sa regione, con sa presidente della regione. Se la crisi per toccare a tutto sul sistema sanitario di sa Sardegna, o le si comprendi, narra Sulis Gagliesti, sa strategia può risolvere il problema. Noso, oreoso, aggiurare sa regione, tenere su proposte sa d'importo, narra ancora.

Ora, su presidente de s'ordine, ma a cantu pare nemmos si oleri ascurtai. In Cravas, su comunu, arrivò stu sistemas ecologicus e sperimentales, si faccia pae boccirizzinsulas. Est un esperimentu che pertoccherà is arrugas de su centro storico. Un impianto che funziona con sa CO2, come ti spiegherà su sindico. De sa bida, Andrea Abis, est un vilu de emissioni de anidride carbonica. Cavare i gusa de sommini, de su corpo umano. Quando una zinzola s'accosta a questo macchinario, c'è una bentola che da surbiri e da bocciri. Un sistema ecologico, tutto nuovo, che cantuare e funziona di bene. Su macchinario avrà lutto, però che è tutto in su notti. E sta raggiungere un mano, un arabis, se ci appendi. Non c'è come le zinzole, sa, su 90% punti zinzole che arribano da Rosaias o desistanzi che ci punti in sa zona. Ma è una cosa fondamentale, non punti zinzole che portano a su West and Nile, su virus che o canno già bocci una persona pure. Poi combatti sul fenomeno, però no, abbastanza, questa iniziativa del suo comune, su sindaco Nara, che c'è bisogno, dessa giuro, dessa provincia. Sa cronaca, c'è stato un incidente questo mangiano, via Anta Esundici, in sa statale 131, in sa zona del Mar.

Giade si fremmai con sa macchina in Sarruga. Uno provvedimento, Cariboffio, su sindaco, settimo unissimo, controllare sa zona e non ci potete stare su episodi su graisi, de criminalità e de traffico, de droga puro. Un nuovo comando, i custo mangiano chizzi, vianta estresi, era bruciato, sciusciato una macchina, Volkswagen Polo, parcheggiare in sa via Caprera, in Aristanisi, sul vogo arrivava un'altra macchina puro, della famiglia del turista, luego sono arrivati i pompieri, anti sturau rotto, antiposto in sicurezza sa zona, i scarabinerisi, punti vendi, indagini. A contare su che succedio a 3P a Risere Notti e stesso presidente della società di Cagliari Calcio, Tommaso Giunini, che ha partecipato a Tobio con giornalista, con i dirigenti dei sospirali dei Tatteri, noi su giocatori di Tatteri ancora a ricoverà. Giunini ha ritornato grazie sul reparto di emergenza e urgenza del suo Santissimo Annunziata, sul reparto di terapia intensiva Vuru. 3P è stato soccorso l'Ego, in 5 minuti su via Raggenza, elicottero che è rivolta in sospirali. 15 minuti su DRT. Gli antesi stati mortali. Il testo succede dunque in salita a mese agosto, 3P a Drumie sotto su soli po tre ore, questi entrano in piscina e se si intendio male, a ridentro un malore. Luego una vicciocca ridonava s'allarmi, arrivò 3P all'Upendisi, i amici sono tanti soccorso e altri serie su 118. La situazione è differente, a bella bella condizione si dei 3P punti sempre in meglio, so giocatore stava in coma po' 2D, come non ridento problema a livello neurologico. Stefania Melia è direttore del suo reparto terapia intensiva del suo ospedale in area che sti regia Ramera possa saluri dei suoi giocatori, posso traballo dei squadre che stetti vattu da ogni operatori, ogni dottori e infermieri. Gandus esti Cirao 3P vi ha convinto di essere stetti recoverato a posto di un incidente con sa macchina, non ricordare nulla di ciò che succede in piscina in moi, in questa fase di convalescenza, accanto a essere ci vuoti sa mamma l'Ompia de Parigi e su procuratori Edoardo Oggiano e si spero dei tifosi de su Castello questi che a 3P possono tornare a giocare all'estero, su che succede ai 3P sa rigor più mera come ti una rigusta tifosa rigor più donna Casteddaio. Aio 3P in Antaroto sono civonti finza su Saluru, esaurio su Mannusu ed è su Cagliari Fan Club. È stato un bel azzicchireggio, ma è stata bella meta, sa fotografia che Dante tirava a Riseo in su notte sospirali spirale 3P a Riendi all'Innaica e Sanendisi ma ricosta femmina sa nuova gaviera Vosimori a Luppau è stato un dispiacere in mano Deu e tutta sa famiglia o donna partire Zeusu in curva a nord e noi no Biesu, solo che vostra torre a giocare, nara, i gusta, picciocca, forza 3P. Posso arrivare a vira di una persona che ha tolto in una borta di galera un infarto o si intende male su coro, e se ne importa sempre o dei strumenti su specifico, su commenti sul defibrillatore. E punti strumenti su canosa gatta in ogni luogo, però soprattutto in città, se noi insistati, sa popolazione crescere o sa presenza dei turisti. In Saligara, su comune, Oliri a Fortego su servizio, su obiettivo, narra su sindaco, remoto cacciotto, e stiamo strumento su in tutto su territorio. Ma tocca mai finza sa manutenzione, formai operatori e cittadino su narra cacciotto. Esti una questione di sicurezza, quanti narra finza sa Marco Teddega, esti consiglieri comunali dell'opposizione. I cittadini sono tutti preparati su narra tede, ma su comune deprivai de bruso, depri sostegni, su stabilimento su, in splaiasa, aggiurendido su un finanziamento su specifico su può comprare dispositivo su sindaco Cacciotta naga povrimo aressi e fortia sul reparto della polizia locali. E mo andato in Porto Rotondo innuendo una barca a manna un mega yacht e stetti a Paricciara una mostra de pinturas assumitori esti un attore van Mao Jean-Claude Van Damme s'attore belga teneri 65 anni, sono ridezzito dunque dei cambiai vedi, spintura sa contanta de 12 città. Se voi, il sardo suburo, volete birri, isopra sa de Van Damme in questa galleria tutto particolare. Jean-Claude Van Damme, narra che sa Sardegna di Bracili, Mera, di Bracili Montisi, Playa, sa Costersa e sa gente sardavuro. Poi anno su, e anno su, il suo è stato un'istrella di sua azione, in voi su

0: Abbiamo ascoltato Ilaria Porceddu da una sua esibizione in una puntata nel 2013 di Anni Nora.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 39 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
5: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
6: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
7: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la birra Echinusa in tris da 33 cl a 1,99 euro. Il gelato Maxi Bon da 8 pezzi a 5,98 euro con Fidelity. E caffè Borbone da 50 capsule a 11,90 euro. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
8: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro.

0: Sandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
1: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
2: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
3: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
4: Un brano del primo periodo solista di Piero Marras, così a metà anni 80 interpretava le sue Battorinas.

0: Tastiere e improvvisazione in grande evidenza nelle Battorinas, ascoltate da Piero Marras e il suo gruppo di metà anni Ottanta.
1: Sandra Ligas è una raffinata cantante originaria di Elmas e dal 2012 vive e opera in Germania. Al recupero della tradizione ha legato la sua attività senza disdegnare sconfinamenti verso altri stili espressivi, come testimonia questa Undas che ascoltiamo.

0: Era tratto dall'album omonimo inciso nel 2003, Undas, il brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Sandra Ligas.
1: Sul ritmo di una danza berbera, Andrea Parodi ha costruito questo brano dal titolo Camineras, su testo di Michele Pio Ledda.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in serata in Sardegna, peggiora poi nella notte con l'arrivo di qualche piovasco, venti a tratti sostenuti. Poi per quanto riguarda la giornata di domani il contesto sarà variabile con qualche residuo fenomeno in mattinata, poi nubi alternate a schiarite nel corso del giorno, il tutto con clima molto mite nel primo mattino con temperature minime intorno ai 26-28 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
12: Sa Radiolina, il sonus dessa terra nostra.
13: Negli anni 90 ha anche eseguito la sigla di un'edizione di Sardegna Canta, Cecilia Concas, che qui ascoltiamo in un motivo popolare gallurese, un trallallera.

0: Abbiamo ascoltato il trallalera gallurese da Cecilia Concas, artista che ha già inciso 3 produzioni discografiche.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
4: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
3: Quindi?
4: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
3: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
4: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
5: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Ben trovati dalla redazione.
7: In apertura alla cronaca, a Palermo una bambina di 4 anni è morta all'ospedale pediatrico di Cristina per una sospetta difterite. La piccola, che secondo quanto emerso non era vaccinata, era stata visitata nei giorni scorsi per febbre, vomito e inappetenza e inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite. Ricoverata nuovamente dopo il peggioramento delle condizioni, è stata trasferita in terapia intensiva dove è deceduta. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta, ha disposto l'autopsia e acquisito le cartelle cliniche per accertare le cause della morte e verificare le procedure seguite dall'ospedale.
6: Sono stati trovati senza vita Carlo Arnulfo e Angela Bucci, coi due avvocati a bordo dell'ultraleggero scomparso domenica e precipitato sui rilievi di Fuscaldo nel Cosentino. I corpi sono stati rinvenuti e abbracciati all'interno dell'abitacolo quasi completamente carbonizzato. Sono iniziate le operazioni di recupero del velivolo, mentre nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia. La procura di Paola ha aperto un'inchiesta per disastro colposo per accertare le cause dell'incidente e stabilire se l'incendio sia scoppiato prima o dopo l'impatto.
7: E sale ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia un D-Day economico contro Teheran, preparando nuove e pesanti sanzioni dopo il mancato accordo tra le parti. Il presidente americano sostiene di avere a disposizione misure draconiane, mentre l'Iran replica accusando Washington di voler distogliere l'attenzione dai propri problemi economici. Resta intanto aperto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz, nodo centrale della crisi.
6: Weekend di rientro e carburanti sempre più cari per gli italiani. Il controesodo si intensifica sulle autostrade, con traffico particolarmente sostenuto verso le grandi città. Bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, mentre criticità sono previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi anche il costo del pieno. La benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,116 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise.
7: Meteo, l'Italia resta divisa in due, maltempo al centro-nord con allerta arancione in Veneto, Toscana e Liguria per temporali intensi, possibili grandinate e forti raffiche di vento. A 20 miglia il maltempo ha mandato in tilt la sala comando della stazione ferroviaria, causando disagi alla circolazione. In Toscana l'allerta scatterà dalla serata e proseguirà domani con precipitazioni localmente molto abbondanti. Al sud invece il caldo non allenta la presa e le temperature restano ancora elevate.
6: Siamo allo sport, il tennis. Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha superato il portoghese Jamie Faria in 2-7, 7-5, 6-2 e ora affronterà lo statunitense Francis Tiafoe per un posto in semifinale. In campo anche Flavio Cobolli, che questa sera sfida l'americano Tommy Paul.

0: reduce dalla vittoria su Alexander Zverev, prima testa di serie del torneo.
1: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Benvenuti alla GR di Radiolina, la politica in apertura. Confronto con lo Stato sull'insularità e riforma statutaria tra le priorità del Consiglio regionale dopo la pausa estiva. Nascerà anche la Commissione speciale sull'energia che partirà con la legge Pratobello. Il tema è in primo piano con l'isola sempre esposta, più dove è nata la legge di iniziativa popolare, finora snobbata ma con i principi urbanistici di tutela oggi riconosciuti dalla Corte Costituzionale. L'incidente di Chia: resta in carcere il 28enne algerino accusato di lesioni personali gravi col dolo eventuale e immigrazione clandestina. Il 28enne ha fatto scena muta davanti al GIP Claudia Falchi dell'Itala, che ha confermato la custodia cautelare in carcere. L'uomo, si legge nell'ordinanza della giudice per le indagini preliminari, ha percorso a forte velocità il tratto di mare davanti alla spiaggia di Suggiudeu, imboccando l'area in cui si trovavano numerosi bagnanti. C'è stato un incidente stamane intorno alle 11 sulla statale 131 all'altezza del bivio di Sant'Anna in territorio di Marrubio. Due auto si sono scontrate mentre procedevano in direzione Cagliari. Una delle due si è ribaltata mentre l'altra è finita con violenza contro il guardrail. Gli occupanti sono stati trasferiti dal 118 in codice giallo all'ospedale San Martino di Oristano, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture. Sulla statale si sono formate lunghe code mentre una parte del traffico è stata deviata verso la viabilità alternativa. Ha fatto irruzione in un'abitazione di Monserrato e, convinto di essere solo, ha iniziato a rovistare nelle camere alla ricerca di soldi e preziosi. C'era invece la figlia del padrone di casa, una 21enne che si è nascosta sotto il letto e ha chiamato il 112. È arrivata una pattuglia dei carabinieri che ha bloccato il ladro in flagranza con alcuni gioielli e un orologio nascosto nel borsello. Una nuova rissa tra cittadini extracomunitari si è verificata a Olbia, in via Fiume d'Italia. Sul posto polizia di Stato e carabinieri che hanno fermato un uomo. La via è sotto osservazione da parte delle forze dell'ordine dallo scorso agosto, giornata in cui è entrata in vigore l'ordinanza comunale che vieta la sosta e la fermata lungo tutta la strada. Una misura presa dal sindaco Nizzi per monitorare la zona teatro di spaccio e delinquenza. Un nuovo presidio pro-Palestina e contro la guerra. Stamane all'aeroporto di Cagliari-Elmas, nel giorno dei voli in arrivo e partenza da Tel Aviv, si tratta di una contestazione pacifica della rete Giovedì Bianco, a cui aderiscono varie associazioni in Sardegna. Un gruppo di attivisti si è presentato nella hall partenze, al piano superiore dello scalo, imbracciando bandiere della Palestina e consegnando volantini. Per ora ci fermiamo qui. Grazie a tutti, buon pomeriggio.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanienda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
9: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
10: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità.

0: semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Radiolina, estate.
2: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
3: Buon giovedì sera cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Vi traghetto come sempre fino alle 18.30 con tante notizie e tante storie da raccontarvi. E la nostra migliore musica, 17 e 10 minuti in questo istante. Partiamo subito con la nuova di Madonna.

0: Una buona serata da Radiolina, siamo in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, io sono Cristian Asara e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, oggi ci parli di questi studiosi giapponesi che a quanto pare sono venuti qua nella nostra isola per studiare la formula della longevità.
1: Esatto, oggi parliamo di Blue Zone perché su unionesarda.it abbiamo un bell'articolo che appunto ci racconta di una delegazione giapponese venuta a studiare a Osini il segreto della longevità. Bisogna dire che anche il Giappone in sé ha una sorta di Blue Zone perché gli studi hanno dimostrato che appunto un'alimentazione a base di tofu, alghe, il controllo delle porzioni, uno stile di vita attivo appunto aiutano i giapponesi a vivere più a lungo. Quindi puoi immaginare come gli scienziati del sollevante si siano trovati un po' diciamo sorpresi nel trovarsi di fronte a tavole imbandite di culurgioni, scarpe di capra, cannonau, perché invece a Osini, un paese di 700 anime, funziona così e bisogna dire che anche qui c'è un'elevata concentrazione di centenari e proprio qui si è tenuto il convegno di cui appunto parliamo su unionesarda.it, che tanto insomma sta piacendo ai nostri lettori questo incontro tra le culture sarde e giapponese. Nel paese della Blue Zone, penso sono sei centenari, adesso ne scorriamo qualcuno: 107 anni la signora Battistina Piras, assunta a Callas 103, compiuti proprio il giorno del convegno, e poi via signor Cesare 102, Mario 102, insomma c'è un vero e proprio enclave di centenari. Ed è curioso il fatto che appunto siano venuti dall'altra parte del mondo per capire, con una cultura così diversa dalla propria, quali siano i segreti appunto di riuscire a vivere così a lungo. Però non stupisca il fatto che appunto Osini e il Giappone siano vicini, perché il sindaco ci racconta che in realtà si tratta di un canale di confronto che è portato avanti da parecchio tempo, perché la genetica in sostanza non va lasciata a sé ma va indagata, va capita, perché comunque rappresenta una grande opportunità.
0: Ecco, assolutamente, quindi ovviamente ne sentiremo sempre parlare delle Blue Zone nella nostra isola, pian piano aumentano sempre di più, speriamo aumentino, anche perché comunque l'età media sta avanzando in tutta l'isola, con la speranza di riuscire ad arrivare a quota 100 almeno.
1: Esatto.
0: Grazie mille come sempre a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda, ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Grazie mille a te Cristian, buona serata a tutti gli ascoltatori, ciao.

0: Radio Smeralda.
1: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 400 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
6: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
7: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.

0: White Girl Wasted su Radio Lina nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati e adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Angelica Del Rico. Ciao Angelica, ti ascoltiamo.
1: Ciao Christian, buonasera. Allora apriamo subito con un'ultima ora appena arrivata in redazione. Sono stati confermati 30 giorni di convalescenza per Tittia, il fantino di Nurri che solo pochi giorni fa ha vinto il Palio di Siena, ha riportato la frattura di una vertebra cervicale che lo costringerà a portare un collare. Nonostante le condizioni siano buone, Giovanni Azzeni resta in osservazione, monitorato dai medici, circondato dall'affetto dei suoi cari, la moglie e il figlio che lo hanno raggiunto dalla Sardegna per vivere con lui questo ennesimo successo e adesso attendono la sua totale ripresa. Andiamo adesso a Cagliari, sovraffollamento al pronto soccorso all'ospedale Santissima Trinità di Smirrionis e la ASL di Cagliari sta già procedendo alla massimizzazione dell'utilizzo di tutti i posti ordinari nei reparti dell'ospedale e all'attivazione straordinaria di posti letto supplementari nei vari presidi aziendali. Lo rende noto l'azienda, a queste misure si affiancano una temporanea rimodulazione dell'attività programmata per differire i ricoveri non urgenti a favore dei pazienti del pronto soccorso e poi il coinvolgimento coordinato degli ospedali di Isili e Muravera per l'assorbimento della domanda di assistenza. I problemi sono sempre gli stessi, come si legge nella nota, la saturazione dei posti letto risente in modo determinante delle criticità legate alla fase di dimissione e di transizione dei pazienti verso le strutture territoriali e poi un numero significativo di persone presenti nel pronto soccorso e nei reparti non presenta più necessità cliniche di natura acuta ma complesse problematiche di tipo prevalentemente socio-assistenziale, un nodo strutturale, scrive ancora l'azienda, che richiede un costante lavoro di raccordo multidisciplinare. Ultima notizia, colto in flagrante mentre appicca un incendio, è stato arrestato il piromane seriale di Santa Giusta. Una prolungata e articolata attività investigativa condotta dal corpo forestale ha portato all'arresto in flagranza di un uomo sorpreso mentre appiccava un incendio nelle campagne appunto di Santa Giusta. Cosa è successo? Intorno alle 3:40 del mattino, durante il servizio di vigilanza, il personale forestale ha assistito direttamente all'innesco di un incendio accanto a una strada rurale. Subito dopo l'accensione delle fiamme, l'uomo, un allevatore, si è allontanato a bordo della propria auto, ma le pattuglie del corpo forestale lo hanno inseguito, raggiunto e arrestato. Quindi ovviamente è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a circoscrivere e spegnere l'incendio, impedendo che le fiamme potessero propagarsi alla vegetazione circostante. Christian, per il momento è tutto, tutte le altre notizie e gli aggiornamenti unionesarda.it.
0: E allora grazie mille ad Angelica Del Rico, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: Lucky Baby su Radio Linea del nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati. Tra poco parliamo di, purtroppo, ecco, caro carburante.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Fino al 30 settembre 2026, usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più, hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
7: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
8: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

36 minuti, siamo sempre in diretta al centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara. Allora, stiamo parlando in questi giorni dell'aumento del costo dei carburanti, poi soprattutto adesso siete in tantissimi, no? Nella nostra bellissima isola in vacanza, però molti altri stanno ritornando a casa e quindi per forza serve la benzina, il gasolio, una ricarica elettrica. Sì, ok, magari ci fosse, magari avessimo tutta questa tecnologia per consentirci comunque di fare tantissimi chilometri con le batterie, però è ancora un'utopia. Sì, ok, voi direte ci sono mezzi super tecnologici che già un pochino ci danno una mano, però alla fine comunque il caro vecchio e carissimo vecchio carburante purtroppo, ecco, molti di noi lo devono fare. Il rientro dalle ferie quindi si apre con questi forti rincari alle pompe, secondo le ultime rilevazioni dell'osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La benzina in modalità self ha varcato la soglia dei 2 euro. Ok, chi ha un auto diesel c'è purtroppo abituato, il gasolio invece aumenterà sempre di più, quota 2,116 euro al litro. Il quadro peggiora ovviamente non è il caso della nostra isola in quanto non abbiamo autostrade, però comunque ecco in alcune località sicuramente il prezzo è altissimo, 2,077 comunque in autostrada e 2,186 al litro diesel per quanto riguarda ovviamente sempre le autostrade. Quindi un abbraccio a tutti coloro i quali in questo momento sono, ecco, in fila magari al distributore, che poi tra l'altro arrivi al distributore in modo, non so se mi è capitato, gasolio finito, benzina finita, come si fa? Perché effettivamente le scorte pian piano, no, con il fatto che costa di più, la gente rifornisce sempre di più purtroppo.

0: La nuova di Baby K su Radio Lina nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre live dal centro commerciale Albiamare, alle 17.45, proprio commerciale Albiamare, alle 17.45, proprio in questo istante. Tra poco continuiamo a parlare di viaggi e di auto, visto che prima ne abbiamo citate le auto elettriche, ma a quanto pare, ecco, possono aumentare il disturbo, quello del mal d'auto. Ecco, se siete curiosi, bene, parliamo tra pochissimo qua sulla prima radio in Sardegna, Radio Lina. State con noi.
1: Radio Smeralda.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi mozzarella podda da 100 grammi l'una a 1,99 euro. La pasta Fratelli Cellino in confezione da 1 kg a 99 centesimi. E l'acqua San Benedetto da mezzo litro in confezione da 12 pezzi a 2,69 euro. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassetti, Glovo e Delivery a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
3: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
6: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
8: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
9: Una notizia non si...
8: Tradizione.
9: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
10: Radiolina. Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in serata in Sardegna, peggiora poi nella notte con l'arrivo di qualche piovasco, venti a tratti sostenuti. Poi per quanto riguarda la giornata di domani il contesto sarà variabile con qualche residuo fenomeno in mattinata, poi nubi alternate a schiarite nel corso del giorno, il tutto con clima molto mite nel primo mattino con temperature minime intorno ai 26-28 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

I pinguini tattici nucleari, sorry scusa, lo siento, o su Radiolina nel nostro giovedì sera, ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, io sono Cristian Asana, allora si ritorna a parlare di viaggi, visto che comunque siete in tanti all'ascolto in questo momento, siete in auto per esempio, in tantissimi altri ovviamente stanno cercando in qualche modo sì di rientrare a casa, ecco, traffico permettendo, molti altri invece in questo momento magari si stanno recando a lavoro, anzi fatevi vivi come sempre. 340 87 15 015. Comunque durante i viaggi di rientro, ecco, soprattutto per molti viaggiatori c'è questo fastidio, no? La cinetosi si chiama così, è un disturbo che si manifesta quando il cervello riceve informazioni discordanti, quindi gli occhi registrano la staticità dell'abitacolo mentre l'orecchio interno avverte curve, accelerazioni e cambi di pendenza. Il conflitto sensoriale si innesca questo sintomo diffuso, nausea, vertigini, sudorazione fredda, fenomeno che a bordo dei modelli, quelli a batteria, delle auto a batteria o elettriche, sembra presentarsi con maggiore frequenza, perché praticamente c'è una riduzione dei punti di riferimento per chi viaggia, perché effettivamente chi guida mantiene il controllo visivo e motorio del mezzo, al contrario invece i passeggeri non dispongono di segnali acustici di vibrazioni, quindi il cervello fatica molto a prepararsi ai cambi di velocità e quindi si aumenta questa probabilità di avvertire nausea o di disorientamento. La disposizione nell'abitacolo incide fortemente, i sedili posteriori rimangono la zona più esposta al disturbo. Come fare? Beh, sul fronte della ricerca si stanno valutando a quanto pare dei segnali visivi, delle vibrazioni nei sedili per aiutare in qualche modo la mente a prevedere così le traiettorie in attesa che l'organismo si abitui a questa nuova mobilità. Con tutta la tecnologia, ecco, un po' di tecnologia anche per chi soffre il mal d'aria.

0: Potential Summer su Radio Lina, il nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Nasara, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda.

0: Sono le 18 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In apertura alla cronaca, a Palermo una bambina di 4 anni è morta all'ospedale pediatrico di Cristina per una sospetta difterite. La piccola, che secondo quanto emerso non era vaccinata, era stata visitata nei giorni scorsi per febbre, vomito e inappetenza e inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite. Ricoverata nuovamente dopo il peggioramento delle condizioni, è stata trasferita in terapia intensiva dove è deceduta. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta, ha disposto l'autopsia e acquisito le cartelle cliniche per accertare le cause della morte e verificare le procedure seguite dall'ospedale.
3: Sono stati trovati senza vita Carlo Arnulfo e Angela Bucci, coi due avvocati a bordo dell'ultraleggero scomparso domenica e precipitato sui rilievi di Fuscaldo nel Cosentino. I corpi sono stati rinvenuti e abbracciati all'interno dell'abitacolo quasi completamente carbonizzato. Sono iniziate le operazioni di recupero del velivolo, mentre nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia. La procura di Paola ha aperto un'inchiesta per disastro colposo per accertare le cause dell'incidente e stabilire se l'incendio sia scoppiato prima o dopo l'impatto.
4: E sale ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia un D-Day economico contro Teheran, preparando nuove e pesanti sanzioni dopo il mancato accordo tra le parti. Il presidente americano sostiene di avere a disposizione misure draconiane, mentre l'Iran replica accusando Washington di voler distogliere l'attenzione dai propri problemi economici. Resta intanto aperto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz, nodo centrale della crisi.
3: Weekend di rientri e carburanti sempre più cari per gli italiani. Il controesodo si intensifica sulle autostrade, con traffico particolarmente sostenuto verso le grandi città. Bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, mentre criticità sono previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi anche il costo del pieno. La benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,116 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise.
4: Meteo, l'Italia resta divisa in due, maltempo al centro-nord con allerta arancione in Veneto, Toscana e Liguria per temporali intensi, possibili grandinate e forti raffiche di vento. A 20 miglia il maltempo ha mandato in tilt la sala comando della stazione ferroviaria, causando disagi alla circolazione. In Toscana l'allerta scatterà dalla serata e proseguirà domani con precipitazioni localmente molto abbondanti. Al sud invece il caldo non allenta la presa e le temperature restano ancora elevate.
3: Siamo allo sport, il tennis. Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha superato il portoghese Jamie Faria in 2-7, 7-5, 6-2 e ora affronterà lo statunitense Francis Tiafoe per un posto in semifinale. In campo anche Flavio Cobolli, che questa sera sfida l'americano Tommy Paul, reduce dalla vittoria su Alexander Zverev, prima testa di serie del torneo.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Buonasera da Teresa Piredda. Per fronteggiare il sovraffollamento del pronto soccorso all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, l'ASL sta procedendo alla massimizzazione dell'utilizzo di tutti i posti ordinari nei reparti dell'ospedale e l'attivazione straordinaria di posti letto supplementari nei vari presidi aziendali. Anche a Sassari si stanno rafforzando i presidi per il ricovero e l'assistenza. Negli ultimi giorni gli accessi al pronto soccorso del Santissima Annunziata si sono mantenuti su una media di circa 170-180 al giorno, mentre i ricoveri sono mediamente intorno ai 20-25 quotidiani. Dopo le aggressioni nei confronti di tre professionisti avvenuti in due distinti episodi nei reparti di medicina d'urgenza e pronto soccorso dell'ospedale Brozzo, arrivano le denunce. L'azienda Arnas ha comunicato di aver messo a disposizione agli inquirenti tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e individuare le responsabilità. Confronto con lo Stato sull'insularità e riforma statutaria tra le priorità del Consiglio regionale dopo la pausa estiva. Nascerà anche la Commissione speciale sull'energia, partenza con la Prato Bello. Il tema energia è in primo piano, con l'isola sempre esposta all'assalto speculativo nei territori, proprio dove è nata la legge di iniziativa popolare, finora snobbata, ma con i principi urbanistici di tutela oggi riconosciuti dalla Corte Costituzionale. Un allevatore è stato sorpreso mentre appiccava un incendio nelle campagne di Santa Giusta durante un pattugliamento notturno della forestale. L'uomo, dopo l'accensione delle fiamme, si è allontanato in auto, ma è stato bloccato. All'interno dell'autovettura è stato trovato materiale idoneo all'accensione di fuochi e adesso si trova nel carcere di Uta. A distanza di 3 anni la Sardegna supera il record della temperatura massima mai registrata nell'isola. ARPAS ha certificato 48,4 gradi nel comune di Orani a metà luglio. A metà mese nell'isola infatti le temperature massime giornaliere erano oltre 40 gradi, con punte locali oltre i 45 gradi, sottolineano gli esperti di ARPAS. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
10: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
11: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo, per trasformare la complessità in semplicità.
12: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
13: Le 18:08 proprio in questo istante. Un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara, sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica. C'è Merck & Cremont con Serena Brancale, i The Colors. Partenome.

governo polacco e quindi mette a disposizione di polizia, carabinieri, guardia di finanza le informazioni su carte di circolazione, patenti, coperture assicurative. Quindi come vi dicevo prima, il gioco in qualche modo si è rovinato. Left Back, Sunshine Reggae.

0: Let Back Sunshine Reggae, canzone che ripeschiamo dall'83 su Radio Lina alle 18:16. Ancora ben ritrovati cari amici, canzone super super summer come quella prossima che arriverà tra qualche istante. Ma tra qualche istante ovviamente aggiorniamo l'attualità con le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione
1: Radio Sala. Smeralda.
2: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
3: Torna a Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto, musica e divertimento per tutti. Sul palco, Anna Tatangelo e DJ Spine. E il vocalist Leonardo Greco, direttamente da Uomini e Donne, con Giuliano Marongio e Marco Piccu. Ti aspettiamo sul lungomare di Porto Scuso. Non mancare!
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, languri

0: nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 400 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso nel nostro giovedì sera su Radiolina. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Adesso ci colleghiamo con la redazione dell'Unione Sarda per scoprire insieme cosa leggeremo domani con il direttore editoriale Lorenzo Paolini. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, noi stiamo sugli aeroporti, su questa fusione in cottura, su tutto quello che l'ha anticipata, perché insomma è molto curioso come si arriva a questa fusione. Tra l'altro il fondo che gestirebbe gli aeroporti e li avrebbe senza gara. Ed è un caso unico in Italia, perché altrove questo stesso fondo ha partecipato a delle regolarissime gare. Siamo a Doglianova, ci sono delle auto rubate che vengono ritrovate con una targa posticcia, cioè con una targa falsa. All'interno di queste auto ci sono dei passamontagna. L'idea è che si sia arrivati a una prerapina, cioè si sia riusciti a interrompere una rapina in costruzione, perché gli ingredienti ci sono veramente tutti. Siamo poi su Cagliari, è un grande classico dell'estate, le truffe per svuotare gli appartamenti. Noi le raccontiamo nei dettagli, con anche perché poi ogni anno ci sono delle novità. Il concerto di Noemi, che è anche il primo concerto, qui siamo nel margine del suo primo concerto dalla caduta che le aveva fatto interrompere il tour, così come facciamo il nuovo disco di Sarazza. E poi delle cose di sport carine, importanti, a parte che insomma potrebbero esserci delle novità anche su 3P, che non è strettamente sportivo, ma ci sono delle novità sul Cagliari. Una cosa di un certo rilievo che io ti dico, ma neanche per idea, che vi dovete leggere domani.
0: Assolutamente, ci sta alla grande, come sempre con in edicola e scaricando l'app Unione Digital. Grazie comunque per queste anticipazioni super preziose al direttore editoriale Lorenzo Paolini, quindi buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Grazie mille a voi, buona serata.
0: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, se vi va però ritorno in diretta domani a partire dalle 17, sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Io vi auguro un'ottima serata con la prima radio in Sardegna. Ciao a tutti, da Cristian.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina.
3: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
4: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginao Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos. Sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
5: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2.000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
6: Nei supermercati Coop ci sono le offerte per lo speciale pinza. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la pinza mulino bianco da 230 grammi a 1,99 euro. I pomodorini ciliegini in confezione da 500 grammi a 1,59 euro. E il prosciutto crudo nazionale stagionato 16 mesi a 1,99 euro. Acquista i prodotti per la pinza nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con ScalaPay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
7: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Cardis, fino al 26 agosto. Tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi: passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'Anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio tornare negli anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Radiolina. Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in serata in Sardegna, peggiora poi nella notte con l'arrivo di qualche piovasco, venti a tratti sostenuti. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il contesto sarà variabile con qualche residuo fenomeno in mattinata, poi nubi alternate a schiarite nel corso del giorno, il tutto con clima molto mite nel primo mattino con temperature minime intorno ai 26-28 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Si allarga il fronte dei paesi europei che rimandano in Italia i richiedenti asilo di competenza italiana. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti, mentre la Svezia conferma di averli già effettuati e di voler proseguire. Le riammissioni si inseriscono nell'applicazione del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Intanto Roma chiede all'Unione Europea maggiore tutela delle frontiere esterne.
3: La cronaca: a Palermo una bambina di 4 anni è morta all'ospedale pediatrico di Cristina per una sospetta difterite. La piccola, che non risultava vaccinata, era stata visitata nei giorni precedenti per febbre ed altri sintomi e inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite. Dopo il peggioramento era stata nuovamente ricoverata e trasferita in terapia intensiva, dove è deceduta. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta, disposto l'autopsia e acquisito le cartelle cliniche per accertare le cause della morte e ricostruire il percorso sanitario.
4: Ed è stato fermato per tentato omicidio il 45enne che a Cattolica, nel Riminese, avrebbe lanciato volontariamente l'auto nel porto con la moglie a bordo. I due sono riusciti a uscire dalla vettura e sono stati salvati da alcuni passanti. L'uomo si era poi dato alla fuga, ma è stato rintracciato dai carabinieri. La donna, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi dall'abitacolo ed è stata portata in ospedale. Non è in pericolo di vita. La notte precedente i carabinieri erano già intervenuti nell'abitazione della coppia per una lite familiare.
3: Economia: chiusura debole per le borse europee, con i mercati concentrati sulle tensioni in Medio Oriente e sulla nuova corsa dei prezzi dell'energia. Milano cede lo 0,4%, mentre arretrano anche Parigi, Francoforte e Londra. In rialzo invece petrolio e gas, con il Brent sopra i 94 dollari al barile. Gli investitori guardano inoltre le prossime mosse delle banche centrali in un quadro di crescente incertezza sui mercati internazionali.
4: Il maltempo colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tigullio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta la

0: allerta arancione a Milano e in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso domani. Intanto si intensifica il controesodo traffico da Bollino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti. Con la benzina self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro.
1: Lo sport, il tennis, Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati dopo aver battuto il portoghese Jamie Faria. Ora sfiderà lo statunitense Francis Tiafoe. Ai quarti anche Flavio Cobolli, atteso questa sera dall'americano Tommy Paul. Per il calcio, spazio alla Conference League. Questa sera a Bergamo l'Atalanta affronta l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff, con calcio d'inizio alle 20.30.
0: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
2: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

Buon giovedì 20 agosto, ben trovate e ben trovati al GR Salute e Benessere dalla redazione e da Francesca Balestrieri. Molti li demonizzano accusandoli di attentare a una perfetta forma fisica, ma gli zuccheri potrebbero aver contribuito all'evoluzione del cervello umano e ora si ritiene che abbiano avuto un ruolo più importante di quanto si pensasse in precedenza. Lo suggerisce un nuovo studio che nella sfida carboidrati versus proteine segna un punto a favore dei primi, invitando a riconsiderarli sotto una nuova luce grazie alle evidenze che emergono da circa 4 milioni di anni di evoluzione. Gli autori hanno scoperto che gli zuccheri naturali potrebbero aver fornito l'energia necessaria a sostenere lo sviluppo del cervello prima che l'avvento della cottura rendesse più digeribili gli alimenti ricchi di amido come tuberi e cereali. Anziché temere i carboidrati, è opportuno concentrarsi su fonti di alta qualità, tra cui frutta intera, legumi e cereali nutrienti, e dare priorità a una varietà di alimenti ricchi di carboidrati nell'ambito di una dieta sana. Le amicizie non fanno solo stare bene, ma aiutano a vivere meglio e più a lungo. Le evidenze scientifiche, spiega l'Istituto Superiore di Sanità, ricordano che una rete di relazioni solide rappresenta un vero fattore di protezione, favorisce il benessere psicologico, migliora la salute fisica e può aumentare fino al 50% le probabilità di vivere più a lungo. Eppure la solitudine è un fenomeno in crescita. Per affrontare la sfida dell'isolamento sociale, diversi paesi stanno sperimentando nuovi strumenti. Nel Regno Unito è stato istituito un Ministero della Solitudine e in diversi paesi, tra cui l'Italia, si sta diffondendo il modello della

Prescrizione sociale, un approccio che riconosce il valore delle relazioni come parte integrante della salute. L'imperativo è uno soltanto, risplendere dalla testa ai piedi, non più solo timidi accenti di luce su zigomi e palpebre, ma una vera e propria estetica della rifrazione che si espande e riveste la pelle di tatuaggi scintillanti e polveri iridescenti. È il ritorno ostinato di uno dei trend più giocosi dei primi anni 2000, capace di unire generazioni e di riaccendere, dopo stagioni di estetica essenziale, quel desiderio di creatività rimasto forse troppo a lungo in sordina. Prima di salutarci, una piccola curiosità: il melone rosa è una variante del classico melone retato che sorprende per la sua polpa colorata dal rosa acceso al rosso vivo, unita a un aroma molto intenso, zuccherino e persistente. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.

0: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
1: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 4 per 100 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.

0: Sono le 19 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la birra chinusa in tris da 33 cl a 1,99 euro, il gelato Maxi Bon da 8 pezzi a 5,98 euro con Fidelity e caffè Borbone da 50 capsule a 11,90 euro. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
5: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
6: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionari i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
8: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management.

Student, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
2: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
3: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in serata in Sardegna, peggiora poi nella notte con l'arrivo di qualche piovasco, venti a tratti sostenuti. Poi per quanto riguarda la giornata di domani il contesto sarà variabile con qualche residuo fenomeno in mattinata, poi nubi alternate a schiarite nel corso del giorno, il tutto con clima molto mite nel primo mattino con temperature minime intorno ai 26-28 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Buonasera da Teresa Piredda. L'autopsia eseguita oggi sul corpo di Michela Rubio, la 47enne uccisa dal marito a Solanas, ha confermato che la donna è stata raggiunta da un colpo di pistola dietro la testa. Durante l'esame sono stati raccolti gli elementi per stabilire anche la distanza da cui l'uomo ha sparato, esaminate le lesioni, stabilita la direzione. Michela Rubio è morta dopo 25 giorni in ospedale, non aveva mai ripreso conoscenza. Per fronteggiare il sovraffollamento del pronto soccorso all'ospedale Santissima Trinità, l'ASL di Cagliari sta procedendo alla massimizzazione e l'utilizzo di tutti i posti ordinari nei reparti dell'ospedale e all'attivazione straordinaria di posti letto nei vari presidi aziendali. Anche a Sassari si stanno rafforzando i presidi per il ricovero e l'assistenza. Negli ultimi giorni gli accessi al pronto soccorso del Santissima Annunziata si sono mantenuti su una media di circa 170-180 al giorno. Confronto con lo Stato sull'insularità e riforma statutaria tra le priorità del Consiglio regionale dopo la pausa estiva. Nascerà anche la Commissione speciale sull'energia. Si parte con la Prato Bello. Un allevatore è stato sorpreso mentre appiccava un incendio nelle campagne di Santa Giusta durante un pattugliamento notturno della forestale. L'uomo, dopo l'accensione delle fiamme, si è allontanato in auto ma è stato bloccato. All'interno della vettura è stato trovato del materiale idoneo all'accensione di fuochi. Adesso è rinchiuso nel carcere di Uta. A distanza di 3 anni la Sardegna supera il record della temperatura massima mai registrata nell'isola. L'ARPAS ha certificato i 48,4 gradi nel comune di Orani a metà luglio. A metà mese nell'isola le temperature massime giornaliere erano oltre i 40 gradi e punte locali oltre i 45 gradi, sottolineano gli esperti dell'ARPAS. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 19 al 23 agosto potrai acquistare in offerta l'arrosto con osso di bovino adulto di origine sarda a 89 centesimi letto e la salsiccia di suino a 79 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.com.

0: Unione Cult. Unione Cult. Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
1: Unione Cult, buon pomeriggio a tutti. Nel cuore di questo agosto potevamo lasciarvi soli, assolutamente no, insieme a me in regia c'è ancora una volta Fabio Leoni e poi io qua una grande amica, perché allora l'ultima, ma solo in ordine di tempo, è stata Peggy Gou, ha conquistato le console di tutto il mondo e Ibiza pare anche il cuore del tennista superstar Matteo Berrettini. Insieme a me qui a Radiolina Eva Lorrai, ingegnere e DJ. Una donna, Eva, siamo nel 2026 per parlare ancora di questo tetto di cristallo che va sfondato. Hai un lavoro, una passione. E le donne stanno facendo tanto, però insomma siamo ancora qui a doverne parlare.
2: Sì, è giusto che le donne osino, soprattutto quando ce l'hanno nel cuore. Quindi tutte le donne dovrebbero osare, ma non osare per
1: osare una passione. Non è una gonna corta, no, o un tacco troppo alto, osare col cuore.
2: Osare è anche a 58 anni decidere che ti piace mettere la musica e decidere di farlo.
1: E decidere di stare dietro una console. Ma non parliamo solo di moda. Sono tantissime le donne che guidano le serate, no? Tra le discoteche e i locali, ormai in tutto il mondo. Ma secondo te una donna che sceglie la musica per una serata ha una marcia in più rispetto a un uomo, rispetto a quel mister DJ della canzone?
2: Ma io no, li metterei sullo stesso piano, ecco, però molto spesso, anzi, la donna non è stata mai considerata in questo ambito, proprio perché magari la figura del DJ si attribuiva a chi avesse competenze tecniche di attrezzature, di cablaggi, certo. Che prima venivano attribuite soltanto per cultura all'universo maschile.
1: Che forse è successo anche quando tu hai deciso da ragazzina di fare ingegneria.
2: Sì, tant'è che quando mi sono iscritta io forse donne eravamo il 5%, ma neanche, forse eravamo il 3% di tutta la popolazione della facoltà in quegli anni. Poi ti dico, esami di meccanica razionale, di meccanica applicata alle macchine, quelli li ho dati molto volentieri, di idraulica molto volentieri, però l'esame di elettrotecnica l'avevo scartato a priori.
1: E invece
2: a me
1: oggi
2: questa cosa,
1: per esempio,
2: dei cavi,
1: ti serve dietro
2: adesso
1: la,
2: ecco,
1: console.
2: Voglio dire, ho imparato l'anno scorso che un cavo RCA è diverso da un cavo jack, o li so riconoscere, però mi piace anche mi diverte anche fare i collegamenti, vedere come è fatta l'attrezzatura, quindi questo è un...
1: Perché parliamo, stare dietro la console è cuore, è passione, è amore, ma ci vuole anche tanta tecnica.
2: Sì, allora, a me la passione è venuta, poi tra l'altro guardando una donna, partendo dal presupposto che sono sempre stata pazza da ragazzina per le discoteche, per la musica in generale, quindi ecco, questa è una cosa che ho sempre avuto. Mi si è risvegliato tutto l'anno scorso quando a una festa di compleanno di un amico, seduta a tavola con una coppia estone piacevolissima, scopro che la donna con cui parlavo aveva qualche anno meno di me, ma una donna vestita con un caftano e le friulane,
1: certo, piena estate,
2: sì, capelli grigi, sì. Era la ministra della cultura, era la ministra della cultura estone, si chiama Heidi Purga. Al momento della musica mi giro e alla console vedo che c'è lei, mette musica techno che non mi piaceva, me l'ha fatta amare anche in quella serata.
1: Però
2: e sono rimasta incantata a guardare lei mentre ballavo che muoveva le manopole. Allora lì ho detto, voglio provarci anch'io.
1: C'è un'altra sfida che quindi noi donne

0: possiamo intraprendere e vincere.
1: Sì, sì. E poi ecco, lì è l'opposto di quello che magari si, lei è l'opposto di quello che si vede ora nei social, certo. Voglio dire, come presenza, come immagine
0: fisica, forse,
1: come immagine, e lì apprezzavi veramente solo le qualità tecniche.
0: Infatti noi abbiamo premesso, ormai
1: della
0: moda
1: DJ.
0: Però oggi siamo qui a Unione Calda a raccontare non solo una moda, ma a raccontare proprio questa nuova sfida. E la ministra forse più di tutti, no, può testimoniarlo.
1: Sì. E quindi ecco, appena ho visto lei ho detto allora, voglio provarci anch'io.
0: Musica techno che non fa tanto parte dei
1: miei trascorsi, ecco, ma adesso ci
0: su
1: sono.
0: Su cosa punti?
1: Io sull'house, mi piace l'house, l'amo da morire, però voglio dire, vengo, ballavo la musica degli anni 70, quindi la disco music, poi subito dopo sono passata al funky, che mi piaceva ancora di più, l'hip hop, alla fine l'house, che dalla fine degli anni, da metà degli anni 80 mi ha conquistato, e mi piacciono tutte le sfaccettature.
0: Erano forse
1: le sfaccettature
0: mi immagino quando tu eri ragazzina a quelle discoteche dove si chiudeva ancora con Lento, che oggi sarebbe,
1: esatto,
0: impensabile.
1: Noi finivamo con Lento, noi finivamo sempre con Lento.
0: Ma ti immagini che bellezza,
1: la mia vita era
0: dopo
1: a
0: una
1: 16...
0: tua serata a rilanciare un Lento, sarebbe meraviglioso.
1: Beh, una festicciola che ho fatto con le mie amiche a Natale, ho concluso con una canzone di Natale che era di chi era? Sì, Lenta.
0: Certo.
1: Sì, So This Is Christmas, di chi era?
0: Meraviglioso, certo.
1: E lì si sono messi a ballare i Lenti alla fine, ma perché appunto quella
0: è
1: serata
0: un po'
1: era dedicata
0: alla nostra
1: però
0: storia.
1: Era dedicata,
0: certo,
1: a, eravamo con le amiche della mia età,
0: agli anni.
1: Però c'erano, ecco, la cosa che mi ha dato più soddisfazione è vedere i miei figli che ridevano da morire appena mi hanno visto acquistare queste attrezzature, certo, qua, e mi chiedevano se volessi mettere musica nelle RSA. Quando poi sono venuti alle serate con le amiche, con i loro amici, allora da lì ho avuto anche una soddisfazione maggiore, perché ho visto il loro apprezzamento.
0: Soddisfazione maggiore?
1: Sì, quello dei giovani. Sì.
0: Che quello
1: il
0: che,
1: consenso dei giovani
0: che raccontano, che lo sai tutti un po', mi è capitato spesso, l'ha detto anche Giorgia, quando i miei figli mi hanno visto, mio figlio mi ha visto a X Factor, ha detto finalmente mamma anche tu fai qualcosa, quindi no. Cosa mi fai ascoltare? Cosa
1: ti
0: hai
1: faccio
0: scelto
1: ascoltare?
0: Per
1: ho scelto,
0: noi in questo
1: ho scelto,
0: pomeriggio, dacci un po' di carica.
1: Ho scelto un brano house, ma un po' trans, quindi che c'è anche della techno, quindi è un brano datato, però è per me attualissimo.
0: Vai.
1: È dei Vitalik, Poison Lips.
0: Ascoltiamo.

0: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
2: Radiolina. Unione Cult.
3: Unione Cult ancora insieme in questo caldissimo pomeriggio di agosto per trasformare il nostro studio in un dance floor. Stiamo parlando di console al femminile, ma non si tratta solo di una moda o di una mossa pubblicitaria. Le artiste lottano ogni giorno per dimostrare il proprio valore tecnico e artistico. Ho detto artiste, ma parliamo in generale di tutte le donne. Siamo con Eva Lorai, ingegnere, e oggi grande appassionata di console. Un po' di numeri, ingegnere.
4: Allora, sì, mi sono presa la briga di guardare le presenze femminili a Tomorrowland, che è il festival per i DJ,
3: iconico, forse il festival per eccellenza.
4: La prima edizione c'è stata nel 2005 e ho visto che nel 2005 non c'era alcuna presenza femminile. Nel 2010
3: e stiamo parlando di pochissimo tempo fa perché sono comunque uno non parliamo quindi certo degli anni 60
4: nel 2010 pochi punti percentuali, quindi forse 1%, perché poi vedo nel 2015 il 5-7% la presenza
3: ancora
4: femminile
3: pochissimo.
4: Nel 2022, dove c'è stato un boom della numerosità anche degli artisti, perché erano 700, più di 700 forse, e le donne il 10-15%. Finché poi, quindi nel 2022 però sono comparse anche le prime DJ che tuttora oggi spopolano, quindi Charlotte De Witte,
3: Peggy Goo in apertura di trasmissione,
4: Kravitz,
3: per esempio,
4: eccetera. Queste erano presenti, quindi queste sono comparse, diciamo, a Tomorrowland nel 2022
3: e stanno prendendo comunque oggi la scena.
4: E oggi nell'edizione del 2026 le donne erano circa il 15-20%, quindi sono decisamente aumentate, ma certo lontane dalla parità, perché il 50%
3: e parliamo ancora di numeri,
4: è ancora
3: certo,
4: lontano,
3: molto bassi. Senti, hai percepito mai un pregiudizio o un'aspettativa differente, perché magari sei una donna in console?
4: Io non ho percepito niente perché sono neofita, però credo
3: perché tu sei un ingegnere quindi vai lì e li metti tutti in riga,
4: ma questo vale in tantissimi ruoli, soprattutto in quelli apicali che devono rivestire le donne, perché anche i dirigenti donne sono sempre una piccola percentuale, quindi è una cosa comune che
3: si
4: trova.
3: Non
4: però
3: non piace mai nelle mie trasmissioni parlare di quote rosa o altro. Io non sono mai
4: per la competenza.
3: Brava, anche
4: quindi
3: io.
4: Anche
3: competenza assolutamente, e chi è più bravo vince. Però mi incuriosisce sempre vedere come, e qua oggi parliamo proprio di console al femminile per questo motivo, come invece ci siano ancora dei ruoli dove le donne fanno fatica. Ecco, a me piace raccontare questo, nonostante poi ci sia tanta bravura. E quindi la nota è stata questa di Peggy Goo, che è finita su tutte le copertine, ma forse perché non perché è brava e bravissima, non perché è bella e bellissima, ma perché aveva Matteo Berrettini a fianco. E quindi è stata lì un po' la scintilla che ha acceso questa puntata.
4: Anche. E non lo

0: Sì, allora, in questo caso qua non lo so, forse è colpa anche dei media,
1: Certo.
0: non
1: Assolutamente,
0: ti so
1: certo.
0: dire,
1: No,
0: ecco,
1: poi noi poi
0: ha detto
1: prendiamo
0: voi.
1: sempre le colpe, ce le prendiamo in
0: No, non lo
1: pieno,
0: so, però
1: Certo.
0: anche, che ne so, un sacco, adesso io su Instagram ora mi compaiono soltanto
1: DJ
0: DJ
1: donna,
0: donne,
1: certo. Perché
0: perché
1: l'algoritmo è
0: sì,
1: molto
0: perché l'algoritmo è
1: intelligente.
0: intelligente, quindi mi compaiono quelle, però ecco, a volte leggi una sexy
1: Esatto.
0: Peggy
1: Certo. Certo.
0: Gou,
1: È sexy, ha la
0: popola,
1: gonna
0: infiamma
1: corta, ha i tacchi alti,
0: le...
1: certo.
0: Ecco, sarebbe preferibile porre l'accento sulle capacità che sono indiscusse, quindi voglio dire, ma questo è quello che penso io,
1: E lo
0: poi
1: pensiamo
0: la bella
1: assolutamente.
0: presenza piace da morire anche a me,
1: Ma la bella presenza ci piace anche
0: piace a
1: dell'uomo,
0: tu,
1: anche all'uomo bello ci
0: esatto,
1: piace.
0: quindi non è
1: Ma
0: quello il punto, però ecco, i criteri di valutazione. Credo che siano gli stessi perché
1: giusto.
0: deve avere competenze tecniche. Poi non parlo di scelta musicale perché quello
1: Ognuno,
0: dipende dai gusti,
1: certo.
0: però la capacità di leggere la pista, forse in quello ecco,
1: Ecco.
0: ci vedo più brava anche una donna perché
1: Certo.
0: la vedo più sensibile, quindi quello.
1: Di leggere una pista o di capire magari l'energia che c'è in quel
0: L'energia che c'è in quel
1: momento, in quella
0: momento.
1: sala, in quella terrazza, in quel locale.
0: Quindi quello comunque ci sono dei criteri che sono che devono essere che devono valere per entrambi i sessi, quindi
1: Esatto.
0: la capacità di leggere la capacità tecnica, ovviamente, il modo di mixare, ecco, quindi le valutazioni secondo me devono essere fatte in
1: Assolutamente.
0: base a criteri oggettivi, quindi anche il promuovere ecco, magari io non ho idea se esistano
1: Certo.
0: dei curricula per poter partecipare a determinate, oppure
1: Però questo sarebbe funzionale. Se noi oggi
0: delle
1: a una
0: competizioni,
1: ragazza,
0: ecco,
1: ecco,
0: delle
1: che ci sta
0: competizioni.
1: ascoltando, a una ragazzina giovane che vuole provare a mettersi dietro una console, noi dobbiamo dire devi essere brava, devi studiare. Questo è quello che bisogna dire sempre alle nostre ragazze.
0: Beh, comunque, sì, le basi secondo me ci devono essere. Io, a parte che adesso è tutto più facile perché
1: Perché non c'è il
0: i
1: vinile.
0: software li utilizziamo
1: Certo.
0: tutti. Quindi io mi appena, appunto, quando mi è venuta questa passione enorme, io la prima cosa che ho fatto è tipo studiarmi gli aranzulla, i tutorial, le aranzulla dei DJ e quindi capire quali software utilizzare.
1: Certo.
0: Quindi mi sono scaricata il software. Appena io ho visto la forma d'onda di un brano, per me, forse perché ho il
1: Da
0: cervello da
1: ingegnere,
0: ingegnere, mi sono esaltata da morire.
1: certo.
0: Quindi a me è piaciuta da morire
1: Certo.
0: anche
1: La
0: l'aspetto
1: parte tecnica.
0: software,
1: Certo.
0: ecco, del brano. Quindi in questo penso che i ragazzi giovani siano avvantaggiati da morire perché usano questi strumenti da
1: Quotidianamente.
0: sempre. Ecco, magari se anche nelle scuole, nell'ora di musica, io non so più se si facciamo, non mi ricordo i miei figli se
1: Ma
0: facessero
1: no, Fabio
0: musica
1: Leoni, si fa
0: alle
1: musica,
0: medie,
1: certo,
0: si
1: ancora,
0: fa,
1: meno
0: ecco.
1: male, si fa ancora
0: Meno male si
1: musica
0: fa la
1: nelle
0: musica,
1: scuole.
0: quindi già nelle scuole fare
1: Sì,
0: un, che ne so,
1: è
0: corsi di
1: vero.
0: musica elettronica,
1: È
0: di musica elettronica, o vedere la
1: vero. Ma
0: strumentazione,
1: anche perché
0: vedere
1: poi
0: come è fatto
1: qua a
0: un
1: Radiolina
0: mixer,
1: noi,
0: come è
1: Eva, lo
0: fatto.
1: ribadiamo sempre, non esiste musica di serie A o di serie B, eh. È un nostro graditissimo ospite, tante volte anche il sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari, il sovrintendente è il primo che dice esiste la classica, esiste la lirica, ma ci sono tutti i generi del mondo che vanno ascoltati, vanno capiti, vanno studiati, metabolizzati, eccetera. Quindi
0: Ecco, e quindi già
1: a
0: dalle
1: queste
0: scuole, secondo
1: ragazze
0: me.
1: diciamo però che è bello stare dietro la console, ma prima di tutto bisogna studiare.
0: Sì, secondo me sì.
1: E la
0: Penso di
1: musica.
0: sì. Poi, ecco, devono essere date anche le opportunità al, che ne so,
1: Esatto.
0: fare dei contest
1: Esatto.
0: femminili, però con la capacità di, cioè, non con la capacità, con l'opportunità di far passare la donna a un livello successivo, che ne so, esatto. Fai un vinci questo contest
1: e poi partecipi a un
0: festival di queste dimensioni, vinci, piaci questo e partecipi e allora, alla fine facciamo, vai a Tomorrowland.
1: Facciamo adesso che stiamo per andare a un festival di quelli pazzeschi e chiudiamo questa puntata di Unione Calda lanciando un altro tuo brano, come faresti tu durante una delle tue serate. Io intanto saluto Fabio Leoni, grazie per essere stato con me anche questo pomeriggio. Unione Cult torna naturalmente giovedì prossimo alle 14:30 e Valorai, ingegnere DJ, vai.
0: Sì, allora vorrei farvi sentire un brano che mi ha accompagnato quando ero ragazza, quindi forse negli anni 80-90, un brano dei Cure che è Lullaby, però rivisto in chiave house.
1: E ragazza, lo sei ancora meravigliosa, i Cure.

0: Unione Cult.
1: Sono le 20 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Da Ardis, fino al 26 agosto, tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi, passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
6: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi mozzarella podda da 100 grammi l'una a 1,99 euro. La pasta Fratelli Cellino in confezione da 1 kg a 99 centesimi. E l'acqua San Benedetto da mezzo litro in confezione da 12 pezzi a 2,69 euro. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 21:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
14: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
13: Anne.
14: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Riparte il campionato di Serie A e con la radiocronaca in esclusiva e le interviste nel post partita vi porteremo con noi a bordo campo. Sabato 22 agosto segui con noi la prima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20.15 il prepartita con Roberto Carta e dalle 20.45 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Parma Cagliari. Solo su Radiolina, anche quest'anno la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
3: Subito.

0: Ancora ben ritrovati, nuovo appuntamento del pomeriggio con l'informazione del TG di Vidiolina. Partiamo subito insieme dando uno sguardo ai titoli del nostro sommario. Confronto con lo Stato sull'insularità e riforma statutaria. Fra le priorità del Consiglio regionale dopo la pausa estiva nascerà anche la Commissione speciale sull'energia, partenza con la Pratobello. Le falle della sanità, l'ospedale di Sorgono senza pediatra e da anni manca il punto nascita, i medici dell'Oristanese, emergenza senza risposte. Cabras installa nel centro storico trappole a CO2 per la cattura delle zanzare, un sistema ecologico che sembra funzionare ma l'esperimento risolve solo una minima parte del problema. Trepi verso la ripresa, l'abbraccio dei tifosi del Cagliari che lo aspettano in campo, l'attaccante rossoblù presto dimesso dalla terapia intensiva. Da star del cinema, pittore Jean-Claude Van Damme in Sardegna espone le sue opere su mega yacht a Porto Rotondo. In apertura il confronto con lo Stato su insularità e su riforma statutaria. Fra le priorità del Consiglio regionale dopo la pausa estiva nascerà anche la Commissione speciale sull'energia, partenza con la Pratobello. Sentiamo Stefano Fioretti.
1: Dovremmo subito riaprire il discorso con lo Stato sul tema dell'insularità, la Regione attende ancora risposte, sui trasporti dobbiamo aprire una nuova vertenza con l'Europa e soprattutto dobbiamo continuare in quella ricerca delle grandi riforme che sono la legge statutaria, però anche un nuovo statuto per la Sardegna.
2: Priorità già fissate nell'agenda del Consiglio regionale alla ripresa dopo la pausa estiva, se i confronti a Roma e Bruxelles si annunciano articolati e con lunga attesa per eventuali risultati, più nell'immediato potrebbe vedere la luce la riforma statutaria. Quella che tra i diversi capitoli aggiorna la forma di governo e rinnova la legge elettorale. Il via libera in aula entro l'anno, l'obiettivo.
1: Noi abbiamo un testo definito dalla sottocommissione speciale. Da settembre inizieremo subito ad analizzare articolo per arrivare, mi auguro, nella sessione autunnale ad poter approvare in Consiglio regionale la nuova legge statutaria.
2: In autunno anche la revisione di metà mandato delle presidenze di commissione, conferme non scontate, appare sicuro l'addio al bilancio del pentastellato Solinas essendo coordinatore del movimento. Di certo nascerà la commissione speciale sull'energia, impegno a istituirla datato un anno, trascorso tra i veleni sulla guida minoranza e con intesa poi ratificata a margine dell'ultima manovrina.
3: Sicuramente siamo in un vuoto normativo che va colmato, non è quello della commissione speciale il ruolo di costruire una norma, è quello di costruire un ambiente politico e sociale all'interno del quale una norma possa attecchire.
2: Non casuale che una delle missioni sia ricostruire un rapporto tra istituzioni e opinione pubblica. L'energia non ha acceso soltanto lo scontro politico, il tema resta caldo con l'isola sempre esposta all'assalto speculativo che tiene forti i venti di rivolta nei territori. Proprio dove è nata la legge di iniziativa popolare, finora snobbata ma con principi urbanistici di tutela, oggi riconosciuti dalla Corte Costituzionale.
3: La Pratobello è nel dibattito come è nel dibattito la necessità di salvaguardare l'ambiente dando allo stesso tempo una configurazione energetica solida e che renda il sistema produttivo e le famiglie della Sardegna liberi dal giogo di oneri di energia e oneri ambientali insostenibili.
0: All'ospedale di Sorgono da anni manca il punto nascita, ma a preoccupare soprattutto l'assenza del pediatra. Sentiamo Gianfranco Locci.
4: Antonella, quando partorirà?
5: I primi di settembre.
4: E dove?
5: A Cagliari, al centro nascita del Santissima Trinità.
4: Ma lei è di Sorgono?
5: Di Sorgono, vivo a Sorgono e lavoro in un comune in zona.
4: Un giorno così importante, da vivere a 140 chilometri di distanza, lontana dagli affetti, da casa, da quella porzione di Sardegna scelta per vivere e mettere su famiglia. Ecco la storia di Antonella Giuliani, un racconto che accomuna, perché al San Camillo di Sorgono il punto nascita è un miraggio da anni, una mancanza consolidata, quasi impastata di rassegnazione. L'assenza di un pediatra, però, è impossibile da accettare, fa ancora più rumore.
6: Purtroppo ci dobbiamo accontentare dei pediatri che troviamo nei paesi limitrofi. Noi siamo 13 comuni, non abbiamo un pediatra, neanche uno. Nel frattempo sono andati via quelli che c'erano.
4: E a quanto pare nessuno li ha sostituiti, lasciando nello sconforto tantissime madri costrette a fare chilometri e salti mortali.
5: Purtroppo a Sorgono non c'è il pediatra, quindi noi future mamme e chi è già mamma è costretto a spostarsi in altri comuni.
4: Il pediatra più vicino lei dove spera di trovarlo?
5: Vorrei dire a Sorgono, però mi dicono che è Ottana, Nuoro, Bolottana.
4: Cosa vorrebbe dire alla classe politica?
6: Devono aprire un po' di più gli occhi e vedere di che cosa ha necessità la gente.
0: E ancora emergenze sanitarie, attese fino a 18 ore, carenza di medici, posti letto dimezzati. L'ordine dei medici di Oristano chiede alla regione una cabina di regia permanente per affrontare una crisi che oramai è strutturale. Sentiamo Mario Tasca.
7: E noi sappiamo che normalmente in questo periodo l'accesso anche al pronto soccorso aumentano anche del 15-20% rispetto agli altri periodi. Poi su Oristano abbiamo una particolarità, la carenza dei medici di famiglia nel territorio. Consideriamo che ne mancano almeno 60 in tutto l'ambito territoriale, determina un eccesso di carico all'interno del pronto soccorso.
8: La sanità oristanese è in affanno e per l'ordine dei medici il problema non è più soltanto locale. Al pronto soccorso del San Martino le attese possono superare le 18 ore. In alcuni turni un solo medico deve gestire contemporaneamente anche due o tre codici rossi e 15 arancioni, mentre al triage può esserci un solo infermiere.
7: Vogliamo capire anche perché Oristano, in tutta la provincia, ha una carenza di posti letto in medicina che determina appunto un sovraccarico sempre di più a livello del pronto soccorso.
8: Gli incentivi di 100 euro l'ora per i medici dell'azienda e 140 euro più rimborso chilometrico per quelli provenienti dalle altre ASL, secondo l'ordine dei medici non bastano ad attrarre i professionisti nel territorio. Oggi, secondo Sulis, è necessaria una cabina di regia regionale permanente.
7: Sì, noi chiederemo il controllatore, lo chiederemo tutti gli ordini professionali della Sardegna dopo queste feste. Noi vorremmo che venissimo coinvolti, cosa che in effetti non è mai accaduto in questo periodo, mai una volta che la presidentessa ci abbia coinvolto, perché riteniamo di essere portatori anche di conoscenze in tutto il territorio regionale.
0: Cabra si installa nel centro storico trappole a CO2 per la cattura delle zanzare, un sistema ecologico che sembra funzionare, una sperimentazione che però risolve solo una minima parte del problema. Sentiamo Marco Lai.
9: La sperimentazione in corso nel centro storico, il comune di Cabras ha fatto installare speciali trappole a CO2 per la cattura delle zanzare.
10: Utilizzano il principio della CO2, cioè viene emesso un filo di anidride carbonica che simula un pochino l'emissione del corpo umano. La zanzara viene attratta e poi una ventola le aspira.
9: Un sistema innovativo, totalmente ecologico, che sembra funzionare. Le trappole entrano in funzione la sera negli orari in cui le zanzare sono maggiormente attive.
10: Ci aiuta non solo a eliminare zanzare che poi non si potranno replicare. Noi abbiamo catturato per oltre il 90% le Caspius, che sono quelle delle aree umide, delle risaie. Il dato confortante è che ad oggi le Caspius non trasmettono, non veicolano la West Nile.
9: L'iniziativa giunge al culmine di una stagione che nel Sinis, soprattutto nella costa, ha visto una diffusione record di zanzare legata alle alte temperature ma anche alla presenza di risaie e zone umide. La sperimentazione risolve soltanto una parte del problema. Il comune chiede che sia la provincia a coordinare interventi più radicali.
10: C'è tanto da fare, in particolare occorre insistere in maniera importante con tutte le tipologie di lotta. Non c'è un metodo, ci sono più metodi, io insisto molto sul fattore ecologico. C'è bisogno poi di fare un importante lavoro di raccordo col sistema dei produttori risicoli, in maniera tale da lavorare su quelle fasi che portano poi allo sviluppo di moltissime zanzare.
0: E c'è stato un incidente questa mattina intorno alle 11 sulla statale 131 all'altezza del bivio di Sant'Anna in territorio di Marrubio. Due auto si sono scontrate mentre procedevano in direzione Cagliari. Una delle due si è ribaltata mentre l'altra è finita con violenza lungo il guardrail. Le persone a bordo sono state trasferite dal 118 in ambulanza con codice giallo all'ospedale San Martino di Oristano, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. Sulla statale si sono formate lunghe code mentre una parte del traffico è stata deviata verso la viabilità alternativa, come potete vedere in queste immagini. Sul posto anche la Polstrada e gli operai dell'ANAS. La situazione è tornata alla normalità poco dopo le 13. E ora facciamo una pausa, torniamo fra pochissimo.
11: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
12: Stume.
0: E continuano a migliorare le condizioni di Trepì, dal dramma al risveglio con i sorrisi e l'abbraccio che arriva anche a distanza da parte dei tifosi e non solo. Sentiamo.
13: È
12: spero che si riprenda presto. È stata una notizia che ha colpito tutti i tifosi, tutti i cagliaritani, e quindi speriamo che si rimetta presto e possa iniziare benissimo il campionato.
13: Ciao Yael, per prima cosa tantissimi auguri da parte di tutti i tifosi dei Cagliari Fan Club per una pronta guarigione.
14: Quello che è successo mi ha colpito veramente, veramente tanto. E allo stesso tempo, per aver visto le immagini di lui con quel sorriso, mi hanno sinceramente rincuorato. Ci tengo che arrivi questo messaggio a lui. Trippi, siamo con te.
15: La mia famiglia frequenta ogni partita in Curva Nord, quindi figuriamoci un dispiacere per un ragazzo così giovane.
13: Abbiamo visto le tue immagini su Videolina, siamo felici di aver constatato che sei di nuovo bello pimpante e non vediamo l'ora che tu riprenda il tuo posto in squadra e riprenda a giocare come sai.
15: Lo aspettiamo in campo e facciamo il tifo per lui e per una pronta guarigione.
16: Sì, mi auguro si riprenda del tutto e siamo tutti vicini a lui.
0: Allora, quali sono gli aggiornamenti sulle condizioni di Trippi da Sassari con Maria Grazia Ledda?
17: I soccorsi sono arrivati via elicottero neanche 5 minuti dopo l'accaduto, fossero arrivati un quarto d'ora o 20 minuti dopo a togliergli tutta quell'acqua dei polmoni, probabilmente il ragazzo oggi non sarebbe più qui.
0: Trippi ha dormito al sole per circa 3 ore, poi è entrato in piscina, probabilmente intontito.

0: sicurezza all'area e i carabinieri per gli accertamenti. Dai primi riscontri all'origine dell'incendio ci sarebbe stato un cortocircuito. E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Pubblicità.
0: Andiamo subito ad Alghero, che punta a diventare città cardioprotetta. Sentiamo il servizio di Alessandra Mura.
2: Alghero invasa da turisti e quadruplica le presenze nei mesi estivi, un dato che obbliga l'amministrazione comunale a riflettere sulla sicurezza e sull'urgenza di aumentare la dotazione di defibrillatori e formare chi li usa.
3: La città di Alghero ha già un discreto numero di defibrillatori. La cosa che è importante fare è intanto diffonderne sempre di più la presenza, in maniera tale che sia capillare su tutto il territorio, ma soprattutto accompagnarla dalla manutenzione sistematica dei dispositivi e dalla formazione, perché quante più persone possibili possano saperli utilizzare al momento opportuno.
2: Sull'argomento sicurezza chiede un'accelerata anche il consigliere Marco Ted.
4: E abbiamo decine e decine di assistenti bagnanti bravissimi, preparati in modo ineccepibile, che però non possono usare il defibrillatore, non perché non lo sappiano usare, ma perché purtroppo non ci sono i defibrillatori sulle spiagge, tranne forse in un caso. Ecco, è indispensabile secondo noi che l'amministrazione prenda il toro per le corna e decida di sostenere gli stabilimenti balneari per acquisire queste risorse, questi strumenti.
2: Strumenti indispensabili per una città cardioprotetta. Un provvedimento di prossima attuazione, ha spiegato il sindaco Cacciotto, sarà il potenziamento dei dispositivi salvavita in dotazione alla polizia locale.
0: Andiamo a Quartucciu, dove c'è un luogo speciale dove si incontrano scienza e archeologia, con Veronica Fad.
5: Questa è l'unica tomba di giganti in Sardegna che ha un orientamento nord-sud, e questo resta un po' mistero perché non si capisce perché l'abbiano costruita e orientata in questo modo con una grande precisione.
6: Ma quel che è certo è che la storia del sito archeologico di Sconcias a Quartucciu è legata allo spazio che la sovrasta, la stessa volta celeste che ancora oggi affascina e fa sognare chi decide di scoprire il cielo notturno. A guidare gli spettatori in un viaggio magico tra storia e scienza è l'astrofisico Manuel Floris, e basta poco tra una stella cadente e l'altra per capire che il legame tra l'archeologia e l'astronomia non è mai stato così forte.
5: È un luogo speciale, racconta la storia dell'uomo, racconta della sua voglia di guardare il cielo, perché poi quando volgiamo lo sguardo al cielo vediamo le stelle, le storie che l'uomo ha disegnato, e capire perché questo popolo in questo luogo l'ha edificata in questo modo resta una sfida interessante, che come sempre però ci racconta dell'antico legame fra l'uomo e l'universo, che nel passato, come per il popolo nuragico, era più magico, sacro.
6: Non solo miti, leggende e racconti di galassie lontane, a Sconcias c'è spazio anche per la divulgazione scientifica.
5: Nel crepuscolo iniziamo a vedere stelle luminose che si muovono e facciamo conoscere ai nostri ospiti un problema che sta crescendo, che è quello dei satelliti artificiali. Potrebbero cancellare la nostra capacità di osservare il cielo, ma anche per tutti noi, perché ci priverebbero della visione delle stelle che da sempre ha accompagnato l'uomo nel suo progresso culturale e anche nel suo progresso intimo e filosofico.
0: E ora diamo spazio alla nostra rubrica Cost to Cost e andiamo a Gonnesa, e in particolare nella spiaggia di Funtanabau, che è nota per l'ospitalità verso gli animali, non solo i cani, come potete intravedere. Sentiamo il servizio di Valentina Orciu.
7: Cristallino e paesaggi mozzafiato, a Funtanabau c'è chi corre sulla sabbia con una felicità contagiosa. Sono gli amici a quattro zampe e i loro proprietari. Qui il panorama è da cartolina, ma a rendere speciale quest'angolo di litorale sono soprattutto le code che scodinzolano in riva al mare.
8: Ha già fatto il bagno stamattina e tra un po' si rientra a casa. Ecco, poi torniamo ancora un'altra volta perché ci piace questa spiaggetta, vero Milu?
9: Cinque anni che vengo qui, ottimi servizi, spiagge spettacolari, pulite, da quando ci sono loro, si sta troppo bene.
10: Abbiamo scoperto questa spiaggia, ci piacciono i cani e siamo venuti qui. Tutti gli anni veniamo perché è piacevole.
7: Una scelta del comune accompagnata da servizi e gestione dedicati che negli anni ha trasformato Funtanabau in un esempio di convivenza e condivisione degli spazi.
11: Funtanabau nasce circa un

0: 10-15 anni fa con la volontà del comune di Gonnesa di avere una spiaggia, un posto dedicato anche per i cani. È una spiaggia gestita dalle 9 alle 19 tutti i giorni, siamo pubblici e gratuiti, quindi tutti possono accedere alla nostra spiaggia, appunto con le vaccinazioni in regola soprattutto, e usufruire del nostro paradiso, che è come noi definiamo questa spiaggia.
1: Ma quest'anno, accanto agli immancabili amici a quattro zampe, a rubare la scena sono tre simpatiche caprette, le beniamine della spiaggia, diventate oramai vere e proprie mascotte di Fontana Bau.
2: Lei si chiama Merdulas, Heidi e Mortimer. Sono diventate le star della spiaggia ormai. Tutte li portano da mangiare, li portano le patatine, chi li porta li portano le patatine, chi li porta la frutta, chi li porta la verdura. Ormai sono le padrone della spiaggia, non ce n'è per nessuno.
3: Ora faccio una pausa, torniamo fra poco.
4: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda su Radiolina.
3: Ora andiamo a Oristano per la quinta edizione di Propagazioni Festival con Mario Tasca.
5: L'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi.
6: Eppure il vento soffia ancora. Il verso di Pierangelo Bertoli accompagna la quinta edizione di Propagazioni Festival, 5 giorni di libri e incontri per leggere il presente attraverso temi come guerra, diritti, libertà e speranza. Tra i protagonisti Francesco Carofiglio con il romanzo Tutto il mio folle amore, ambientato nel 1943, negli anni della Resistenza, dove la storia di Radio Bari diventa anche un ponte con l'attualità.
7: Oggi ci sono delle cupe assonanze con quel periodo, dico a livello internazionale, insomma. Ma vediamo recrudescenze rispetto a fenomeni autoritaristici, discriminazioni, insomma è un mondo che non ci piace, e in un mondo che non ci piace è importantissimo che la comunicazione viaggi, importantissimo che le idee circolino.
6: Il festival ha ospitato anche Cecilia Sala in dialogo con Simonetta Selloni nell'incontro dal titolo Nuove guerre, nuovo giornalismo, a partire dal suo libro I figli dell'odio, un programma che mette insieme letteratura, giornalismo e impegno civile, ed è proprio la speranza insieme alla pace il filo indicato dal direttore del festival.
8: L'aria della speranza, questa è l'idea del nostro direttore Vito Biolchini, che nonostante tutto il festival sia veramente denso di temi sensibili che riguardano la nostra società, quindi spesso anche molto duri, però il messaggio di fondo è veramente che ci può essere sempre della speranza. Questo dipende anche molto da noi.
3: Da attore a pittore, Jean-Claude Van Damme ha esposto le sue opere su una barca a Porto Rotondo. Sentiamo Silvia Oru.
9: Dal grande schermo alla tela, Jean-Claude Van Damme cambia scena. L'attore belga, icona mondiale del cinema d'azione, oggi sorprende nelle vesti di pittore. 12 città, altrettante opere dipinte da Van Damme, sono arrivate a Porto Rotondo, esposte a bordo di un mega yacht ormeggiato in marina. Una galleria d'arte galleggiante con le tele dell'attore a pochi passi dalle banchine del borgo.
10: Sardegna is like amazing place.
9: La Sardegna è un posto fantastico, dal mare alle montagne fino alla gente. Per decenni Van Damme è stato sinonimo di arti marziali e combattimenti, ha segnato un'epoca del cinema d'azione diventando una star internazionale. Oggi a 65 anni cambia completamente registro, niente set né calcivolanti, adesso ci sono tele, colori e pennelli.
10: I like China a lot because I live in Hong Kong and I've been there.
9: Mi piace il dipinto della Cina perché vivo a Hong Kong. Sono stato a Pechino molti anni fa, più di 25 anni fa. C'erano solo biciclette e niente auto. E a bordo del mega yacht, un imprenditore spagnolo ha comprato uno dei suoi quadri. È sempre stato il mio eroe, ha detto. A scuola mi cacciarono perché imitavo le sue mosse. Quando ero bambino ho anche chiamato Van Damme il mio criceto. Ora lo seguo dappertutto e sono venuto da Tarragona per conoscerlo. Il dipinto lo metterò sopra il mio letto.
3: Ed è tutto, ci salutiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento di giornata a tutti voi.

Terra Nostra. Claudia Crabuzza è un'artista algherese che ha un percorso diversificato con alcuni gruppi, ma anche in proprio, nel quale ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale. Per un breve periodo ha fatto anche parte dei Tazenda. Adotta il nome di Claudia Harper per affiancarli nell'esecuzione di Limba, un brano del 1992 del gruppo sassarese, inserito poi nel disco Bios del 2001.

0: Cazenda in una loro esibizione all'edizione di Sardegna Canta del 2001. Con gli storici componenti Gino Marielli e Gigi Camedda c'era anche la cantante algherese Claudia Crabuzza.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
7: Odio questa notte.
6: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
5: Ali.
6: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
8: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
9: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
10: Penso che non sia semplicemente una macchina.
8: Può un vuoto essere colmato?
11: Rimandalo indietro.
12: Te lo fa ricordare ogni giorno.
8: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
10: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
8: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
15: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Secondo te siamo maledette?
15: No.
14: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
17: È un dinosauro quello.
18: Oh mio Dio, correte!
14: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
14: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del

0: Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Ehi, hey Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre.
9: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

Saludo a tutti, su Benegattausu, Benidorraus, su dalle giornali di Sardin 1 Bieus, intendeus Galivontis Novas, de oi cominciausu, come di sempre, con i titoli su de su sumario. A posti le sferias, su consiglio regionale era torresi confrontai con si stadu, a pizzo su de insularidadi e de sa reforma statutaria, sa commissione speciale vostra energia e sti pronta a legare de sa ratto bello. Sa sanità di Sarda sempre in codice a rubio, in sospirale del sorgo, una mancata espediatra, sa su centro, bove nasce spipieto, su questi dottori della provincia di Aristanesi, avete tanta risposta ai gusti emergenzia. In Crabas, su comune, ha rivolto un sistema nuovo, ci chiede ci appai zinzula, sa, est ecologico, accanto pare funzionera, ma si sperimento non a risolvere il suo problema. 3P e Sanendisi, su giocatore a rilassare assai all'estero, sul reparto di terapia intensiva del suo spirale de Tattari, stifoso su del suo castello, non vinti sora che a vostra torre a giocare. De Estrella, del suo cinema e sa pintura, s'attori Jean-Claude Van Damme, a ridestino di una mostra in Sardegna Buris, opera in un mega yacht de Porto Rotondo. Sa politica regionale, il suo presidente del suo consiglio, Piero Comandini, narga sa agenda e sa assemblea e sti già pronta, possa attongio. Luego so tocca avere il suo confronto con si stato sa questione de insularidadi. Narra Comandini con se Europa, su confronto invece sa per toccare il trasporto e a ultimo sa riforma statutaria. Si sta tutto nuovo con Roma e con Bruxelles. Sa partire con Roma e con Bruxelles. Sa partire ha resi difficili in mera e ci resi a bisogno de remposo. Sa riforma statutaria invece sa si vori approvai a su 2026. Un provvedimento in noi ciantessi sa forma noa del suo governo regionali e sa lei elettorali pur. Piero Comandini narra che l'obiettivo dunque est da approvai in Sattongiu de Occanno. Sempre in Sattongiu consiglio a cambiare presidente de commissione, casi resicuro, Solinas, che in molti presidente della commissione bilancio, Solinas de su Movimento 5 Stelle, a rilassare s'incarrico. A Rannasci invece sa commissioni speciali post energia. Sti già passato un anno sa commissione di Pirannasci in su 2025. Stefano Tunis, sti consiglieri de Sardegna al centro 2020, in area subiettivo di questa commissione di essere buoni di accordo tutto su a pizzo su da un argomento che ha aperto che era si sviluppo de sa regione nostra, sa energia. Sarà legata a Sabratto Bello, de sa regola sa urbanistica. Capore ti frimmai, sassartio, de chini oliri ispegurai, ponendi, pannellus e palasa, può produrre energia a birdi, in donne parti de sa Sardegna, su scendi, su paesaggio e su territorio. Sa sanità di Sarda, in codice a rubio, bruschettotto, in territorio su dea intro, insolgono, non ci vuoti pediatra, sa, non ci stanno in manco sul reparto, in noi, is mamma, sa, vorrei di fai nasci spipiedo, su Antonella Giuliani, narga su Villu, arannasci, in su mese capodanni, ma arannasci in Casteddu, ai 140 km su, de noi viveri e traballara. E si storia da Antonella Giuliani, e si

Intra in su pronto soccorso de su San Martino e sti cresciuli su 20 vocentu e smalariso 20 filas de 18 horas e pruso. Poi ammancata i dottori de famiglia in sa provincia de Aristanisi, da mancata 60. In su pronto soccorso Uru, non c'è su personale gaserbiri, borda a Mersa, ci punti un dottore e un infermeri scetti. Non c'è, sono in manco, poi ammancata vostro, su quale recoverai pazienti in su reparto de medicina, nara Antonio Sulis, punti passati su dai 60 e 30. Se emergenza non si vuole, a risolvi con intervento su ordinario, su residente e ordini dei dottori, si narga c'è sti bisogno all'estero, de no confronto con sa regione, con sa presidente de sa regione. Sa crisi pertoccherà tutto sul sistema sanitario de sa Sardigna, o le si comprendi, narra Sulis Galiesti, sa strategia può risolvere il problema. Nosu, oreosu, aggiurai sa regione, tenesu proposte sa d'importo, narra ancora su presidente de ordini, ma a quanto pare nemmosu si oliri ascurtai. In Cravas, su comune, arrivò questo sistema ecologico e sperimentale, si faceva pae bocciri zinsula. Questo è un esperimento che pertoccherà i sarrugas del suo centro storico. Un impianto che funziona con sa CO2, come ti spiegherà il suo sindaco, de Sabida Andrea Abis, è un vilu de emissioni de anidride carbonica, cavalli i gusa de sommini del suo corpo umano. Quando una zinsula s'accosta di questo macchinario, c'è una bentola che da surbiri e da bocciri. Un sistema ecologico, tutto un'oga, cantuari e funzionanti bene. Su macchinario avrà il lutto per lo schettotto in su notti. E sono a giro umano, una rabis, se ci appendi un sciacco male zinsula, su 90% punti zinsula che arribanta da Arresoia, Rosaias, o desistanzi anci punti in sa zona. Ma, questa è una cosa fondamentale, non punti zinsola che portano a su western night, su virus che o canno già e bocci una persona pure. Poi combatti sul fenomeno, però no, abbastra questa iniziativa del suo comune, su sindaco Nara che c'è sta bisogno, dessa giuro, dessa provincia. Sa cronaca, c'è stato un incidente questo mangiano, via Antais 11, in sa statale 131, in sa zona di Marrubiu, una macchina se stia capottara, s'altra se stia stumbare contro il suo guardrail, due macchine se via Antais in sa corsia o andare in Casteddu, autista, sa passeggeri, un tistete su soccorso, su 118, portato con sa ambulanza in ospedale de Aristani. Pompieri Santivosto in sicurezza tutta questa zona, quando interviene su poliziotto su dessa stradale e su personali de Sanas. Poliziotto e carabinese, quanti prima una persona in Terranoa ha posto in un certo legge, intra cittadino africano, su sedio in su notte in sa via Fiume d'Italia. Questi s'ultimo episodio scetti, tutta questa ruga di fatti, questi controllare de guardia, de sotto di questo mese, c'è un'ordinanza comunale. Gano permitteri de parcheggiare de si mai con sa macchina in Sarruga. Uno provvedimento, cariboffio su sindaco, settimo inizio, controllare sa zona e non ci vuoi stessi su episodi su graisi de criminalità e de traffico de droga puro. Un fuoco umano, di questo mangiano chizzi, via Antais 3, si era bruciato, sciusciava una macchina, Volkswagen Polo, parcheggiare in sa via Caprera, in Aristanisi. Sul fuoco arrivava un'altra macchina pure, della famiglia del turista, luego sono arrivati i pompieri, anti Sturau Rotto, antiposto in sicurezza, sa zona, i scarabinesi, punti vendi, indagini. Sì. A contare su che sussedio a 3P a Risere Notti e stati su presidenti della società di Cagliari Calcio, Tommaso Giunini, che ha partecipato a Tobio con un giornalista, con i dirigenti dei sospirali del Tattari, noi su giocatori di Zagatara ancora a recoverare. Giunini ha ritornato grazie sul reparto di emergenza e urgenza, adesso Santissima Annunziata, sul reparto di terapia intensiva Vuru. 3P è stato soccorso l'Ego, in 5 minuti su via Raggia in elicottero che da rivolta in sospirali. 15 minuti su De Arretta, gli antesi stati mortalis. I testo sedio dunque in sedia mese agosto, 3P a dormire sotto su soli po' tre ore, questi entrano in piscina e se si intendio male, a ridento un malore. Luego una vicciocca ridonava s'allarmi, arribio 3P all'UPNDC, i amici su tanti soccorso e anti serie su 118. In mo
Sa situazione est differente, a bella bella is condizioni

De 3P funt sempre mellus. Su giogador est abarrau in coma po 2 dies, mancu mali non ridentu problemas a livello neurologicu. Stefania Melia est direttore de su reparto terapia intensiva de s'ospirale, narat chi est reggiare a mera po sa salude de su giogador, po su traballu de is squadre che est fatu da ogni operatore, da ogni dottori e infermeri. Gandus est scirau 3P, vi ha convinto de essere ricoverato a posto di un incidente con sa macchina, non arregorda nudda di ciò che succede in piscina in moi, in questa fase di convalescenza. Accanto a esso ci vuole sa mamma, l'ompia de Parigi e su procuratore Edoardo Oggiano. E si spero dei tifosi de su Castello, questi che a 3P possano tornare a giocare all'estero. Su che succede a 3P, sa rigor più mera, come ti una rigusta tifosa, rigor più donna Casteddaio. Aio 3P, in Antarotus, ci vonti finza su Saluru, esaugurio su Mannus, ed è su Cagliari Fan Club, e stai un bel azzicchireddu, ma sti bella meda, sa fotografia, che Dante tirava a Riseo, in su notte su spirale 3P a Riendi, all'innaica e Sanendisi, una ricosta femmina. Sa nova gaviera vos immori a Luppau, e stai un dispregere in Mannu, Deu e tutta sa famiglia, vo donna partira, Zeus in curva nord e moi no bieus sore che vostra torre a giocare nara i gusta picciocc forza 3P. Può salvare sa vira di una persona che ha tutto in una borta di galare un infarto o si intende in male su coro, e se ne importa sempre dei strumenti su specifico, su commenti su defibrillatore. E un strumento che non si agatanta in ogni luogo, un strumento che non si agatanta in ogni luogo, però che tutto in città, in noi, in città, in questa popolazione, cresce la presenza dei turisti. In Saligara, su comune, Oliri a Fortego su servizio, su obiettivo, narra su sindaco, remoto cacciotto, e stiamo in strumento su in tutto su territorio. Ma tocca mai finza sa manutenzione, forma i operatori e i cittadini su narra cacciotto. Esti una questione de sicurezza. Quanti narra finza sa Marco Teddega, esti consiglieri comunali de opposizione. I cittadini sono tutti preparati su narra tede, ma su comune de privai de bruso, de pri sustenis, stabilimento su, in isplaias, aggiurendido su un finanziamento su specifico su può comprare dispositivo su sindaco Cacciotto andaga povrimo a resia fortia sul reparto della polizia locali. E mo andato in Porto Rotondo in Nuindo, una barca a manna, un mega yacht, e stetti a Paricciara una mosta de pinture. Sa su pintori esti un attore Van Mao, Jean-Claude Van Damme, sa attore belga teneri 65 anni, so, ridezzito dunque dei cambiavedi, spintura sa contanta de 12 città. Se voi, il sardo suburo, volete birri, isopra sa de Van Damme in questa galleria tutto particolare. Jean-Claude Van Damme, narra che sa sardegna di Vragili, mera, di Vragili Montisi, playa sa costersa e sa gente sardavuro. Po annos e annos, isso è stato un'istrella del suinante cinema d'azione, in moi su registro questi differenti mera, con ribauso su vinzello e scolorisi, po pintai su chi isso arribio, girendi tutto sul mondo. Arrivato una pintura da una città di cinese, Van Damme, narra di Brasile Mera, poi isso viviri in Hong Kong. E Satrunotti, un imprenditore spagnolo, ha ricomprato una delle pinture che hanno cibunti in San Mosta. Bon Mimmi, annau il gusto imprenditore spagnolo, Van Damme è una specie di eroi, ha pubblicato Donia Vilm, se ho bene, da Tarragona in Sardegna, tu conosci, sa pintura mi da pongo a Concheletto, annau isso. E se acabavo il gusto di storia di si torno grazie, se fosse attenzione, si intendeva, se si bieva, se si dice anche bene, un saluto a tutti.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Emanuele Garau ha una nutrita produzione discografica alle spalle. Rivisita anche il canto in re per questo omaggio a Ozieri.

0: Abbiamo ascoltato A Ottieri, dalla voce di Emanuele Garau.
1: Franca Pinna in versione quasi materna in questo video in cui canta una ninna nanna con un suo testo e con l'accompagnamento di fisarmonica e chitarra.

0: Abbiamo ascoltato Franca Pinna. Questa sua Addrommi e riposa, dedicata alla piccola figlia, fu scelta come sigla per l'edizione del 1990 di Sardegna Canta.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: L'orgoglio dell'identità sarda e di essere sardi è quello che canta Cecilia Concas nel brano Sarda So, firmato da Nicola Loi, è già contenuto nel suo album Miradas Arcanas del 2008.

0: dal vivo a Baia Sardinia.
1: Sono le 22 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Uno dei più attenti indagatori della tradizione musicale gallurese della vicina Corsica è senz'altro il tempiese Sandro Fresi, lavoro di ricerca documentato in una considerevole produzione discografica, il suo album d'esordio, Ischeliu, del 1997, conteneva anche questa ariosa Moresca, in cui suona la ghironda.

0: Arie tipicamente mediterranee, quelle che si sono ascoltate in questa Moresca, proposta da Sandro Fresi ed il suo gruppo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Ospiti importanti in un brano di Beppe Dettori e il caso di Paolo Fresu in questa Abba del 2015.

0: Si ascoltavano anche i tenores Remunu e Locco di Bitti in questo brano intitolato Abba di Beppe Dettori.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: C'è la mano di Gino Marielli in uno dei brani più popolari di Maria Giovanna Cherchi e Anima, pubblicato originariamente nel 2016 e che qui ascoltiamo dalla cantante di Bolotana.

proseguo los patend su che gheren issos. In su volere fissos proseguo los patend su che gheren issos.

0: Abbiamo ascoltato dalla loro esibizione alla prima edizione di Ichnos, nel santuario di Santo Antinu, a Sedilo nel 1993.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Gianluca Cozza, figlio di emigrati sardi nato in Piemonte, ha assunto il nome d'arte di Quinto Moro e ama scrivere canzoni in sardo. In questa Bandidu, una storia d'altri tempi, racconta di un bandito in eterna fuga che sogna una vita normale mentre la madre lo aspetta invano. La canta con Maria Rosaria Soro, corista dei Bertas.

sore sa Ianna batte una femmina, sa cara bianca zinzada e su dolore. Nieddu che sa morte è su bestire. Ise tende, mischina, ise tende. Chi in su coro chi pare maccu, e sos ojos che pre la schiena e lughe.

0: C'era anche un frammento del film Disamistade con Maria Carta in questo video realizzato da Gianluca Cozza per il brano Bandido.
1: Il cantante Luca Tirocca, originario di Putifigari, ha ripreso il brano Remember When di Alan Jackson, adattandovi un nuovo testo scritto da Michele Pio Ledda. È così nata La tua storia è la mia, che celebra un amore che cresce dalla dolcezza dell'infanzia all'intimità della vecchiaia.

0: senza te.
1: C'erano anche Davide Guiso e Francesca Lai, che hanno suonato, arrangiato e cantato insieme a Luca Tilocca in questo Che vuoi che sia, tra le più recenti produzioni del cantante nato a Genova, ma con origini di Putifigari.
2: Sono le 22:58.
3: Tra giardino, terrazza e giornate al mare.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 28 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Classicamente.

Radio Dina Story. La storia de musica anni 50, 60 e 70. Radio Dina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radio Lina.

0: mezzanotte e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
5: Il desulese Enrico Frongia ha fatto parte di importanti formazioni come Ritmia e Argia. In questo brano, I Spiritu Maccu de Cantare, e solo con chitarra e armonica.

0: è mezzanotte e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

Magari funzionerà, ma si sperimenta, non a risolvere questo problema. 3P e Sanendisi, su giocatore a rilassare assai all'estero, sul reparto di terapia intensiva del sospirare de Tattari, stifoso su questo castello, non vinti sora che a vostra torre a giocare. De Estrella, de su cinema a sa pintura, s'attore Jean-Claude Van Damme, ridestino de una mostra in Sardegna, pure opera in un mega yacht de Porto Rotondo. Sa politica regionale, il suo presidente del suo consiglio, Piero Comandini, narga sa agenda e sa assemblea e sti già pronta, possa attongio. Luego so tocca avere il suo confronto con si Stato, sa questione de insularità. Narra Comandini con se Europa, su confronto invece sa per toccare il trasporto e a suo ultimo sa riforma statutaria. Si sta tutto nuovo, con Roma e con Bruxelles. Sa partire ha resi difficili in mera e ci ha resi a bisogno de

o i no lo ottene. Is feminas annanta che sa politica no è fendi nudda, voci che de risolvi in questa situazione. Sa politica annanta Antonella Giuliani e Maria Soru depiri over is ogus. Situazioni sempre difficili, vostra sanità in sa provincia di Aristanis, il suo residente delle sordini dei dottori di Antonio Suris, in questo periodo, sul numero dei pazienti che ha intanto in suo pronto soccorso de, su San Martino, esti cresciuti su 20%, e smalariso 20 filas a de 18 horas e pruso. Poi a mancata i dottori de famiglia, in sa provincia de Aristanis, da mancata 60. In su pronto soccorso muro, non c'è il suo personale gaserbiri, borta a Mersa, ci punti un dottore e un infermeri scetti. Non c'è in manco, poi a mancanta vostro, se vorrei coverai, pazienti in su reparto de medicina, nara Antonio Suris, punti passati su dei 60 e 30. Se emergenza non si vuole, a risolvi con intervento su ordinario, su residente delle ordini dei dottori, se naraga c'è sti a bisogno all'estero, de no confronto con sa regione, con sa presidente de sa regione. Sa crisi pertocca a tutto sul sistema sanitario de sa Sardegna, o leso comprendi, nara Suris Galiesti, sa strategia può risolvere il problema. Nosu, oreosu, aggiurai sa regione, tenesu proposte sa de importo, nara ancora su presidente de sordini, ma accanto pare nemmosu si oliri ascurtai. In Crabas, su comune, ha rivolto sistemas ecologicus e sperimentali, si faccia appare bocci di zinsulas. Est un esperimento che pertocca is arrugas del suo centro storico. Un impianto che funziona con sa CO2, come ti spiegherà il suo sindaco, de sabida Andrea Abis, est un vilu de emissioni de anidride carbonica, cavarli i gusa de sommini del suo corpo umano. Quando una zinsula s'accosta di questo macchinario, c'è una bentola che da surbiri e da bocceri. Un sistema ecologico, tutto un oga, canto vari e funzionanti bene. Su macchinario avrà rallutto però schettotto in su notti. E straggiore umano, una rabis, se ci appendi un sciacco male zinsula, su 90% punti zinsula che arribanta da Arresoia, a Rosaias, o desistanzi anci punti in sa zona. Ma, questa è una cosa fondamentale, non punti zinsula che porta a sub-west and nice, su virus che zinsula che porta a sub-west and nice, su virus che o canno già bocci una persona pure. Poi combatti sul fenomeno, però no, abbastra questa iniziativa del suo comune, su sindaco narra che c'è bisogno dessa giuro, dessa provincia. Sa cronaca c'è stato un incidente questo mangiano, via Antais 11, in sa statale 131, in sa zona del Marrubiu, una macchina si sta a capottare, s'altra si sta a stumbare contro il suo guardrail, due macchine si avvianta in sa corsia o andare in Castello, autista, sa passeggeri, un tistete su soccorso, su, su 118, portato con s'ambulanza in ospedale de Aristani, pompieri antivosto in sicurezza tutta questa zona, quando interviene su poliziotto su sa stradale e su personali de sanas. Poliziotto e carabinese, quanti prima una persona in Terranoa ha posto in un certo legge, intra cittadino africano, su sedio in su notte in sa via Fiume d'Italia. Questi s'ultimo episodio scetti, tutta questa ruga di fatti, se sti contro l'ara de guardia, de sotto questo mese c'è un'ordinanza comunale che non permette di parcheggiare, di si fare mai con sa macchina in sa ruga. Uno provvedimento, cariboffio su sindaco, settimo unizio, contro la sa zona, e non ci vuoi stessi su episodio su graisi, de criminalità e de traffico, de droga puro. Un nuovo manno, i gusto mangiano chizzi, via Taistresi, era bruciato, sciusciava una macchina, Volkswagen Polo, parcheggiare in sa via Caprera, in Aristanisi. Su Vogo arrivava un'altra macchina pur, della famiglia del turista, luego Santa Ribaso, spompiesi, anti-sturau rotto, antiposto in sicurezza, sa zona, i scarabinesi, punti vendi, indagini. A contare su che sussedio Treppi a Risere Notti e stati suo presidente della società di Cagliari Calcio, Tommaso Giunini, che ha partecipato a Tobio con un giornalista, con i dirigenti del Sospirali de Tattari, noi su giocatori di Zagattara ancora a recovera. Giunini ha ritornato grazie sul reparto di emergenza e urgenza, adesso Santissima Annunziata, sul reparto di terapia intensiva Vuru. Treppi è stato soccorso l'Ego, in 5 minuti su via Raggenza, elicottero che da rivolta in Sospirali. 15 minuti su DRT
sardo, gli antesistetius, morti.

0: d'analisi. Ite succede duncas in sa die d'analisi? Ite succede duncas in sa die de mesaustu? Trepi a drumie sotto su soli po tres oras. Questo est entrau in piscina e s'est intendiu mali. Arridentu un malore. Luego, una viciocca ridonau s'allarmi, arribiu trepi a Lupendisi, is amigos danti soccorso e ati seria su 118. La situazione è differente, a bella bella condizioni di 3P, punti sempre in meglio, so giocatore stava in coma po' due addisi, manco male non ridento problema a livello neurologico. Stefania Melia è direttore del suo reparto, terapia intensiva del suo ospedale, in area che è Reggiano a Mera, posso saluri dei suoi giocatori, posso traballo dei squadre che stetti vattu da ogni operatori, ogni dottori e infermeri. Gandus è scirato, 3P vi ha convinto di essere stetti raccoverato a posto di un incidente con sa macchina, non ricordare nulla di ciò che succede in piscina in moi, in questa fase di convalescenza, accanto a esso ci vuole sa mamma, l'Ompia de Parigi e su procuratori Edoardo Oggiano. E si spero dei tifosi de su Castello, questi che a 3P possono tornare a giocare all'estero, su che sul sedio è 3P, Sarigur più mera, come ti narri questa tifosa, Rigur più Donia Casteddaio. Aio 3P, in Antarotto sono ci vonti finza su Saluru, esaugurio su Mannus ed è su Cagliari Fan Club. E stato un bel azzicchireggio, ma sti bella meda, sa fotografia, Danti tirava a Riseo in su notte sono spirali 3P a Riendi, all'innaica e Sanendisi. Sa nuova carriera vostra all'Uppa, stato un disprezzo in mano, Deu e tutta sa famiglia, voglio partire zero in curva nord, e noi non abbiamo solo che sarà torre a giocare, ara, gusta, picciocca, fora 3P. Cosa si avvira di una persona che ha torta di infarto o si intende il suo coro e importo sempre o dei mezzo di specifico momenti su defibrillatore e punti strumenti che non si canta in ogni luogo però scritto in città di insistenza della popolazione crescere la presenza turista in Saligara sono quindi a forte suo servizio suo obiettivo su sindaco remoto cacciotto e stiamo in mezzo in tutto il territorio ma tocca mai senza la manutenzione forme operatori e cittadini su Naracciotto e sti una grande presa quanti nara finza San Marco Ted consigli comunali d'esposizione cittadini sono preparati a tede ma comunque deprai debruso deprustemi stabilimento in ispaias agendito un finanziamento specifico può comprare dispositivo sul sindaco Cacciotto andaga povrimo e si è fortia sul reparto delle polizie locali siamo andati in Porto Rotondo in Nuimbra una barca manna un mega yacht stetti a Parigiara una mostra dei vincoli assumitori esti autori famosi Jean-Claude Van Damme Sato Riberga generi 60 in cano del Ziro Duca d'Ambieve e spinturosa con tanta le 12 città di Semi il Sarsuburo Riti Biri opera de Van Damme in questa galleria molto particolare Jean-Claude Van Damme narra che linea di Bragili Mea di Riti Motisi Laias Terza e Sargenti Davuro Poanos e Anos questo è un'istrella di suinanta cinema d'azione in un registro differente mera con Tribauso su Vinzello e Sclois Popolare su Ghissu Arbio girendi su mondo. Arrivato un'avventura della città di Cesa, Van Damme, Naragabra Girimara, poi ti subivi in Hong Kong. E Satruti, un imprenditore spagnolo, ha comprato una di spintura e anche punti in San Moro. Con Mimmi, a Nauri, questo imprenditore spagnolo, Van Damme, è stato in specie di eroi, ha pubblicato Doni a Virgio, Ben, Tarragona, Sardinia, Votonosci, l'avventura mi dà un acco che letto a questo. E sto accabando questa edizione, ci torno grazie se fosse attento, si intende sui miei, se siete iniziati a vedere, un saluto a tutti.
1: Suda totus de Elena Lida, sa radiolina sonus de Serra Nostra. Dogna di, ai 6 quattro di Ammengiano, ai 4 e quattro di Apuscangio, ai 10 e quattro di Asnotti. Su domini a mesuduro, in sa radiolina.
2: Giovedì 20 agosto, bentrovati e bentrovati al GR Salute Essere dalla Azione a Francesco Balestrieri. Molti li demonizzano accusandoli di aumentare una perfetta forma fisica, ma gli zuccheri potrebbero aver contribuito all'evoluzione del cervello umano e ora si ritiene che abbiano avuto un ruolo più importante.

0: È stato girato nel Parco Artistico Argiolas di Dolianova. Il video che abbiamo visto con Maria Luisa Congiu ed Emanuele Garau in Pari Storias.
1: Ninna Nanna e Antoni Istene è un delicatissimo brano confezionato dai Cordaset Cannas nel 1983 da un testo del poeta desulese Montanaru. Fu anche sigla di Sardegna Canta.

La voce di Francesco Pilu con Gesuino Deiana alla chitarra e Bruno Piccinno alle percussioni. Abbiamo ascoltato i Cordas e Cannas in Ninna Nanna e Antoni Istene.

0: È l'una e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon giovedì 20 agosto, siamo tornati con il Caffè Corretto, io sono Veronica Fadda e vi terrò compagnia sino alle 9.30 mentre in regia abbiamo il nostro Fabio Leoni. Prima di iniziare però ovviamente con tutti gli approfondimenti e le interviste insomma previste per oggi, abbiamo la nostra rassegna stampa e iniziamo proprio dalla nostra Sardegna con l'Unione Sarda. Abbiamo qua la copia che potete trovare in edicola o se preferite sull'app L'Unione Digital. L'Unione Sarda che stamattina apre con il caso dell'estate maleducata nell'isola fra SUV sulle dune e spiagge di scarica, l'esposto in procura degli indipendentisti di Repubblica, un'estate da incubo. Alcuni turisti sono sempre più cafoni e le malefatte girano sui social, rifiuti abbandonati, SUV fra le dune, feste nel mare protetto con decine di barche. Ed ecco che arriva l'esposto in procura degli indipendentisti. Secondo gli esperti manca la programmazione, i controlli sono pochi e le sanzioni ridicole, un tema che, aggiungo io, trattiamo spesso e che ovviamente fa male alle tante persone che amano davvero la Sardegna. Ovviamente estate maleducata che ha a che fare anche comunque con un mare super affollato tra anche tanti rifiuti. A pagina 3 leggiamo: una stagione balneare da incubo, l'impegno delle guardie ambientali, chi viaggia pensa che se paga tutto gli sia concesso. E poi sempre in prima pagina torniamo al caso di Trepì, che è stato 2 ore a dormire sotto il sole quando si è svegliato forse un po' intontito, è sceso in piscina ed è accaduto l'incidente. Con queste parole il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha fatto chiarezza su quanto accaduto all'attaccante del Cagliari, che ieri è stato visitato dallo staff tecnico della società, a iniziare dall'allenatore Fabio Pisacane. Sulla vicenda sta svolgendo accertamenti la squadra mobile di Sassari, anche se, va detto, ovviamente al momento non c'è un'inchiesta. Fondamentale la tempestività dei soccorsi, Trepì resta ancora sotto osservazione, ma al momento, come spiegano i medici, è fuori pericolo. E poi torniamo al caso Pale e Nuraghi, ora basta. Ci troviamo in Tregenta, dove i sindaci sono in rivolta contro il progetto di un parco eolico vicino appunto all'area archeologica di Suangio. Abbiamo investito milioni per valorizzare il sito, protesta Umberto Oppus, il sindaco di Manda, se ora vogliono piazzare le pale tra i nostri nuraghi. Sulla stessa linea il primo cittadino di Gesico, Terenzio Schirru. E poi ci spostiamo a Capoterra invece per il giallo sulla morte di un 65enne. Mistero appunto sulla morte di un pensionato, Guido Melis, 65 anni, è stato trovato esanime in casa la scorsa settimana ed è poi deceduto in ospedale alcuni giorni fa. La procura indaga per morte come conseguenza di altro reato, ma non si esclude a priori l'omicidio. Fari puntati.

su una donna. Poi ci spostiamo invece sul sito unionesarda.it, sempre in aggiornamento dalla redazione, per appunto approfondire, per leggere della tragedia. Cordoglio a Piscinas per la morte di Matteo Cossu, trettoia sulla 293 molto pericolosa. Il sindaco sollecita un intervento su quei due ponti in cui la strada si restringe. Proprio lì il 43enne ha perso il controllo del veicolo, urtando un furgoncino prima di finire fuori strada. La nostra rassegna stampa però non si ferma qui. Adesso Gaia con Bossa Nostra e poi torniamo.

Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: 340 87 15 015, io ve lo ricordo sempre per tutti i vostri messaggi WhatsApp e Telegram, e noi vi aspettiamo in diretta per commentare magari le notizie del giorno o anche i nostri approfondimenti. Ma nel frattempo ovviamente noi andiamo avanti con la rassegna stampa, e prima di lasciare il sito unionesarda.it, un ultimo riferimento ovviamente al Palio di Siena. Titia sta bene, per 30 giorni porterà il collare e Nurri lo aspetta, è una leggenda, lo ha confermato. Un mese di convalescenza per il fantino, che ha collezionato il 13° trionfo in piazza del campo. E adesso invece ci spostiamo sugli altri quotidiani nazionali per capire ovviamente che cosa sta succedendo nel resto del paese e del mondo. Il Corriere della Sera.it apre con gli esteri: raid russo su Kiev, almeno 12 morti. Il sindaco della capitale annuncia che è stato colpito un ospedale pediatrico, la fotonotizia, proprio questa struttura in fiamme. Mentre invece il Corriere della Sera cartaceo apre con l'alta tensione tra Iran e NATO. Il piano di Trump: soffocare l'economia di Teheran. Israele indaga su l'uccisione di Hind Rajab. Secondo appunto i media, il regime può colpire le basi statunitensi in Europa. La replica: siamo pronti. Il conflitto in Medio Oriente rischia dunque di allargarsi all'Europa. Mentre invece la fotonotizia è dedicata allo sport, al tennis, con Kyrgios, l'accusatore di Jannik Sinner, ora è sospeso per doping. L'australiano: positivo alla cocaina, ho fatto un grande errore, le sue parole. Da accusatore ad accusato, ecco, l'abbiamo detto, il tennista australiano, grande nemico di Jannik Sinner, è stato trovato appunto positivo alla cocaina. Andando avanti su Repubblica, sempre gli esteri, con corruzione nel suo staff, Zelensky fa piazza pulita. Siamo in Ucraina ovviamente, basi USA in Europa, nel mirino dell'Iran, e anche qui ovviamente la risposta della NATO, che dice siamo pronti per questa eventualità. Mentre invece poi Repubblica apre con le banche, il Palio di Siena, ecco questo richiamo. Oggi CDA di Monte dei Paschi, all'ordine del giorno la mossa della di Lovaglio, doppia offerta su BPM e Banca Generali. Intesa va avanti con la sua proposta di acquisto del Monte, inedito asse Meloni PD sul destino dell'istituto. Il Messaggero, sempre in prima pagina, riporta appunto la minaccia iraniana, l'allarme dell'intelligence USA, i raid contro le basi appunto in Europa. E poi Schengen e Spagna: il governo valuta la proroga e l'Austria annuncia trasferiti migranti in Italia. Il Giornale invece torna sul caso Ranucci: davanti alla villa trovi due auto, affari dei PM, sulla frase del giornalista. Al setaccio le conversazioni con la Vitola e le contraddizioni di Sigfrido, che diceva ai PM: forse la bomba non era per me. Rai: niente sospensione ma sostituzione. Queste le principali notizie, adesso ultimo con Romantica, e noi andiamo avanti col nostro

0: a Sassari, all'azienda ospedaliera universitaria, con i vertici dell'ospedale, la dottoressa che ancora gli ha il 3P e il presidente Giulini. Subito la cosa più importante, i ringraziamenti che erano doverosi, perché in un mondo e una sanità che obiettivamente ha tante mancanze, questo è stato l'esempio invece che tutto ha funzionato nel migliore dei modi ed è finito bene. Quindi giusto sottolineare anche quando le cose vanno
1: bene. Tra l'altro un piccolo dettaglio, come potevamo leggere anche sull'Unione Sarda, i soccorsi sono arrivati praticamente in tempo zero.
0: Esatto, pochi minuti. Quindi questo
1: ovviamente nessuno sapeva.
0: Questo ha salvato la vita però al ragazzo.
1: Esatto, nessuno sapeva che si trattava di un calciatore, nel senso. Quindi
0: i soccorsi, chiaramente, a prescindere che sia un giocatore del Cagliari o
1: esatto, era proprio
0: un pensionato, per dire un'altra situazione, chiaramente i soccorsi vanno bene, cioè vengono utilizzati nel giusto modo sempre. È chiaro che qua ha avuto una risonanza abbastanza importante anche a livello nazionale, però sottolineiamo quando qualcosa ogni tanto va bene, perché ripeto, se il 3P è vivo, come dice il presidente Giulini, è perché se fossero arrivati i soccorsi 15 minuti più tardi forse lui non ci sarebbe più. Quindi godiamoci questa storia a lieto fine. Bella la foto anche in prima pagina oggi dell'Unione Sarda,
1: molto
0: con
1: bella.
0: Pisacane, nonostante la mascherina, si capisce che sta sorridendo, con 3P che sta sorridendo, non vedranno l'ora di prenderlo in giro al campo. Per tutta questa situazione.
1: Questa chi se la dimentica?
0: No, non se la potrà dimenticare nessuno, anche noi stessi, devo dire la verità, perché sono state ore un po' particolari. Poi fortunatamente sta risolvendo tutto al meglio. La squadra invece, con il sorriso, si sta allenando nonostante il caldo, per questa prima di campionato. Chiaramente non ci sarà il 3P. Ci saranno degli Ole Mendy, che chiaramente era importante anche avere questi due giocatori che hanno trovato spazio dal primo minuto in tutte le amichevoli precampionato, bene o male. Degli Ole sì, Mendy ogni tanto, però soprattutto nella prima partita ufficiale, quella in Coppa Italia. Non ci sarà 3P, che era titolare contro l'Arezzo, e quindi bisogna capire, dato che non c'è neanche Esposito, chi giocherà. Probabilmente giocherà Maldini, con appunto o Mendy o Borrelli, a meno che Pisacane non voglia fare la sorpresa e rilanciare Mutandu a Kingston dal primo minuto contro un Parma che ha perso in pochi giorni Suzuki e Circati, che sono il portiere e il centrale difensivo, quindi oltre ad aver già perso l'attaccante Pellegrino. Quindi è chiaro che c'è molta attesa, è l'esordio in campionato, la squadra farà un altro allenamento in campionato, la squadra farà un altro allenamento domani, poi partirà di pomeriggio per Parma, noi li raggiungeremo sabato e saremo in diretta qua su Radio Lina.
1: Ovviamente, ecco, ricordiamolo, Radiolina che segue ovunque, certo, il Cagliari Calcio con
0: il campionato, almeno il campionato,
1: esatto,
0: è la
1: il campionato con Lele sempre sul pezzo. E Lele, un'ultima cosa da sottolineare, i minuti scorrono velocemente, però 3P l'ha detto subito, una delle prime frasi è stata: io voglio tornare a giocare, voglio tornare in campo.
0: A 20 anni aveva sentito odore di campo e di titolarità, o comunque di un'opportunità importante quest'anno in Serie A. È chiaro che l'augurio è che torni il prima possibile, adesso però c'è un decorso clinico che deve essere completato, capire le condizioni dei suoi polmoni, poi chiaramente avere l'idoneità, perché poi bisogna avere anche un'idoneità per ritornare a giocare.
1: Bene Lele, grazie e in
0: a
1: bocca
0: te.
1: Al lupo per questo inizio di campionato, anche a te.
0: Ci saremo.
2: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Caffè Corretto.
1: E tra poco ci sposteremo a Oristano per fare il punto sui nuovi casi di febbre del Nilo. Ci sarà in collegamento la collega dell'Unione Sarda Sara Pinna, ma noi prima ascoltiamo Flamenco Paranoia, Samurai J.

0: Flamenco Paranoia qua su Radiolina, lo anticipavamo poco fa, adesso è giunto il momento di spostarci a Oristano per fare il punto sui nuovi casi di febbre del Nilo e per farlo abbiamo in collegamento Sara Pina dell'Unione Sarda. Buongiorno Sara.
1: Ciao Veronica e ciao a tutti.
0: Eccoci. Allora, un tema abbastanza caldo in primo piano questo periodo, quello della febbre del Nilo. Ecco, ci sono altri due casi.
1: Esatto, sono saliti a 18 i casi umani di contagio da virus della febbre del Nilo solo nella provincia di Oristano. Gli ultimi due risalgono appunto a ieri. Un ultra cinquantenne e un ultra settantenne che sono ricoverati attualmente all'ospedale San Martino. Ovviamente la prassi è scattata subito la profilassi, che prevede appunto anche la disinfestazione dell'area di residenza delle persone, però qua a Oristano insomma la paura, o meglio la preoccupazione, cresce, questo è chiaro, anche perché il primo caso risale a maggio. Non si sono mai fermati, ecco, tra questi 18 un paziente ultra novantenne, se non ricordo male, anche deceduto, diversi sono ancora ricoverati. Dall'ASL continuano ad arrivare i consigli per tutti noi, e quindi insomma utilizzare repellenti, vestirsi con abiti lunghi, utilizzare gli spray, schermare la propria casa con le zanzariere. Però insomma ogni giorno c'è questa novità negativa, insomma, ecco.
0: Ecco appunto Sara, tu sei molto attiva giornalisticamente parlando sul territorio, il polso della situazione, magari ti capita magari di ovviamente parlare con i tuoi intervistati, ecco, come la stanno vivendo?
1: Beh, hanno paura sia i cittadini ma anche i titolari delle attività commerciali. Oristano è una zona turistica, vorrebbero ospitare i turisti, ecco, nei loro locali, però capiscono che c'è questa invasione di zanzare, quindi anche loro si preoccupano. Quando non fa effetto l'intervento della provincia, sono loro che intervengono con i metodi, non dico fai da te, ma con in maniera autonoma. Però sì, la paura c'è, soprattutto il problema qua scatta, sono sincera, dalle 20, ecco. Dalle 20 alle 22 sono quelle due ore di terrore. E in spia, lungo la costa dell'Oristanese, c'è chi letteralmente scappa via, perché è impossibile restare. C'è chi si butta in acqua, questo fa sorridere, ma anche in acqua l'invasione delle zanzare non si placca. C'è chi va via, questo però dura da maggio, quindi insomma sono già diversi mesi che

0: c'è questo problema. La provincia sta facendo di tutto, però ancora siamo, insomma, viviamo con questo problema. Tutti sperano nell'abbassamento delle temperature, però anche le temperature non si placcano, sono sempre alte, e quindi, insomma, si convive con proteggendosi, con la speranza, insomma, di non inciampare con queste zanzare. Eccoci.
1: Certo, un problema che ovviamente riguarda tutti, lo ricordiamo,
0: esatto.
1: Nessuno escluso,
0: no.
1: Ci sono giustamente le raccomandazioni, i cittadini si impegnano per seguirle alla lettera, a volte però è complicato ovviamente combattere contro un problema così vasto, ma ovviamente da parte dei cittadini c'è il massimo impegno, mi pare di capire,
0: sì,
1: ligi alle regole. Ovviamente
0: sì.
1: L'attività di profilassi ovviamente è continua. Sara, noi ovviamente continueremo a leggerti su Unione Sarda, mm-hmm. su unionesarda.it, e grazie per essere stata con noi al Caffè Corretto.
0: Grazie a te, arrivederci a tutti, ciao.
1: E adesso la grande musica di Radiolina.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:00.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti